chiamato Corta è quello più estremo della cortissima. Sono due turni molto adatti a chi, come il babbo, preferisce alzarsi presto, lavorare e staccare presto. Dice che così ha la giornata libera, anche se poi alle 10 di sera si addormenta. L'azienda, chiamata così senza mai davvero nominarla, è uno di quei posti dove lavorare è quasi un piacere, sicuramente quasi un titolo per gente che sicuramente di titoli non ne ha. Durante tutti gli anni 70, i dipendenti del servizio di trasporti pubblici bolognesi sono stati vestiti con uno stile invidiabile, camicie azzurre, pantaloni a zampa, mocassini e libertà di barba, baffi e capelli, tipo George Harrison e Gianni Rivera. Il babbo, di storie sulla guida, te ne potrebbe raccontare per ore. Per 30 anni ha portato a spasso l'umanità più varia con il solo obiettivo di finire il turno puntuale. Perché se sei puntuale, finisci il turno in orario. L'azienda era una roba fresca, giovane, gli autisti avevano fatto un bel ricambio, non c'erano più quelli del tramvai, malgrado le rotaie di via Rizzoli ti facciano ricordare di un'urbanistica di tempi andati. La linea 30 tagliava Bologna in direzione nord-sud, da San Michele in Bosco alla Bolognina, portava in centro gli impiegati degli uffici e gli operai della Casaralta alla Casaralta. E non è un caso che la squadra del quartiere si chiamasse Bocca, con il puntino tra Bo e Ca. Lo leggi come Bocca Junior, ma in realtà significa Bolognina Casaralta. Un giorno, in via Marconi, il babbo fa fermata. Dalla porta anteriore si affaccia uno tutto di corsa e chiede: «Questo va in stazione?» Scoprì poi di aver imbarcato un giornalista dell'odiatissimo Resto del Carlino. Il babbo è sempre stato uno di molte parole e buoni sentimenti, ma con una freddezza che in molti punti della mia vita ho scambiato per menefreghismo. Anche quel giorno avevo il solito obiettivo di staccare il turno in orario, andare a prendere mio fratello all'asilo e ritornare a casa da mia mamma. Il 2 agosto 1980 la linea 30, come al solito, scendeva da via Marconi verso Piazza dei Martiri, dritto in via Mendola e poi a destra, davanti alla stazione dei treni. Sembra distantissimo, ma se la fai a piedi in 5 minuti sei arrivato. Il tipo di corsa dice: «È scoppiata una bomba».

1, 2, 3, 10, 20, 50, 76 è la prima conta, 85 al definitivo, centinaia i feriti.

Seconda classe, non lo so io nato nel 1985, non lo sai tu, non lo sanno i vigili del fuoco, i medici, non lo sa ancora nemmeno l'autobus 37 con Agide Melloni che per 16 ore prestò servizio come soccorritore. La linea 30 oggi passa ancora dalla stazione dei treni di Bologna, fa ancora quel percorso. In verità, chiunque passi per la stazione fa ancora quel percorso.

0: Domenica 13 settembre torna la cena di quartiere a Torpignattara. Un quartiere vive quando si incontra e allora ci troviamo ancora in piazza a Largo Perestrello per stare insieme, per ascoltarci, per organizzarci e lottare, per bere e per ballare. Ognuno con la propria ricetta, ma che tutti possono mangiare. Porta anche delle bibite, piatti e bicchieri. Niente sarà in vendita e non vorremmo rifiuti di plastica. Dalle ore 19, domenica 13 settembre.
1: Gangue do samba é festa.

0: Ai America, se avessi rifiutato caravelle dallo sconosciuto.
1: 26 agosto, il governo Trump ha sanzionato il collettivo autistici Inventati. Il giorno dopo, il PIR, l'autorità che gestisce il .org, gli sospende il dominio. 5 giorni dopo, è Banca Etica a sospendere il conto corrente.
2: Non riguarda solo autistici Inventati e non è limitata a chi fa politica su internet. Da questa ondata repressiva dobbiamo difenderci collettivamente.
1: Mercoledì 16 settembre, ore 19, al CSOA Forte Prenestino, assemblea cittadina per capire i prossimi passi e costruire la giornata di mobilitazione del 25 settembre.
0: Siate bravi!

0: dallo sconosciuto. 26 agosto, il governo Trump ha sanzionato il collettivo autistici Inventati. Il giorno dopo, il PIR, l'autorità che gestisce il .org, gli sospende il dominio. 5 giorni dopo, è Banca Etica a sospendere il conto corrente.
1: Non riguarda solo autistici Inventati e non è limitata a chi fa politica su internet. Da questa ondata repressiva dobbiamo difenderci collettivamente.
0: Mercoledì 16 settembre, ore 19, al CSOA Forte Prenestino, assemblea cittadina per capire i prossimi passi e costruire la giornata di mobilitazione del 25 settembre.
2: Siate bravi, non fateci incazzare.

0: Radio Onda Rossa 87 900 900 900.
1: La voce dei senza voce, della cultura antagonista.
2: La voce della cultura antagonista. La radio che non campa d'aria. Io Napio. Radio Onda Rossa, la radio che non si pia.

Ti scriverei se ci avessi le palle, se potessi farlo, ma non c'è via d'uscita d'entrata, sì, ma solo per pochi, dico non per me. Sono capolinea, ma non si aprono le porte, non si gira la chiave, capolinea mamma. Ti do un bacio nel vento, guardi in alto la luna, al capolinea della metro B.

0: allo sconosciuto. 26 agosto, il governo Trump ha sanzionato il collettivo autistici Inventati. Il giorno dopo, il PIR, l'autorità che gestisce il .org, gli sospende il dominio. 5 giorni dopo, è Banca Etica a sospendere il conto corrente.
1: Non riguarda solo autistici Inventati e non è limitata a chi fa politica su internet. Da questa ondata repressiva dobbiamo difenderci collettivamente.
0: Mercoledì 16 settembre, ore 19, al CSOA Forte Prenestino, assemblea cittadina per capire i prossimi passi e costruire la giornata di mobilitazione del 25 settembre. Siate bravi, non

0: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le ho giuste, le ho giuste.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che non guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile comprarsi la droga.

0: E allora di nuovo in diretta 87.9 di Radio Onda Rossa, sono le 12.22 del 9 settembre. Come annunciato durante la rassegna, abbiamo un paio di collegamenti per eventi di oggi e iniziamo con un appuntamento a Perugia sull'argomento autistici inventati, che ovviamente ha richiamato l'attenzione in tutta Italia. Naturalmente in radio ne abbiamo già parlato varie volte, trovate sul sito diversi collegamenti e diversi redazionali, ovviamente alcuni già un po' datati, ma siamo in collegamento con un compagno di Perugia, di Turba. Ciao, ci sei?
1: Ciao, buongiorno.
0: Eccoci.
1: Innanzitutto grazie mille per lo spazio che ci state offrendo.
0: Assolutamente.
1: Faccio parte dell'Assemblea del Turba, Centro Sociale Occupato di Perugia, e siamo ovviamente antifasciste e partecipiamo agli ACMI, questo per dare una brevissima introduzione. Abbiamo seguito la vicenda dall'inizio, ne siamo state colpite anche direttamente, perché abbiamo ovviamente sito Snowblogs, anzi più di un sito Snowblogs, le caselle personali, e ci siamo attivate di conseguenza, perché per noi è importante passare dall'individuale al collettivo. Quindi help desk ogni lunedì dalle 19 per venire incontro alle esigenze di chi si trovava spaesato dalla situazione abbastanza anomala. E abbiamo parlato nei vari momenti del centro sociale con le persone che l'attraversano comunque di questo argomento, perché non tutte le persone avevano contezza della gravità della cosa e delle volte neanche sapevano chi fossero gli autistici inventati. Abbiamo indetto un'assemblea pubblica oggi per le 18, prima di una serie, perché comunque intendiamo andare avanti con queste assemblee, e ci troviamo vicino alla fermata del minimetro di Madonna Alta, Perugia, quindi facilmente raggiungibile anche da chi viene da fuori. Ed è un'assemblea importante per quanto riguarda la consapevolezza informatica e non solo, di come la vicenda si inserisca nell'ambito di questa repressione generalizzata, perché comunque anche gli interventi precedenti che hanno parlato di parole in ostaggio per quanto riguarda il termine antisemitismo, e qua c'è stata presa in ostaggio la parola terrorismo, è stata modificata con la neolingua orwelliana ed è diventata tutt'altro. O anche il DDL antisemitismo, che si va a inserire insieme appunto a questa azione repressiva in un contesto abbastanza preoccupante, e la nostra idea è quella di creare nuove reti dentro e fuori internet, riappropriarci di strumenti di autogestione e anche di una forma mentis di autogestione, perché è una realtà che magari molti di noi l'hanno vista nascere, altre persone non la conoscevano ancora, ma è una realtà che esisteva da 25 anni, quella di autistici inventati, ed era una realtà molto molto importante e soprattutto comoda per tutti quanti i collettivi, centri sociali e anche singoli.
0: Sì, mi verrebbe da dire comoda e anche di posizionamento, nel senso è un qualcosa che definisce un altro tipo di, appunto, modalità di relazione, di stare in contatto.
1: Sì, sì, una assolutamente di posizionamento, perché ovviamente si aderiva a quelli che erano i principi comuni e si era consapevoli, questo in genere, che c'era una possibilità di avere una rete altra rispetto a quella commerciale. Ora ne siamo stati privati di un pezzo, ci dobbiamo aspettare degli ulteriori attacchi rispetto ad altre realtà, ma possiamo anche agire noi appunto cercando servizi alternativi, hosting autonomi eccetera eccetera, ma appunto qua andremo troppo nel dettaglio e stiamo ancora parlando di quali possano essere le effettive risposte pratiche. E appunto è importante secondo me partecipare, perché non si tratta di un seminario dove parla chi ha il verbo e poi gli altri ascoltano. Ciascuna di noi, in base alle proprie esperienze, in base ai propri punti di vista, può portare un contributo importante per la discussione collettiva, secondo me. Quindi anche persone che pensano di non saperne abbastanza o comunque di non poter contribuire abbastanza, sicuramente potrebbero dare un contributo, nella mia opinione.
0: Sì, assolutamente, anche un modo appunto per parlarne e per diffondere di più, oltre all'idea, anche proprio la pratica e il come si può contrastare questa arroganza che c'è da sempre, ma evidentemente in questa situazione si fa sempre più evidente e più stringente. Lo vediamo appunto nel quotidiano, e ce lo vediamo addosso nel momento in cui vengono interrotte, cioè non si ha accesso alle proprie mailing list, ai propri blogs, alla propria mail. È come se fosse proprio un'interruzione della comunicazione, appunto essendo, venendo paragonati e sullo stesso piano di appunto associazioni terroristiche, perché alla fine se viene colpito il gestore, il nostro server, quello su cui ci appoggiamo per comunicare, le comunicazioni sono interrotte. Siamo in una società in cui è proprio la base della nostra modalità di comunicazione, oltre ovviamente alla radio che noi cerchiamo sempre di portare avanti, però senza dubbio quando entrano così nel personale, no? Nella nostra quotidianità, è un attacco che sentiamo molto sulla nostra pelle.
1: Sì, è stato un attacco violento, appunto, però non dobbiamo troppo individualizzare, secondo me, e appunto ribaltare il paradigma imposto al capitalismo, che ci vorrebbe tanti singoli utenti colpiti nel personale della casella email o del servizio fruito, ma di collettivo di persone attaccate brutalmente in un ambito appunto repressivo generale, che ci ha visti attoniti nel leggere del cosiddetto terrorismo della parola, che è stato anche già applicato portando a privazioni di libertà importanti per delle persone compagne, e questo è addirittura antecedente al terrorismo della parola. Quindi si toglie lo strumento e si condanna chi quello strumento lo forniva. Stiamo arrivando a un siamo arrivati veramente a una situazione che richiede che ciascuno di noi magari dovrebbe dare qualcosa, perché altrimenti pochissimi poi dovrebbero dare tutto.
0: Sì, assolutamente, intendevo ci colpisce nel personale, ma è ovvio che la risposta è collettiva e viene colpito un collettivo comunque senza fini di lucro poi oltretutto, quindi proprio e quindi sì, questa è la situazione. E quindi se ci vuoi ricordare il dove, come partecipare, anche se da lontano poi si, non so se è previsto un qualche tipo di partecipazione o comunque per poter rivedere, risentire, non so.
1: No, da remoto non abbiamo previsto nulla. Uh-huh. Di persona, per le persone appunto di Perugia e zone limitrofe, abbiamo compagni e compagni che verranno anche da zone non proprio prossime, facendo anche più di un'ora di auto. Siamo nel quartiere di Madonna Alta, molto vicino alla fermata del minimetro di Madonna Alta, quindi siamo anche abbastanza vicini alla stazione ferroviaria, il parcheggio vicino è ampio, quindi ci sono i modi per arrivare, siamo facilmente identificabili e trovabili, e comunque ci teniamo molto a ribadire che una partecipazione ampia sarebbe d'aiuto per tutta quanta la comunità in cui viviamo, e anche ribadire ovviamente la solidarietà e la vicinanza a chi per 25 anni ha fatto la differenza online, quindi anche a livello di collettivo, ma anche le singole persone colpite da campagne diffamatorie della stampa e anche in altri modi, che hanno subito veramente uno stress incredibile, dei danni indicibili.
0: Perfetto, va bene, ti ringrazio molto dello scambio ovviamente, e ricordiamo appunto l'appuntamento oggi pomeriggio collettivo Turba a Perugia
1: e alle 18,
0: e lo mettiamo anche sul sito ovviamente, e quindi invitiamo tutte e tutti e chiunque sia nei pressi di partecipare a questo evento. Grazie a te e a
1: risentirci. Grazie mille, buona giornata.
0: Ciao.
2: Radio Onda Rossa. 87.900 MHz nella modulazione di frequenza. Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, la voce libera, libera la voce. Radio Onda Rossa.

0: Bene, come vi dicevamo, dopo abbiamo voluto chiedere comunque a una compagna del Movimento degli Studenti Palestinesi che era presente qui in piazza un commento, no? Sia insomma in virtù della presenza in piazza, ma sia come studenti palestinesi che cosa hanno, pensano di poter costruire la valutazione su la mobilitazione di oggi. Però, come vi dicevamo, per chi non è potuto stare in piazza volevamo darvi anche insomma un po' l'idea. Non abbiamo registrato tutti gli interventi, come vi dicevo sono stati tantissimi, ma partiamo un po' da quelli che siamo riusciti a registrare. Sono interventi di un minuto o due, ogni volta vi daremo conto di quelli di chi sta parlando. Il primo che vi presentiamo è quello dell'AMPI.
1: E la partecipazione attiva dell'AMPI nazionale, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, del nostro AMPI provinciale di Roma e di tutte le sezioni di Roma libera e antifascista. La resistenza partigiana di cui tramandiamo la memoria attiva in Italia e soprattutto tra i giovani e nelle scuole ha portato alla Costituzione italiana, che è stata qui ricordata ai suoi articoli, che garantisce la libertà di espressione, la libertà di dissenso. Quindi noi siamo qui in difesa della Costituzione, del diritto di denunciare i crimini compiuti contro l'umanità, i crimini dello Stato di Israele, uno Stato sionista che nulla hanno a che vedere con l'antisemitismo e con la libertà di tutte le religioni di essere professate. E per questo noi chiamiamo, facciamo un appello ora.

0: sensi e gridare ancora e lottare ancora, ora e sempre resistenza, ora e sempre resistenza, ora.
1: Quello che invece vi faremo ascoltare adesso è l'intervento dell'associazione collettivo Tikkun, che è un collettivo di ebrei antisionisti.
0: Attivazione attiva dell'ANPI nazionale, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia.
2: Ebraiche per la pace. Siamo qui come Tikkun, diaspora ebraica decoloniale, per esprimere il nostro dissenso verso il vergognoso tentativo da parte delle istituzioni di mettere il contrasto all'antisemitismo al servizio della repressione nei confronti della solidarietà con la Palestina in tempo di genocidio. Come collettivo ebraico e senza contraddizione alcuna antisionista, ci riteniamo chiamate in causa. L'antisemitismo va contrastato all'interno di una più ampia prospettiva antirazzista, di lotta alla violenza sistemica che rifiuti una memoria competitiva. Non intendiamo delegare la lotta all'antisemitismo né alle politiche israeliane né ai neofascisti xenofobi nostrani. Vogliamo al contrario collegarla alla lotta di liberazione del popolo palestinese, alle lotte antirazziste, alla lotta al fianco degli oppressi e delle oppresse di tutto il mondo. Il razzismo che imperversa nella nostra società è radicato in una storia coloniale e fascista, raramente affrontata, eredità con cui è necessario un confronto ripercorrendo le connessioni che legano antisemitismo, islamofobia e ogni altra forma di razzismo. Il DDL si inserisce all'interno di una più ampia svolta repressiva e autoritaria che ha colpito in particolare il movimento per la Palestina. Inoltre, il DDL indebolisce in realtà la lotta stessa contro l'antisemitismo. All'ambiguità che emerge dalla definizione dell'IRA alimenta la tendenza a confondere ebrei e Stato di Israele e quindi a ridurre la pluralità delle identità e esperienze ebraiche della diaspora. Ci mobilitiamo per sostenere le voci palestinesi e chiedere la fine della complicità internazionale nelle politiche israeliane di genocidio, apartheid e colonialismo di insediamento in Palestina. Ribadiamo con forza che opporsi al sionismo non è antisemitismo. Come ebrei, ebrei antifascisti e antisionisti sappiamo da che parte stare. Palestina libera dal fiume fino al mare!
1: E adesso invece vi facciamo ascoltare un intervento di un Ponteper.
3: Ma anche per la rete Pace e Disarmo. In questo momento, questa sera, vi saranno in decine di città presidi come questo. Noi dobbiamo far crescere la mobilitazione. Non vinciamo soltanto mettendo insieme quelli già convinti. Ora che si riaprono le scuole, è lì che si gioca la partita. Perché già le circolari Valditara, l'avete sentito da molti insegnanti che sono intervenuti, cercano di impedire che si parli semplicemente di Palestina. Vogliono sterilizzare il confronto, la cultura, la vogliono piegare a un'idea dominante che è quella che sta dietro il disegno di legge sull'antisemitismo e che punta invece ad alimentare il razzismo, il suprematismo bianco, le discriminazioni contro chi leva la bandiera della pace e della Palestina. Dobbiamo fermarli, ma per fermarli dobbiamo anche essere intelligenti. Dobbiamo allargare il fronte, dobbiamo chiedere agli intellettuali di pronunciarsi e di non rimanere nelle loro cattedre, perché il passo successivo di quel disegno di legge sarà cacciare dalle università e dalle scuole gli insegnanti e gli studenti che disobbedieranno a queste disposizioni liberticide. Non possiamo permetterlo. Per la democrazia, i diritti umani e la pace. Continuiamo a lottare.
4: Tutti, io parlo a nome di...
1: Adesso invece vi proponiamo la... proprio perché si parlava di università, vi proponiamo l'altra... l'intervento della rete universitari per la Palestina.
5: Da anni si mobilita contro il genocidio perpetrato da Israele ai danni del popolo palestinese. Allora, come rete siamo fortemente in opposizione a questo DDL che strumentalizza l'antisemitismo per silenziare critiche rivolte a Israele e attacca, come è stato detto,

0: la libertà di espressione, la libertà di critica e di dissenso, ed è ovviamente fatto per neutralizzare tutte le manifestazioni a sostegno della Palestina. Volevo qui porre solamente il focus su quello che questo DDL vuol dire per l'università e la ricerca. Allora, grazie all'istituzione di questo istituto che deve monitorare e prevenire l'antisemitismo, che tra l'altro è contenuto nel DDL del Rio, nella versione del Rio, intere discipline, linee di ricerca rischiano di essere completamente spazzate via. Pensiamo agli studi sul Medio Oriente, studi sul colonialismo, studi sull'apartheid, sui crimini di guerra. Quindi è chiaro che questo è un attacco all'autonomia e alla libertà dei saperi, è un attacco all'università e agli enti di ricerca di questo paese come luogo di produzione di sapere critico in funzione di controllo popolare e democratico su chi ci governa. Questo, tra l'altro, è in totale, come dire, coerenza che questo governo, cioè in totale coerenza con quello che questo governo fa da anni a questa parte. Da anni a questa parte, nel senso che noi in questi anni abbiamo visto che vogliono aumentare il controllo governativo sull'università con la nomina nel CDA di nomina governativa nel CDA, hanno commissariato l'Agenzia Nazionale della Valutazione della Ricerca e hanno reintrodotto il baronato, hanno rinforzato il baronato locale. E quindi in ultimo, con questo DDL antisemitismo, appunto, si vuole attaccare la libertà accademica, che come ben sappiamo è uno dei come dire, delle campanelle d'allarme per il ritorno del fascismo. Quindi questo, insieme al DDL, all'intervento di Valdiana nelle scuole, ci sta facendo scivolare nell'autoritarismo. L'ultima frase che voglio dire è che ovviamente ci sono tanti modi per opporsi a questo fascismo. Uno di questi dovrebbe essere il cosiddetto campo largo rispetto alle nuove elezioni, e rispetto a questo ci vuole, cioè i partiti di opposizione devono finire con l'ambiguità. Non è più possibile che in questi partiti ci sia ancora gente come Fassino, come Del Rio, come Scalfarotto, che dicono di stare dalla parte dell'opposizione e poi dopo invece sono filosionisti. Quindi c'è il momento che queste ambiguità vengano sciolte. Grazie.
1: Io della Palestina.
2: Ed ora vi proponiamo l'altro intervento, che è quello di Acab Avana.
1: Compresi i Natali, eccetera, dalle 19 alle 20 siamo in piazza Jenne a ricordare questo massacro che sta avvenendo in Palestina. Moltissimi palestinesi vivono a Cagliari e vedendo noi, ecco, hanno un supporto morale oltre che anche finanziario. Sono arrivati dei ragazzi con delle borse di studio, delle ragazze palestinesi che stiamo anche supportando. Quindi i soldi vanno alla Palestina, ma vanno anche ai figli della Palestina che sono tra di noi. Ecco, noi insieme a quasi 250 altre associazioni in Italia abbiamo stilato un manifesto. Io ne leggo alcuni stralci. Quindi questo decreto legge vuole trasformare l'antisemitismo, trasformare la Shoah in bavaglio politico. Quindi la solidarietà non si processa, il silenzio non si silenzia. Quindi noi continueremo sempre a stare insieme ai cagliaritani che ci stanno, moltissimi. E tra l'altro voi sapete che gli assassini sionisti vengono in Sardegna a riposare le loro braccia dopo aver ucciso bambini, donne e uomini, perché questa non è una guerra. La guerra si combatte tra due eserciti, questo è un assassino generalizzato. Ma ci trovano a noi, ci trovano in aeroporto, siamo schierate, vestiti a lutto, perché noi ci ricordiamo che tutti i giorni i bambini e le persone di Gaza e della Palestina, e diciamo Palestina anche se qualcuno vuole nascondere questo bellissimo nome, viva la Palestina!
3: Viva la Palestina!
1: Viva!
2: Va bene, mi siete, avrete resi conto che quello che stavamo mandando non era Acab Avana, ma era Cagliari per la Palestina, e adesso invece vi riproponiamo l'intervento di Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole.
4: E questa legge deriva da sei disegni di legge.
3: legge precedenti e dalla seconda strategia nazionale. Volevo far notare due cose come osservatorio. Primo, che la prima strategia nazionale contro l'antisemitismo aveva come coordinatore docenti del mondo universitario. La seconda strategia nazionale affida il coordinamento al Angelo Santo, comandante dei ROS, forma di militarizzazione, o meglio israelizzazione, della lotta all'antisemitismo. L'altro processo che abbiamo notato come osservatorio è quello di denazificare e defascistizzare l'antisemitismo per l'ordine pubblico. Se uno legge tutti i disegni di legge fino a quello attuale, è accaduto proprio questo, che mentre i primi, la definizione operativa dell'AIRA appunto, che mentre i primi disegni di legge criticavano di fatto l'antisemitismo come forma di razzismo, adesso la logica è, come esempi portavano gli atti di Forza Nuova per esempio contro la Segre, adesso viene inserito all'interno dell'ordine pubblico. Questa è un'altra legge di sicurezza, una legge securitaria. Allora io avrei tante cose da dire, vi rimando a quanto ho detto ieri all'incontro che abbiamo fatto con Raffaello Oriani, dove tutte le associazioni sono intervenute per un periodo un po' più lungo. E l'altra cosa che volevo dire è che la funzione della legge, e già sta accadendo nelle scuole, è quella di censurare e intimidire gli insegnanti. Le cose che sono successe, l'abbiamo qui Salvatore Bullara, abbiamo avuto il caso del Vivona di Massimo Sabatini, servono ad attivare nelle scuole una forma di autocensura, per cui noi insegnanti non dobbiamo veramente cedere. Allora noi come osservatorio vi invitiamo sul sito, grazie, e soprattutto vi invito a sentire gli interventi di ieri sera, perché sono un po' più consistenti di uno spot di un minuto. Passo la parola agli altri per non
4: parlare delle donne, care compagne, cari compagni.
2: Stiamo parlando della Casa Internazionale delle Donne.
4: Diciamo l'ennesima forma di disciplinamento e di censura sulla libertà di parola esercitata da parte del governo, introducendo un disegno di legge che, col pretesto del contrasto all'antisemitismo, si presta a diventare uno strumento per silenziare chi giustamente critica il genocidio commesso dallo Stato di Israele. Riteniamo che l'antisemitismo non possa essere usato come scudo politico per occultare la verità e per cancellare la resistenza palestinese e le voci che si elevano a suo favore. Da una prospettiva femminista e intersezionale, non smetteremo mai di denunciare il nesso profondo che lega il patriarcato al colonialismo, all'imperialismo, al razzismo, come espressione di un medesimo sistema di potere fondato sulla gerarchizzazione dei corpi, delle vite e dei popoli. Per questo siamo qui in piazza contro ogni tentativo di occultare ciò che accade in Palestina, contro la criminalizzazione della solidarietà e dell'esercizio di critica, perché l'imposizione del bavaglio e del silenzio davanti al genocidio è complicità. Grazie.
5: Italia contro questo.
2: E ora sentire l'intervento dei bimbi.
5: Un'organizzazione che combatte la violenza di genere. Il nostro lavoro parte dalla consapevolezza per cui l'oppressione delle donne, delle soggettività marginalizzate, dei popoli, passa non solo attraverso gli atti fisici di violenza, ma anche attraverso il silenzio, le mancate prese di posizione, l'indifferenza e l'oblio. Questo DDL vuole questo, vuole ridurci al silenzio, vuole trasformare la presa di parola e la denuncia del genocidio del popolo palestinese a opera dello Stato israeliano in reato. Far coincidere la critica allo Stato di Israele con l'antisemitismo significa limitare la libertà di parola e condannare il popolo palestinese alla cancellazione anche simbolica, oltre a quella fisica che si sta perpetrando pure con la complicità dell'Italia, che continua a mandare armamenti a Israele. Noi non ci stiamo, non ci faremo zittire a colpi di disegni di legge liberticidi. Palestina libera, libere tutte!
2: E ora Gainet.
6: Tutto qua il messaggio, la posizione della stragrande maggioranza delle persone LGBTQ+, gay, lesbiche, bisessuali, trans, intersex, del movimento che sostiene i diritti civili, una cittadinanza ampia, delle nuove famiglie, che nella stragrande maggioranza dei casi nei Pride ha espresso solidarietà piena al popolo palestinese. E qui noi abbiamo il dovere di dire con chiarezza che quella strumentalizzazione, quella foto con la bandiera arcobaleno sul carro armato, sulle macerie di Gaza, ci fa schifo, ci fa orrore. Ci è stato detto, voi oggi andate a sostenere le stesse critiche che si ponevano contro la legge sull'omotransfobia, questo DDE, voi limitate la libertà di espressione, eccetera, eccetera. Non c'entra nulla. La normativa internazionale sui crimini d'odio è chiara. Una caratteristica personale, quando viene usata per colpire un gruppo sociale, è un conto. Lì vanno tutelati i crimini d'odio, va tutelato il discorso d'odio. E la legge contro il razzismo in Italia c'è. Altra cosa è strumentalizzare l'appartenenza a un gruppo etnico per tutelare i crimini di uno Stato che sono stati ampiamente descritti in questa piazza. Noi siamo dalla parte di tutti quei giornalisti uccisi e quelle giornaliste uccise a Gaza, perché Gaynet lavora con la formazione giornalistica, con l'ordine dei giornalisti che qui sostiene la dichiarazione di Gerusalemme che noi rilanciamo, nata per sostenere e sensibilizzare, non per coprire nefandezze. Il movimento LGBT è qua e anche quello per i diritti civili e sarà in queste piazze. Grazie.
2: Naviganti, siamo... E ora Aclab Havana, che ci avevamo prima sbagliato.
7: Riguarda Autistici Inventati. La vicenda di Autistici Inventati è la vicenda in cui un editto del Presidente degli Stati Uniti direttamente porta a chiudere alcune organizzazioni. Ridiciamo, Autistici Inventati la nomino per prima perché è più vicina a noi, perché è basata in Italia, ma le altre non sono a caso. Un'altra di queste è Palestine Action e le altre sono persone che hanno presunti collegamenti col Fronte Popolare di Liberazione per la Palestina. Il disegno è chiaro, l'antifascismo, che implica l'antisionismo, viene nemmeno criminalizzato, perché questa non è nemmeno criminalizzazione. Questa è chiusura d'ufficio. Allora da questo noi dobbiamo assolutamente difenderci. Alcuni interventi hanno parlato del fatto che alcune epoche potrebbero arrivare, ma questa epoca è oggi. Allora noi chiamiamo un'assemblea pubblica per mercoledì prossimo alle ore 19 al Forte Prenestino per parlarne e organizzare una mobilitazione, raccogliendo l'invito che arriva dai gruppi dell'ACLAB e dell'Hugging più underground, che indicano il 25 settembre, la data in cui le sanzioni entreranno ufficialmente in vigore, come una data di mobilitazione territoriale in tutta Italia.
0: Sei anche contro questo.
2: E ora l'intervento di Roma 3 Etica a Roma, all'Università Roma 3.
0: Nei confronti dell'Università Italiana, presentandola come un luogo che secondo la strategia nazionale 2025 molti giovani cittadini ebrei non possono frequentare liberamente, essendo costretti a nascondere emblemi o simboli religiosi e fino anche la propria identità. Sulla base di questo assunto aberrante, il DDL all'articolo 3 introduce misure volte alla prevenzione, al monitoraggio e al contrasto degli atti di antisemitismo nelle università e addirittura un soggetto preposto alla verifica e al monitoraggio delle azioni in ogni ateneo, insomma un super poliziotto incaricato di coordinare il lavoro di sorveglianza dell'operato di docenti e studenti. No a questa legge liberticida e manipolatoria che mira a chiudere la bocca a docenti e studenti, delegittimando le voci degli ebrei antisionisti e lasciando campo libero all'antisemitismo vero delle destre. Fuori il sionismo dall'università!
8: Allora,
2: e ora sanitari per
8: inutile Gaza. Che ripeto le cose che hanno detto tutti gli altri. Vi volevo fare l'appello di stare con noi a Rotterdam i primi di ottobre a manifestare a livello internazionale con l'Health Mondial Association contro i sanitari e gli infermieri israeliani. Stiamo chiedendo medici, infermieri e fisioterapisti che vengano esclusi dalle associazioni internazionali perché sono complici delle torture e dei maltrattamenti che accadono nella striscia di Gaza, in Cisgiordania e in Libano, nelle prigioni, negli ospedali, se li fermi per strada, i bambini che spariscono, i bambini che abusano, i bambini, gli organi che rubano, non solo, solo i sionisti, non posso parlare perché sono doppia cittadinanza. Finito il mio minuto, grazie.
9: Dei voci nostri, non possiamo più che qualcuno che ci tappa la bocca. Israele uccide chi scrive e qui qualcuno vuole uccidere le nostre voci. Non c'è differenza fra quello che fa Israele è quello che sta per approvare il Parlamento. E il fascismo è lo stesso, sia in Italia, che in Palestina, che in Germania, che in qualche altra parte. Noi non possiamo più, come cittadine, avere sempre qualcuno che vuole dirci cosa dobbiamo dire e cosa dobbiamo fare. Noi dobbiamo dire la verità. C'è stato e c'è sta in continuazione un'occupazione, un genocidio che deve finire e finirà solo quando Israele lascerà tutti i territori palestinesi, quando la guerra e chi fa la guerra e chi incita alla guerra si metterà da parte sotto le tombe, ma non a credita di questo mondo. Con questo vi promettiamo, in Palestina rimarremo là, sulle loro petti, sui loro teste, perché quella è la nostra terra, non la molleremo mai.
10: Audita questo disegno di legge, direi che è la misura più liberticida delle sei leggi che sono state fino a questo momento fatte, perché da una parte colpisce la Costituzione perché elimina direttamente la libertà di opinione e la libertà di organizzazione, dall'altra è fatto apposta per vietare le manifestazioni, le iniziative, la solidarietà che in questi tre anni è stata diffusa in tutto il mondo e che se non ci fosse stata questa leva generale della Palestina, e ringraziamo innanzitutto i milioni e milioni di giovani e giovanissimi che hanno dato lo sprint a tutto questo, non saremo in grado oggi di affrontare quello che è la battaglia più generale, quella di far tacere la guerra, quella di impedire che la guerra diventi mondiale, perché questo l'angoscia di cui ha combattuto per 80 anni dentro questa situazione che diventa così drammatica con l'uso anche sperticato dell'atomica. Non vedono l'ora di buttare un'atomica tattica sostenendo che è possibile fare la guerra anche con quello, incoscienti e disgraziati, sapendo bene che mancano 100 secondi alla fine del mondo da questo punto di vista. Per cui sicuramente siamo non solo nelle piazze, ma non basta questo incipit, che lo considero così, bisogna tornare velocemente, saremmo più forti se sapessimo fare il presidio tutti i giorni qui dentro, perché questa è un'indicazione talmente forte e talmente importante. Ma io mi accontento che nel momento in cui sappiamo che va al voto generale occupiamo questo spazio, per non dire che occupiamo la città. Abbiamo fatto dell'occupazione della città, del blocchiamo tutto, le manifestazioni dei milioni di persone durante il settembre-ottobre dell'anno scorso. Tre scioperi generali, per cui capite bene come siamo. L'appuntamento, oltre quello di stare qua sotto, è quello che a tre anni dall'inizio del genocidio in Palestina e per lo sterminio di quel popolo siamo tutti convocati il 10 ottobre in tutte le piazze possibili e immaginabili. Palestina libera, basta genocidio.
11: Che stanno discutendo qui alle nostre spalle è semplicemente vergognoso, è un attacco alla libertà di opinione che costituisce uno dei punti cardine della nostra Costituzione, ma soprattutto è una marchetta da parte del governo, della coalizione che lo sostiene, e anche di una parte indegna di quella che ancora si definì, autodefinisce di sinistra, una marchetta che sta pagando allo Stato di Israele. Ma può Israele essere definito uno Stato? Uno Stato che definisce e ridefinisce i propri confini costantemente con la guerra, con l'aggressione, con la pulizia etnica, con il massacro, con il genocidio. Questo è Israele, non è un vero Stato. Ci siamo, è una entità imperialista, razzista e neocolonialista che attraverso il terrorismo agisce contro tutti i popoli del Medio Oriente, uno Stato, un'entità che manda da sempre i suoi sicari a uccidere i suoi oppositori in tutto il mondo, intellettuali, poeti, artisti, oppositori di qualsiasi genere. Questo è quello che sta accadendo, questa è la vera natura profonda di Israele, uno Stato, una società purtroppo profondamente razzistizzata. Questo è il punto, lo conosco purtroppo bene, avendoci lavorato per anni come reporter. Questo è lo Stato di Israele sostenuto dall'Occidente, sostenuto da questi governi, ma non solo da questi governi. Ci siamo dal Goda, del grande capitale, multinazionale, transnazionale, dagli Stati Uniti, dalla NATO. Quindi noi adesso, so che ho solo un minuto, dobbiamo costruire un fronte ampio, molto ampio. Ci siamo per combattere contro il sistema guerra. Il sistema guerra significa più soldi per le armi e meno soldi per la sanità, per i salari, per le pensioni, per lo Stato sociale che è già stato indebolito in tutti questi anni di politiche neoliberiste. E vabbè, devo finire. Scusate.
2: Bene, adesso invece vi proponiamo l'intervento di articolo 21.
12: Articolo 21 che si batte, lotta per la libertà dell'informazione con la rete No Bavaglio e tante e tanti di voi. Questo testo, a parte il fatto che è scritto anche malissimo e ambiguo, di difficilissima interpretazione, è un testo che in realtà ha uno scopo molto netto fin dalla prima delle cose considerate qui, è stato sottolineato, è un modo di conculcare la libertà di informazione. Cioè, se io voglio dire, e voglio dire e lo dico, che Israele ha un governo il più a destra del mondo e che è genocidiario, è una mia libertà. Con questo testo io commetto qualche reato e si viene quindi a comprimere la libertà di informazione. Noi dobbiamo ribellarci e dobbiamo fare appello ai parlamentari, chi ha parlato già l'ha detto, di insorgere contro questo testo che rientra in una politica repressiva. Se per caso, speriamo, tocchiamo ferro, vincerà il campo largo, così chiamato, le elezioni, dovrà interrompere ogni rapporto con Israele. Grazie.
2: Storia della coalizione
13: internazionale. Quello che ritengo importante è, comunque vada la giornata di oggi, noi dobbiamo portare avanti la lotta in tutti i territori e proprio per questo stiamo cercando di portare avanti queste questioni in tutti i consigli comunali. Se voi guardate nel profilo di Freedom Fertile Italia, sia su Facebook che su Instagram che sul web freedomfertile.info, troverete una serie di iniziative, una serie di idee su come muoversi per portare la mozione in tutti i consigli comunali. Quindi l'indicazione è, comunque vada questa giornata, portare avanti la lotta e non come equipaggi di terra, ma come flottille di terra, perché siamo tutti responsabili.
14: Contro ogni antisemitismo, sempre e ovunque, perché l'antisemitismo è un male antico, grave, insidioso, mai debellato. Contro ogni razzismo e ogni discriminazione, sempre e ovunque, ma sempre e ovunque contro ogni legge bavaglio. Per questo i giornalisti sono oggi qui. Perché il disegno di legge antisemitismo, quella lotta all'antisemitismo, non ha nulla a che vedere. Si vogliono comprimere le libertà di espressione, di critica, di manifestazione, per far sparire dalla scena pubblica il dibattito su quello che accade a Gaza, in Cisgiordania, in Libano. E questo non è ammissibile. Il governo di Israele deve poter essere criticato come qualsiasi altro governo. È l'essenza della democrazia. Quando si approva una legge come questa, si imbocca un crinale pericolosissimo che ci riporta ad altre epoche in cui le libertà venivano progressivamente compresse fino a sparire. Quelle epoche in cui furono concepite le leggi razziali, quelle che ha fatto, quello che faceva anche cose buone, da cui oggi qualcuno, anche nelle istituzioni, fatica a prendere le distanze.
2: Bene, questi erano, ci rendiamo conto, solo alcuni degli interventi, non sono stati tutti, sono stati molti di più nelle piazze. E non vi abbiamo riproposto ad esempio l'intervento della rete No Bavaglio e di altre associazioni come il Movimento degli Studenti Palestinesi, promotori anche di questa iniziativa, sia perché la rete No Bavaglio l'abbiamo avuto più volte, l'avete ascoltata direttamente dai microfoni di questa radio in cui l'abbiamo preparata, sia perché ad esempio esempio anche oggi un commento l'abbiamo chiesto proprio al movimento degli studenti palestinesi, quindi onde evitare di dare un doppio spazio. Certo, probabilmente alcuni ce li saremmo dimenticati, a volte era anche difficile insomma la registrazione, come ben avete sentito insomma c'era anche parecchia confusione in piazza e con una difficoltà insomma, visto i pochi e come dire piccoli mezzi, perché insomma anche le casse, i microfoni non raggiungevano neanche tutta la piazza, no? Che per la conformazione con cui era costruita, oggi col sole è stato veramente molto faticoso. Noi però abbiamo voluto darvi un po' il senso di questa mobilitazione per invitarvi, e lo faremo dai microfoni di questa radio, anche in futuro a partecipare, a mobilitarsi, a mettere un'attenzione, perché guardate che le iniziative potete ovviamente, come abbiamo detto altre volte, continuare a seguire la costruzione di questa mobilitazione sulla la pagina web della rete No Bavaglio, ma probabilmente anche di una delle tante organizzazioni di cui vi abbiamo dato conto, piccoli interventi, ma continuate a mantenere alta l'attenzione, perché nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, questo DDL arriverà di nuovo nell'aula della Camera, quindi sarà importante insomma rimobilitarsi in qualche modo, far alzare la voce onde evitare insomma che venga approvato, ma contemporaneamente va alzata l'attenzione, perché se ne parla veramente pochissimo di quello che sta avvenendo, dei continui massacri, omicidi mirati e non mirati, perché ormai veramente non saprei più come definirli, che stanno avvenendo sia nella striscia di Gaza sia nel sud del Libano. Immaginate che solo in quest'ultima settimana, da domenica, da venerdì ad oggi, mi sembra sono 20 le persone uccise nell'area di Nabatia, nel sud del Libano, quindi non c'è fine, non c'è un cessate il fuoco, così come hanno voluto farci credere, sia per quanto riguarda la striscia, sia per quanto riguarda Gaza. E contemporaneamente sapete perfettamente, chi ascolta questa radio, che anche in Cisgiordania le violenze, i crimini commessi dai coloni, dalle politiche espansioniste coloniali di insediamento stanno decisamente aumentando. Noi chiudiamo qui questa, insomma, come dire, racconto di questa giornata con tutti gli inviti a riproporre queste mobilitazioni, questa battaglia in tutte le sedi, le scuole, i luoghi di lavoro, ma ci torneremo sicuramente sopra. Ora un breve stacco musicale e poi torniamo in onda.

0: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che deve succedere anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile comprarsi la droga.

0: Pronto?
1: Pronto.
0: Mi senti?
1: Sì, ti sento.
0: Grazie della tua disponibilità, noi ci sentiamo bene. Io direi che oggi è stata una giornata importante. Poco fa dicevamo in radio che si è appena concluso da un paio d'ore il presidio Maratona sotto Montecitorio, un presidio che ha visto la presenza di più di 250 organizzazioni. Certo, dall'una alle 16:30 sotto quel caldo, nonostante il caldo, c'era una presenza importante, con tanti interventi che poi stiamo preparando e predisponendo, almeno buona parte li rimanderemo a brevissimo. Ma quello che volevo chiedere a te, insomma, come movimento degli studenti, dei studenti palestinesi e promotore di questo presidio Maratona contro il DDL antisemitismo, insomma, una valutazione, un commento, quali sono le prossime mobilitazioni, perché sicuramente credo ci sarà un ritorno nella piazza quando questo DDL arriverà alla Camera, cioè arrivato già, però sarà presentato in aula.
1: Sì, intanto ciao a tutti, grazie come sempre per darci lo spazio. Oggi eravamo proprio lì, come ormai da giorni stiamo dicendo, per contestare il decreto 1004, che non vorrebbe reprimere il movimento che si è creato intorno alla Palestina, un vero e proprio decreto anti-palestino, un decreto salvatorismo, un vero e proprio bavaglio che vogliono metterci. È uno strumento che questo governo, terrorizzato dalla forza che noi abbiamo dimostrato di avere in queste piazze negli ultimi due anni, che poi siamo arrivati fino al milione di persone il 4 ottobre, vuole cercare di criminalizzare e di reprimere, perché è un decreto che, noi l'abbiamo detto, è anticostituzionale, contro l'articolo 3 della nostra Costituzione, è contro l'articolo 21, e che non va a proteggere, tra virgolette, la comunità ebraica, ma anzi la va ad esporre di più. E noi l'abbiamo sempre detto, che l'errore che fa la comunità ebraica qui in Italia, a differenza di tanti altri paesi, come l'abbiamo visto negli Stati Uniti, in Germania, ma anche nella stessa Palestina, dove ci sono tanti ebrei in Cisgiordania e a Gerusalemme, che scendono e manifestano insieme al popolo palestinese contro le politiche del governo di Israele, che si fondano sul genocidio, sull'apartheid, sulla pulizia etnica. E quindi noi abbiamo tutto il dovere di scendere, l'obbligo morale di scendere e manifestare contro le politiche dello Stato terrorista di Israele. Noi ci riteniamo molto soddisfatti della riuscita di questo presidio, in quanto abbiamo raccolto più di 250 sigle, partiti, sindacati, ONG, comitati territoriali, addirittura sono venuti dalla Sardegna e da Milano per essere davanti a Montecitorio. Ed è questo lo spirito che ci deve accompagnare lungo tutto questo anno, dimostrarci uniti, dimostrarci forti, e non permettere a questo governo di dividerci, di strumentalizzarci, perché la destra si sta mondiale, lo vediamo anche dalle elezioni che nella Sassonia, dove ha vinto per la prima volta dopo la Seconda Guerra Mondiale un partito nazifascista, proprio il ritorno del fascismo lo vediamo qui con Bannacci. Quindi c'è una destra estrema che si sta organizzando, che sta utilizzando parole estreme, e noi dall'altra parte quindi abbiamo l'obbligo, il diritto e il dovere di organizzarci, di essere uniti e fare fronte contro questo ritorno al fascismo, al sionismo, che sono anni che noi diciamo che il sionismo e il fascismo sono due facce della stessa medaglia, perché questo è un decreto che non mira, lo ripetiamo, ad aiutare o comunque a cercare di proteggere la comunità ebraica, ma anzi la sta esponendo di più, perché noi l'abbiamo detto, essere ebreo è significa essere dalla parte dell'oppresso e non dell'oppressore. Non possono utilizzare la memoria della Shoah, non possono utilizzare quello che è stato l'Olocausto per reprimere il movimento per la Palestina e per permettere un nuovo genocidio. Quindi noi saremo nuovamente sotto Montecitorio, abbiamo visto che ci sarà una seconda lettura in commissione, se non sbaglio, il 2 di ottobre, quindi noi ritorneremo a Montecitorio e saremo lì, perché questo è un decreto che non deve passare, non può diventare legge, e anche qualora dovesse passare noi non faremo un passo indietro, perché non possiamo permettere di fare compromessi sulla pelle del popolo palestinese. E un'altra delle date importanti, quindi oltre alla mobilitazione che porteremo avanti contro questo decreto, è quella del 10 ottobre, che è giornata internazionale per la Palestina, quindi anche noi qui organizzeremo piazze in tutta Italia, sempre per ritornare a parlare non solo del genocidio che continua a Gaza, ma anche della Cisgiordania, dove ci sono gli insediamenti illegali che stanno avanzando, dove vediamo l'arroganza, la violenza, il terrorismo dei coloni protetti dalle forze d'occupazione israeliane. Lo vediamo in Libano, lo stesso schema che si sta replicando di Gaza anche nel sud del Libano, e quindi a dimostranza che Israele deve essere fermato, perché rappresenta un pericolo per la comunità internazionale, per il mondo intero, per gli ebrei stessi. E davanti al Parlamento, quindi, è una battaglia che porteremo avanti, perché il Parlamento deve essere espressione del popolo. Espressione del popolo significa sentire quel popolo che scende in piazza in questi anni, che chiede e vuole l'embargo militare, che vuole le sanzioni, che vuole la rottura di ogni accordo con Israele.
0: E proprio parlando di sanzioni, proprio in questi giorni sono più dei 12 paesi, in primis l'Inghilterra, la Gran Bretagna, che ha sanzionato almeno le produzioni, ha bloccato l'arrivo di prodotti dalle colonie. Anche questo è un po' strano, definendo i coloni terroristi e quindi mettendo una serie di veti. Quello dico è un po' strano, perché già negli accordi economici commerciali dell'Unione Europea, è vero che ormai la Gran Bretagna, l'Inghilterra e il Regno Unito stanno fuori dall'Unione Europea, però già c'era un articolo che vietava gli scambi commerciali con paesi che non rispettano i diritti umani, quindi non c'è nessuna novità. Ma questa cosa sembra che abbia fatto scalpore, nonostante l'idea di altri paesi dell'Unione Europea oppure cosiddetti occidentali come il Canada, di aderire a queste sanzioni nei confronti dei prodotti nelle colonie, l'Italia non ha votato per l'adesione, non si è espressa, come al solito ha fatto un po' il pesce in barile, dicendo che sono provvedimenti che dovrebbe prendere l'Unione Europea. Quindi poi magari
1: ci ha sorpreso tanto la decisione di ieri, vediamo se questa poi verrà rispettata, della Gran Bretagna di sospendere gli accordi e che appunto, come hai detto, ha definito i coloni terroristi. Questo è un passo importante che speriamo effettivamente portano avanti. E invece per inerente al nostro il nostro governo si vede che anche insieme alla Germania, quando sono stati chiamati per votare contro l'accordo di associazione tra l'Unione Europea e l'Italia, la Germania e l'Italia si sono astenuti, altre volte hanno votato contro. Quindi questo dimostra come l'Italia è totalmente complice e coparte del genocidio del popolo palestinese. E questo è quello, il motivo per il quale noi continuiamo a manifestare. Tra l'altro noi vediamo come abbiamo un caro vita, un caro diesel, e tutta la priorità di questo governo non è quello di lavorare sul welfare di questo paese, ma è quello di continuare a stare sotto i diktat di Israele e fare regali al regime sionista israeliano.
0: Altra cosa che ti volevo chiedere, anche in realtà c'è un po' una confusione, no? Perché anche definire solo, al di là della parte normativa che è già sancita e quindi non dovrebbe essere una novità, il comportamento della Gran Bretagna, in realtà separare le azioni dei coloni da quelle che sono le politiche anche governative, ovvero sia l'occupazione, quindi un progetto di colonizzazione, forse è questo anche che va denunciato, no? Che è in atto una strategia ben più ampia, non il singolo comportamento violento, criminale, terrorista di gruppi di persone, come vogliono farci credere, o no, secondo te?
1: Sì, noi vediamo proprio ormai come si cerca di ripulire un po' la faccia di Israele, quindi colpevolizzando solo questo governo come genocida, e non invece se lo Stato di Israele è fondato sui massacri, quindi tra i massacri di Sabra e Shatila, di Tantura, di Deir Yassin, eccetera, e quindi che si vogliono attribuire le responsabilità solamente a questo governo, o addirittura sentiamo spesso dichiarazioni come Ben-Gvir, Smotrich, Netanyahu sono dei passi, dei folli che devono essere fermati. Beh, Netanyahu, Smotrich e Ben Gvir non sono assolutamente dei pazzi, ma sono ben consapevoli delle politiche che stanno portando avanti, e che sono appunto le politiche per le quali lo Stato di Israele è stato fondato, ed è appunto il sionismo. Così come è proprio notizia di qualche giorno fa che Netanyahu sapesse del 7 ottobre perché gli Emirati Arabi li avevano avvisati. Questo significa, diciamo, attribuire le responsabilità anche del 7 ottobre, del genocidio e quello che ne è conseguito, solamente a Netanyahu e al suo governo, quindi cercare di ripulire, diciamo, e fare un tentativo di riciclaggio. Noi dovremmo essere attenti, dobbiamo essere ben consapevoli che il problema invece è appunto l'ideologia sionista che accomuna tutti i governi che si sono succeduti nel tempo, dal 48 fino ad oggi, che mirano, ma lo dicono chiaramente anche loro, alla pulizia etnica del popolo palestinese. Sono loro stessi che nelle dichiarazioni dicono: noi vogliamo eliminare il popolo palestinese e miriamo all'espansione di Israele fino a raggiungere l'obiettivo della grande Israele.
0: No, infatti questa cosa forse deve essere un po' più chiara, e sarà anche, insomma, vuol dire, probabilmente il compito dei tanti attivisti, movimenti che si sono attivati in questi anni per la Palestina, a sostegno della lotta di liberazione del popolo palestinese. E un'ultima valutazione, e poi magari ti lascio ai tuoi impegni. Dicevi, ci saranno altre mobilitazioni sul DDL, ma facevi riferimento anche a una manifestazione per il 10 ottobre, e quindi volevo chiederti, insomma, qualche notizia in più, se come si sta costruendo, come vedi, insomma, questo movimento, come sta crescendo, perché oggi è vero, c'è stata questa mobilitazione qui a Roma, sono venute persone, compagne e compagni anche da fuori Roma, però ci sono anche, mi pare, più di 50 piazze comunque a livello nazionale, quindi
1: in concomitanza oltre 50 piazze,
0: e quindi, insomma, dovrebbe dar vita, anche se, insomma, non c'erano sicuramente i numeri di altre manifestazioni nazionali, però dovrebbe dar vita a tante attività, e si vedono tante mobilitazioni, cioè ormai si parla di Palestina in qualsiasi anche contesto culturale. Vediamo dentro Venezia for Gaza, che questa sera promuove delle iniziative, insomma, dentro qualsiasi festival si ripropone comunque un momento di riflessione anche da un punto di vista di produzione artistica palestinese. Ecco, come anche su questo, insomma, come vedi, come sta crescendo?
1: Sì, sicuramente la mobilitazione rispetto allo scorso anno è completamente diversa, ma questo è stato anche responsabilità, anzi soprattutto la responsabilità del governo, che ha fatto decreti ad hoc come decreti sicurezza, ma così come la criminalizzazione del movimento per la Palestina, e per ultimo, ecco, questo decreto di DL 1004 che appunto mira a reprimere la mobilitazione. Però già oggi, diciamo, da questo settembre, questa è la prima piazza in concomitanza. Siamo riusciti ad organizzare oltre 50 piazze in tutta Italia. Questo dimostra che le persone non vogliono andare a casa, che, come hai detto, la Palestina è ormai entrata e deve entrare nell'agenda politica non solo dei partiti, dei sindacati, per cui anche i sindacati si stanno già mobilitando per il blocco internazionale dei porti, ma anche delle associazioni, dei comitati territoriali che si sono andati a costituire negli ultimi 3 anni, dove appunto, nonostante i tentativi del governo, non si vuole fare nessun passo indietro, perché ormai c'è una consapevolezza talmente ampia, per il quale non possono censurarci, e sta a noi, da questo punto di vista, quindi continuare a mobilitarci, perché non possiamo permettere di stancarci, ma anche perché spesso si pensa che la Palestina è un tema lontano da noi, e quindi si è solamente a fianco al popolo palestinese così per solidarietà, perché si è contro il genocidio. Ma in teoria la questione palestinese è quello che lo step successivo che forse noi dobbiamo fare anche nelle prossime mobilitazioni, nei comunicati che andremo a costruire insieme, è che riguarda tutte e tutti, perché noi stiamo assistendo a una vera israelizzazione dei nostri territori. Quindi se alziamo lo sguardo, vediamo alla Sardegna, se vediamo all'Albania, se vediamo al Molise, se vediamo alla Puglia, insomma, che Israele sta cercando di espandersi e veramente andare a anche in Toscana con i nuovi progetti che hanno anche lì per incentivare l'agricoltura e fare quindi no, Israele dobbiamo ben comprendere che ci riguarda tutte e tutti noi, e che veramente stanno andando a colonizzare anche i nostri territori, e quindi non possiamo assolutamente fare nessun passo indietro. E forse oggi è arrivato il momento di dire: non solo non facciamo un passo indietro, ma dobbiamo farne anche uno in avanti, tutte e tutti insieme.
0: Bene, quindi bene, io ti lascio ai tuoi impegni. Non so, un ultimo appello?
1: La chiamata all'organizzazione, perché noi il 10 di ottobre dobbiamo veramente essere la marea che riempie tutta l'Italia, e quando parliamo di Palestina cercheremo di parlare di Cuba, di parlare del Libano, di parlare dei prigionieri palestinesi, di Ahmad Salem, di Ananias, di 10.000 prigionieri che si trovano nelle carceri israeliane, del diritto al ritorno. E quindi sono temi su cui noi non possiamo fare alcun passo indietro, continueremo ad andare avanti. Quindi organizziamoci, perché non possiamo fare nessun passo indietro.
0: Bene, io ti...

Bene, volevamo concludere insomma questi approfondimenti di oggi ricordando una compagna, un'attivista femminista che ci ha lasciato circa un mese fa, il 12 agosto. Parlo di Carla Pagano, perché? Perché all'interno dell'Arene Decoloniale organizzato da un Ponte Per, da questo lunedì fino al 13 settembre al Parco della Torre di Tormarancia, che si trova in Viale di Tormarancia 31, all'interno appunto di una serie di iniziative, diciamo dentro l'estate romana. È il secondo anno che appunto c'è questo festival organizzato da un Ponte Per. Quest'anno è dedicato ai femministi dei contesti coloniali e post coloniali. È un festival costruito attraverso film, documentari, incontri pubblici. È un festival che propone uno spazio di confronto sui legami tra genere, colonialismo, razzismo, memoria e resistenza, dando voce a prospettive spesso escluse dal dibattito dominante. Quindi storie, esperienze, pratiche di autodeterminazione provenienti dall'Africa, dall'Asia sud-occidentale, dall'America Latina e dalle diaspore, che saranno al centro appunto di questa settimana di cinema, cultura e dialogo. Questo festival è stato realizzato appunto con una partnership molto ampia, che va dal patrocinio del municipio VIII all'associazione AOMOD, che è l'archivio archivio, non mi ricordo tutta la sigla, con la partnership della rivista di Africa, rivista di Arte Settima, di Sentieri Selvaggi, e quest'anno anche gemellato con il Decolonial Film Festival. Come ci saranno, come vi dicevo, 20 proiezioni, 7 dibattiti, una mostra e in finale un premio. L'ingresso è gratuito, senza prenotazione. All'interno appunto di questo festival ci saranno

nella giornata di se riuscissi a trovarlo tutto un attimo, eccola, volevo trovare la giornata di sabato, perché è una giornata dedicata ai femminismi in, scusate, ormai sono proprio arrivata oggi, ai femminismi in Palestina, generazione al confronto, nella giornata di sabato appunto è anche dedicata alla memoria di Carla Pagano. Ci sarà all'inizio delle ore 18 un incontro con Cecilia Dalla Negra e Laila Hassan, alle 20 invece un incontro con la regista, una riflessione sul ruolo sociale, familiare e comunitario delle donne palestinesi attraverso un commento dei vari cortometraggi, la regista è Sahera Dirbash, che verranno proiettati. Alle 20:50 ci sarà anche la presentazione del Gaza International Festival for Women Cinema, e poi insomma continueranno una serie di un ciclo di cortometraggi, ma noi volevamo insomma presentare perché questa è dedicata a Carla Pagano, perché Carla Pagano è attivista, femminista, consulente internazionale nei sui temi dell'uguaglianza di genere, della diversità e dei diritti umani, laureata in lingue, lettere straniere, letterature straniere e moderne, in particolare insomma arabo. Infatti insomma ha vissuto, ha conseguito sia dei master in diritti umani e sui diritti delle donne nell'Islam, e anche un master in studi sulla differenza sessuale. Lei stessa insomma si è sempre promossa e presentata come un'attivista femminista che ha saputo insomma nell'interno di quello che sono anche i suoi impegni, non solo di formazione universitaria ma anche di lavoro, infatti era una dottoranda in storia, cultura e società dell'Asia, Africa e del Mediterraneo presso l'Università Orientale di Napoli, ha lavorato come formatrice in diversi paesi, ha lavorato poi per diverse agenzie di cooperazione e con la stessa Commissione dell'Unione Europea, e diciamo ha saputo però sempre unire questa capacità di appunto di formazione, di studi e di lavoro, l'ha sempre integrato con il suo percorso di attivista, quindi riuscendo anche ad andare incontro a delle sfide, a delle critiche rispetto alle istituzioni con le quali insomma sempre con quale è intervenuta, ha collaborato, ma portando anche le istanze dei movimenti da cui proveniva. In particolare potremmo dire che la pratica dei femminismi l'ha portata ad incontrare e a dare voce a chi è impossibilitata non solo per una differenza linguistica ma anche per difficoltà a rimettere al centro il suo impegno nella direzione di un incontro tra i vari femminismi in un'ottica transnazionale, ed è forse questa l'eredità maggiore e il motivo per cui in questa giornata viene dedicata alla sua memoria, no? All'interno di questo festival. Forse sono molte altre le cose che potremmo dire di Carla, considerando che anche la sua voce è stata spesso presente, ci ha raccontato, ci siamo confrontate, ci ha portato la sua esperienza nei microfoni di questa radio parlando di Palestina, ma non solo, ma anche confrontandoci insomma su quelle potevano essere le situazioni e le evoluzioni anche all'interno delle mobilitazioni, perché è stata anche una delle promotrici della rete università delle reti universitarie per la Palestina. Quindi insomma per rendere, per chi insomma se uno vuole, per rendere omaggio in memoria, ma anche per continuare a parlare di femminismi, in particolare in quell'area della

e del mondo, in particolare mi riferisco ovviamente alla Palestina, sarà possibile portare il proprio contributo o semplicemente ascoltare, insomma, quello che può essere le riflessioni sul ruolo sociale, familiare e comunitario delle donne palestinesi nelle varie epoche, diciamo, storiche, così come ce lo raccontano sia i documentari sia appunto le protagoniste questo incontro che si terrà, come vi dicevo, sabato 12 settembre all'interno del Festival Arene dei Coloniali, che si terrà nel Parco della Torre di Tormarancia, in Viale di Tormarancia 31, qui a Roma, dalle ore 18 in poi.

0: E di nuovo in diretta sugli 87.9, sono le 10.39, iniziamo qualche redazionale della mattina con un po' di ritardo e mentre fuori è tutto scuro che finalmente è arrivata un po' di pioggia e di rinfresco, ma bando alle ciance, andiamo a parlare con un redattore della radio che si è occupato per anni di banca e finanza della questione di autistici inventati, ma soprattutto nell'aspetto della relazione con banca etica. Ciao, ci sei?
1: Ciao, buongiorno a tutti e a tutti.
0: Eccoci. E allora quindi andiamo subito a vedere, ieri c'è stato un webinar, scusate, su appunto dal titolo Sanzioni USA e rischi per banca etica, e si può riassumere tutto già in questo titolo, nel senso che tutto è girato molto attorno alla questione rischio in effetti, ma andiamo un po' insieme a rivedere, a ripercorrere quello che è stato i passaggi fondamentali. Sono stati il 26 agosto scorso c'è stato l'inserimento del collettivo autistici inventati nelle liste SDN, Specially Designed Nationals, dell'OFAC, che sarebbe l'Office of Foreign Asset Control, agenzia del Dipartimento del Tesoro che praticamente amministra e applica le sanzioni economiche, che si occupa delle liste antiterrorismo e in particolare anche la conformità delle azioni finanziarie a livello globale. E quindi nel momento in cui Autistici Inventati è stato inserito nelle liste, poco dopo due giorni, quindi il 28, è stato chiuso, è terminata l'operatività di autistici.org, ma diciamo di questi aspetti poi se ne occuperanno altri compagni e se ne sono già occupati e abbiamo vari redazionali sul sito. Invece il primo settembre Banca Etica blocca il conto, e poi anche su questo diremo due parole, nel senso che risulta, ieri è stato dichiarato che non è stato bloccato ma solo sospeso, congelato. E andiamo a vedere un po' come è andato questo webinar, nel senso di come è stato strutturato e sia le fondamentali domande a cui hanno risposto.
1: Allora, in pratica la necessità di un webinar è emersa dal fatto che ci sono state moltissime domande e perplessità, soprattutto fra quella che Banca Etica definisce la sua comunità, perché giustamente molti hanno fatto osservare che le posizioni di Banca Etica in qualche maniera erano problematiche. Diciamo che sostanzialmente l'amministrazione americana prende una decisione totalmente arbitraria, definendo un soggetto appunto pericoloso, ma una parte rilevante dell'esecuzione di questa decisione viene trasferita, secondo questo meccanismo perverso, agli intermediari privati. Cioè una banca non ha bisogno di condividere l'analisi dell'amministrazione Trump, deve semplicemente chiedersi se mantenere il rapporto con un piccolo collettivo italiano valga il rischio di entrare in conflitto con il sistema finanziario americano. Questo è stato un elemento che hanno fatto anche provider oppure società tecnologiche che erano in rapporto con autistici. È un fenomeno che viene definito dell'over compliance, in cui secondo me ricade perfettamente il comportamento di Banca Intesa, di Banca Etica. Per evitare qualsiasi rischio, le imprese o la banca applicano restrizioni addirittura più estese di quelle strettamente richieste. Questo perché? Perché l'iscrizione di un soggetto nelle liste OPAC non genera un automatismo, cioè nel senso che questo non è la banca deve fare una valutazione del rischio, cosa che peraltro fa parte del suo mestiere, perché la banca deve lavorare facendo una valutazione del rischio nel caso specifico, ma questo lo dice anche l'UIF nelle sue note specifiche, cioè l'UIF è l'unità di informazioni finanziarie per l'Italia, cioè questa autorità incaricata di acquisire i flussi finanziari e le informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Quindi non scatta un automatismo riguardo a questo, cosa che invece è scattata con Banca Etica. Perché qual era il ragionamento di Banca Etica? È vero che la legislazione europea non offre uno scudo legislativo, ma il soggetto in questione, cioè la Banca Etica, proprio a causa della sua supposta diversità rispetto a una banca tradizionale, dovrebbe avere, come dire, un approccio un po' diversa. Invece la reazione di Banca Etica rispetto all'inserimento di autistici nelle liste OPAC è stata quella di qualsiasi altra banca, cioè hanno valutato la questione dal lato del de-risking bancario, cioè una pratica con cui una banca decide di rifiutare, limitare o interrompere i rapporti con clienti o intere categorie ritenute ad alto rischio, sottovalutando nel caso specifico di Banca Etica il rischio reputazionale. Cioè il rischio reputazionale non è quello rispetto agli altri soggetti finanziari, ma rispetto ai suoi clienti, ai suoi soci, ai suoi correntisti, che magari su questa questione avrebbero delle sensibilità diverse. Si è stato chiesto perché non è stato coinvolto la platea dei soci, e quindi, diciamo, un po' in ritardo, perché le decisioni le avevano già prese, hanno fatto questo webinar in cui hanno dato spazio alle varie domande, alle domande che c'erano.
0: Diciamo scusami se ti interrompo, un ultimo passaggio importante, direi anche fondamentale, che era notizia, se non sbaglio, di lunedì scorso, il fatto che non è stato neanche dato accesso al conto per trasferire i fondi su un altro conto, o comunque di riprendere quello che era stato depositato e raccolto, essendo un'organizzazione di volontariato, una DV, e erano comunque provenienti da donazioni e 5 per 1000, quindi anche questo è un passaggio secondo me molto importante nel rapporto e nella visione che anche i correntisti, i soci, perché sono soci di Banca Etica, e appunto nel rapporto con la banca sono due i fatti fondamentali, quindi sia della chiusura, sospensione che sia il fatto che non si dà accesso a fondi.
1: Ma infatti questa cosa dimostra come il comportamento di Banca Etica sia stato un po' più realista del re, cioè nel senso, questa disposizione dell'OFAC prevede una General License 56 che praticamente sarebbe la possibilità di operare con la finalizzazione della chiusura dei rapporti. Ogni singola operazione che rientra nella General License va valutata singolarmente anche da parte dell'istituto, e chiaramente viene valutata anche da parte dell'OFAC, che richiede tutta una serie di dati riguardo l'entità, l'importo, i beneficiari. Quindi il fatto di impedire queste operazioni, che appunto erano ordinarie, secondo alcuni non andavano a intaccare la natura della sanzione, di quello che succede quando si è iscritto nelle liste OPAC, però è stata una valutazione di prudenza, eccessivamente prudenziale da parte di Banca Etica. Bisogna dire che Autistici ha depositato un ricorso contro la decisione di Banca Etica di chiudere il conto e congelare i fondi impedendo di trasferirli altrove, perché esistono delle sentenze a riguardo, cioè il Tribunale di Monza e uno di Firenze hanno per esempio consentito in altri casi l'apertura di un rapporto vincolato che serviva solo a consentire alcune operazioni. Quello che invece ha proposto nel webinar Banca Etica ad Autistici è l'interlocuzione con l'OPAC, cioè praticamente la richiesta di delisting, cioè di richiedere la rimozione all'OFAC, c'è cioè questa possibilità, dall'elenco delle sanzioni e la revisione della posizione. Però bisogna dire che a autistici in vendita, non è mai stato formalmente notificato quali utenti dei suoi servizi avrebbero compiuto azioni illegali o terroristiche, quindi in teoria gli ha anche impedito di bloccarli se avesse ritenuto opportuno collaborare con le autorità. Quindi è bastato un tweet di Rubio sostanzialmente, quindi che ci sia un'interlocuzione con l'OFAC, insomma, a parte che i tempi non sono garantiti, non è detto che questa interlocuzione porti a un buon fine, quindi alla rimozione delle liste, diciamo che forse non è solamente questa l'opzione, è stato chiesto, ma Banca Etica può a sua volta rivolgersi verso la legislazione americana, verso un tribunale americano, e praticamente in questo caso solamente il soggetto sanzionato potrebbe farlo, così è stato dichiarato dall'avvocato che era presente nel webinar, che è Piercarlo Felice, che un po' ha spiegato le questioni tecniche, diciamo così, di questa questione. In realtà si è parlato, soprattutto poi da parte del presidente di Banca Etica, di decisioni sofferte ma inesorabili, soprattutto per preservare i 130.000 clienti i cui risparmi, e questo l'ha specificato, voglio specificare Aldo Soldi, che appunto è il presidente di Banca Etica, sono al sicuro, come a dire, non vi preoccupate, se mettete i soldi in Banca Etica state tranquilli. E però diciamo che sostanzialmente non si è voluto mettere a rischio la banca per un gesto che simbolico, però certo una decisione, diciamo così, coraggiosa e controcorrente sarebbe quella che potrebbe distinguere Banca Etica dalle altre banche, cioè come abbiamo detto la struttura del rischio fa parte del lavoro delle banche. Se non interrompi questo meccanismo perverso, altri collettivi o singole persone, e c'è anche il caso precedente rispetto ad Albanese per esempio, che appunto ha cercato di aprire un conto corrente presso Banca Etica e gli è stato negato, potrebbero subire sanzioni che portano appunto, come nel caso specifico degli autistici, alla chiusura delle attività oppure alla morte civile. Perché Banca Etica teme delle sanzioni? Bisogna dire che questa possibilità delle sanzioni discende da un emendamento che è stato fatto all'executive order originario, che è quello del 13.224 del 2001, che emanò Bush ai tempi dell'emergenza nazionale dell'11 settembre per bloccare i beni di individui. Poi successivamente questo executive order è stato emendato da Trump nel 2019 e quindi ha inserito una sezione 1B che vieta l'apertura e il mantenimento di un rapporto finanziario con qualsiasi banca, anche straniera, e quindi prevede delle sanzioni secondarie, cioè proibisce transazioni da parte del soggetto che è stato inserito nelle liste con foreign financial institution, ma transazioni significative, quindi prima bisogna capire cosa significa transazioni significative. E quindi il rischio sostanzialmente di queste eventuali sanzioni secondarie è quello che ha fatto muovere Banca Etica in questo senso. Bisogna dire che è molto remota l'eventualità di una sanzione pecuniaria, anche perché la sanzione pecuniaria dovrebbe essere proporzionale anche all'entità delle transazioni concesse. Ci sono stati casi in cui Unicredit è stata sanzionata dal punto di vista proprio monetario, ma gli importi erano molto più elevati di quanto possa, insomma, in qualche maniera smuovere autistici inventati. E poi
0: sì, questo è stato uno degli argomenti, e il fatto che Banca Etica non avrebbe mai potuto far fronte a tali richieste di risarcimento,
1: che dovrebbero essere proporzionali agli importi, però. Quindi c'è anche questo aspetto non indifferente. Soprattutto cosa che teme Banca Etica? Il fatto che se consente delle operazioni si possono bloccare i rapporti in dollari, i rapporti di corrispondenza con banche statunitensi, quindi non c'è più l'accesso potenziale al dollaro, e poi il fatto che altre banche potrebbero ragionare con lo stesso modo, cioè facendo un'operazione di de-risking, dicendo: io con te che hai scelto magari di continuare ad avere un rapporto con autistici, inventati, io però per mia sicurezza per preservare, diciamo così, la mia integrità, non ho rapporti con te. Ecco, questo potrebbe essere detto in maniera molto semplice.
0: Sì, che...
1: gli aspetti.
0: Sì, che nell'operatività in dollari è compresa anche l'utilizzo del circuito Visa Mastercard, e quindi
1: certo.
0: Paventavano appunto sul blocco delle carte. Allora, per evitare che ci sia il blocco delle carte, l'utilizzo dell'operatività estera, e appunto hanno dovuto fare questo passaggio. Volevo riportare anche sulle modalità di come è stato condotto il webinar, nel senso anche il che è un dettaglio ovviamente, però fa parte del rapporto fra appunto i soci e la banca, e quello che rappresenta e ha rappresentato la banca verso l'esterno. Il fatto di non, cioè praticamente ha funzionato in modo che si potevano mandare delle domande singole senza vedere le domande degli altri partecipanti al webinar, e venivano selezionate dalla moderatrice e poste appunto all'avvocato e al presidente, all'avvocato Piercarlo Felice e poi al presidente. E diciamo venivano riassunte, e ad esempio una delle e questo è stato visto comunque come una un po' un limite nel rapporto e diciamo nel riuscire a sollevare in maniera a me viene da dire in maniera un po' più forte, un po' più concreta, perché le domande appunto filtrate erano molto viene da dire molto composte, tutto molto, molto composto, molto ragionevole, molto lineare, però appunto a parte tutto incentrato sul de-risking. Ma una delle domande fondamentali era perché, che era anche era stata una delle richieste proprio iniziali delle prime mail che sono state mandate dai soci alla banca, su un argomento così complesso, vogliamo partecipare, vogliamo che ci sia partecipazione dei soci a una decisione così, così importante e così complessa. La risposta è stata quella del dire sono passaggi che devono essere rapidissimi, e in effetti l'abbiamo visto che sono stati molto rapidi, e quindi diciamo non c'era tempo. Quindi, come abbiamo già detto all'inizio, questo webinar è stato un po' un provare a calmare le acque, però sottolineando il fatto che, cioè, no, non sottolineando, ma il risultato è stato quello che in effetti la partecipazione non c'è stata, e è stata rilanciata la palla nel dire facciamo comunque qualcosa, facciamoci sentire, però la situazione adesso è questa. E c'è ben poco da fare, insomma, su questa situazione in particolare.
1: Sì, Aldo Soldi, che il presidente ha detto, non si potevano, a domanda specifica, non si potevano sentire i soci, non si potevano sentire i soci perché ci vuole rapidità in queste decisioni. Però bisogna dire che la General License dà la possibilità di operatività fino al 25%.
0: Ecco, esatto, sì. Non ha detto questo passaggio che è fondamentale.
1: Che ci voleva rapidità. Lui ha parlato di inesorabilità delle decisioni da assumere. Quindi, se queste decisioni sono inesorabili, cioè se tu che ti definisci, ti faccio un ragionamento un po' più generale, banca etica, e quindi si presuppone che tu abbia in mente un'idea di mondo un po' diverso, no, dalle altre banche, accetti come tutti quanti, come inesorabili, una sorta di diritto che viene da oltreoceano, da un'autorità, l'OFAC, che non dovrebbe avere nessuna autorità oltretutto sul territorio europeo, impedendo a un soggetto europeo di avere un suo diritto, cioè quello di avere una relazione di svolgere la propria attività. Allora, se tu accetti questa cosa come inevitabile, bisogna dire che questa logica delle sanzioni secondarie è veramente criminale, perché è quella stessa che consente agli Stati Uniti di affamare Cuba, per esempio, perché fanno le sanzioni su alcune società che non possono commerciare con Cuba, ma contemporaneamente tutte le altre che possono farlo subiscono delle sanzioni secondarie. Cioè è una decisione arbitraria che viene presa oltreoceano, che può, attraverso questo meccanismo, che è quello che bisogna rompere, della dipendenza finanziaria dal dollaro, negare libertà di espressione. Qualcosa che può accadere in questo contesto di capitalismo digitale, perché, per prendere la parola, purtroppo si dipende da un server, da sistemi di pagamento, motori di ricerca, piattaforme, cioè rendere praticamente comodo, impossibile, pericoloso, difficile avere relazione con questi soggetti. Quindi quello che è successo ad autistici può succedere anche, e succederà purtroppo, ad altri soggetti. Quindi bisogna sicuramente mettere mano a una mobilitazione in questo senso. Banca Etica praticamente parla del fatto che non bisogna dividersi, che adesso bisogna fare delle cose. L'unica cosa che è stata fatta fino adesso è stata una richiesta ai deputati europei, un'interlocuzione con l'ABI e con l'Asso Popolare, che però non hanno avuto nessuna risposta. Quindi bisogna cominciare a pensare che il problema dipende proprio da questa struttura finanziaria che ha come pivot centrale il dollaro, e uscire da questa dipendenza. Però se non è Banca Etica la prima che prende delle decisioni coraggiose, assumendosi sì un rischio in questo senso, ma assumendoselo a ragion veduta, chi lo dovrebbe fare? E questa è la domanda che sorge, no?
0: No, assolutamente. Poi si evidenzia come effettivamente sia in realtà una questione di forza e basata sul ricatto semplice, cioè nel senso non c'è stata appunto una sanzione diretta che ha indicato appunto la chiusura del conto, è stata soltanto una cascata di conseguenze dovute agli equilibri mondiali e basati sullo strapotere del dollaro e sul fatto che non ci siano effettivamente degli strumenti europei che possano contrastare dal punto di vista legale questa modalità.
1: Sì, ci sono alcune sentenze della Corte Europea, ma quelle riguardano dei soggetti singoli, però sono loro diritto ad avere l'apertura di un conto di base. Però se noi facciamo un
0: attimo... che era più simile appunto al caso della di Francesca Albanese, che sì, però è molto diverso in realtà, perché una cosa è l'apertura di un conto, una cosa è il recedere
1: di un conto già in essere,
0: esatto,
1: nel caso di autisti.
0: Senza poi un questo poi entriamo ovviamente nel merito, senza una sentenza specifica, quindi soltanto solo un'azione proprio unilaterale, senza né processo né niente.
1: Infatti la cosa allucinante è che qui noi non abbiamo un passaggio attraverso una sentenza, non c'è stato nessun giudice italiano né tantomeno americano che ha stabilito gli autistici un'organizzazione terroristica. Gli Stati Uniti, cioè la missione Trump, considera la fornitura di servizi tecnologici di comunicazione a determinate organizzazioni come un sostegno materiale tecnologico al terrorismo. Ma come nasce questa storia di autistici? Perché pure quello è interessante, perché nel momento in cui l'amministrazione americana può di fatto bloccare un collettivo che gestisce 16.000 caselle mail, 10.000 blog, 5.000 mailing list, 1.500 siti, senza che nessun giudice abbia detto niente, senza che alcun server già stato sequestrato, senza che gli utenti possano aver detto niente, insomma è pesante. E il messaggio poi è chiaro, cioè voi vi dovete spostare sulle piattaforme del capitalismo di sorveglianza, perché lì è possibile profilare, estrarre dati, disciplinare i comportamenti sociali devianti, e quindi è chiaro l'obiettivo. Però queste accuse siccome non si fondano su evidenze probatorie, su sentenze, praticamente si parla di gruppi che utilizzano i servizi di autistici che spaziano da un programma radiofonico anarchico di Asheville, nella Carolina del Nord, a un blog che documenta gli attacchi ai centri di crisi per la gravidanza antiabortisti, alla fiera del libro anarchico di Seattle. Cioè, il concetto è questo, cioè un'infrastruttura tecnologica utilizzata da soggetti diversi per costruire degli spazi autonomi di comunicazione. In questa lista dell'OFAC, poi peraltro, Autistici Inventati è in ottima compagnia, c'è il tren di Aragua, ci sono i narcos messicani, cioè come si fa a mettere insieme, diciamo così, queste realtà così diverse all'interno di uno stesso ingranaggio? E poi tutto nasce perché Autistici viene per la prima volta menzionato negli Stati Uniti da un articolo pubblicato da un sito di controinformazione di Portland che parla di come puntare laser su degli aerei federali, e il sito erano blogs. Poi questo articolo viene ripreso da Fox News e da un portavoce del Dipartimento americano per l'Homeland Security che dichiara l'intenzione di smantellare le loro reti. Il Senato è presente in un'audizione riguardo alla crescente violenza politica negli Stati Uniti un analista che si chiama Kyle Schiedler, che menziona il caso di Portland e parla del collettivo italiano Autistici Inventati, che fornisce siti web ad altri gruppi estremisti di sinistra. Dice questo personaggio, Kyle Schiedler, è il direttore e analista senior di un centro che si chiama Center for Security Policy, che è un gruppo di estrema destra, suprematista, antimusulmano, fascista. Questo personaggio qua, Schiedler, ha testimoniato anche come esperto nel processo contro gli imputati di quello che è avvenuto nel luglio del 2025 presso il centro di detenzione dell'ICE di Thailand, dove alcuni militanti hanno fatto un intervento, diciamo così, e poi sono stati condannati a pene detentive sproporzionate. Si parla di 100 anni hanno dato a Benjamin Song, che è questo attivista capo del gruppo. Quindi questa roba nasce da questa logica qua, cioè che c'è un gruppo di estrema destra che decide che questa associazione è, diciamo così, affine al terrorismo, e da lì parte questo meccanismo. Quindi questo meccanismo, anche se torniamo a banca etica può potenzialmente rischiare delle sanzioni secondarie, va comunque interrotto, perché è arbitrario a prescindere, e se sei banca etica, insomma, lo devi fare, secondo me.
0: Assolutamente, poi appunto c'è anche tutta la partecipazione dei soci, quindi che hanno opinione su questo e che fanno funzionare la banca, che sono la banca in questo caso specifico. E, sì, poi ovviamente siamo andati sulle considerazioni politiche, ma a me ha fatto anche molta impressione come veramente le risposte di Banca Etica erano molto tutte appunto sull'eliminare il rischio, e ad esempio sul fatto riversare il estinguere il conto e ridare il quanto depositato. Ha fatto molta impressione il fatto che si puntasse sul nella chiusura del conto bisogna fare come le cose ordinate, e quello che veniva citato come wind down, cioè una chiusura che però rispettasse le regole, e in queste regole anche soltanto il fatto di pagare le tasse o pagare i propri fornitori di servizi, server, avrebbe potuto essere interpretato come una prosecuzione comunque delle attività dell'associazione. Ora, questo mi sembra veramente non è solo rischio, ridurre il rischio, è proprio il non fare neanche un piccolo passo che a supporto dell'associazione e di una situazione del genere. E questo appunto secondo me è stato abbastanza evidente ed eclatante durante tutto il webinar, e quindi che denota in maniera molto, molto ben definita la posizione e il modo di operare attuale di Banca Etica.
1: E poi queste operazioni qua venivano valutate singolarmente anche dall'OFAC, quindi si poteva fare un'interlocuzione anche con l'OFAC rispetto alla natura di queste operazioni, perché comunque vengono consentite dalla General License. Ma quello che ha detto chiaro e tondo il Presidente è mettere a rischio la clientela irresponsabile, e quindi sostanzialmente hanno fatto questa valutazione dicendo che a rischio c'era tutta la clientela, e questo è un punto di vista opinabile. Però al contempo hanno detto anche che bisogna essere motori del cambiamento. Come fai a essere motore del cambiamento quando parli di inesorabilità delle decisioni da assumere? Quindi quando praticamente tu accetti questa logica, accetti questa architettura finanziaria, cioè a quel punto cosa ti distingue più da un'altra banca? Certo, la natura della clientela sarà diversa, la natura del sostegno finanziario a organizzazioni non governative, a progetti, sicuramente lo contraddistingue, però si pone il problema generale, questo si era già posto precedentemente, di quanto una finanza etica non costituisca forse un ossimoro nel contesto del capitalismo così come si sta sviluppando, se non bisogna invece fare delle operazioni di rottura rispetto a questi schemi, perché se rimaniamo all'interno di queste regole, se diciamo che non è colpa di Banca Etica di quello che avviene, non è colpa di Banca Etica delle sanzioni, il problema è un problema di sovranità finanziaria, e allora si fa una battaglia per ottenere la sovranità finanziaria, ma questa battaglia deve nascere da azioni concrete di rottura, altrimenti cosa la distingue da un'altra banca?
0: Assolutamente. Bene, io non so se vuoi aggiungere altro, penso che abbiamo toccato i vari punti e descritto insomma come è andato il webinar di ieri, appunto tenuto da Banca Etica, e un po' ripercorso le tappe di questa vicenda.
1: Sì, no, poi quello che insegna questa situazione, che poi probabilmente si ripeterà, che adesso noi ne parliamo perché ha colpito un soggetto vicino a noi, un soggetto italiano, ma questo è accaduto anche con tanti altri soggetti altrove, a causa appunto delle sanzioni americane. Bisogna dire che si può negare la libertà di espressione, di prendere parola, senza bisogno per forza di chiudere un server, di arrestare delle persone. Purtroppo questa è una libertà di espressione che è formalmente riconosciuta, ma diventa impraticabile quando chi deve esercitarla viene escluso dall'utilizzo dell'infrastruttura che serve a esercitarla. Quindi insomma è un po' come dire, un meccanismo che sembra quasi automatico, ma non lo è. Soprattutto bisogna risalire proprio al punto di partenza, cioè l'arbitrarietà di questa decisione.
0: Assolutamente. E bene, ti ringraziamo molto di questa corrispondenza.
1: E alla prossima occasione.
0: E alla prossima, che sicuramente ci sarà. E
1: ciao.
0: Quindi, ciao. E un saluto.
1: Ciao a tutti e a tutti.

0: Billy Evans Trio, che diciamo non è molto in contesto rispetto agli interventi precedenti, ma che ci fa sempre molto piacere ascoltare. Abbiamo un nuovo collegamento per parlare invece di un evento di questo fine settimana, e che è di cibo, cucina e difesa della terra, parte del tour italiano di Abbundi Alvarado. E abbiamo con noi una compagna di Vivero per raccontarci l'iniziativa. Ciao.
1: Ciao, ciao. Eccoci. Buongiorno.
0: Leggendo ovviamente la locandina e gli interventi, innanzitutto mi piace l'incipit, il come produciamo, prepariamo e condividiamo il cibo e quali relazioni costruiamo attraverso ad esso e quali rapporti di potere riproduciamo, e mi sembra fondamentale come partenza. Ma racconta prima gli appuntamenti e poi così andiamo ad esplorare meglio.
1: Cominciamo venerdì 11 settembre alle 21 all'ex Mia. Inizieremo con la proiezione di un documentario inedito sul movimento Stop Pop City, che è un movimento nato ad Atlanta in difesa alla foresta Willoughby di Atlanta, appunto, in seguito diciamo alla proposta di costruire all'interno di questa foresta una cittadella di formazione del Dipartimento di Polizia di Atlanta. E quindi questo documentario è sicuramente un documento molto prezioso e molto suggestivo del sodalizio che può nascere tra l'attivismo e la natura in risposta a questo tipo di aggressione, insomma. Quindi crediamo come Vivero, come blocco decoloniale, come ex Mia, che insomma sia un documento che è importante condividere nei nostri territori, insomma. E poi proseguiamo invece con l'incontro vero e proprio con Abbundi Alvarado il sabato 12 a partire dalle 10:30, ma il programma della giornata insomma sarà molto ricco e arriverà fino a sera. E Abbundi Alvarado è una attivista Nahuatl e Apache che diciamo è tra le fondatrici degli Autonomous Kitchen Council, che sono questi consigli di cucina autonoma che si propongono di risignificare la preparazione del cibo e la cucina collettiva con lo scopo di porre le basi per nuove comunità e appunto per decostruire le gerarchie e sovvertire il potere. Quindi è un proposito che a noi è passo molto interessante, che risuona molto con quelli che sono le nostre i nostri obiettivi, le nostre ispirazioni, e quindi crediamo che sia molto bello condividere con il quartiere questo incontro. E quindi iniziamo appunto alle 10:30 con un cerchio di parola, poi proseguiremo intorno alle 13:30 con un pranzo che condivideremo, e proseguiremo alle 15 con un laboratorio di cucina, quindi avremo l'occasione appunto di sperimentare un po' insieme quello che potrebbe essere la nascita di un consiglio di cucina autonoma. Quindi questo sicuramente è un appuntamento a cui teniamo moltissimo, e potremo condividere questa cosa con Abbundi per l'appunto. E poi si aprirà all'evento un momento di cena condivisa e di musica, in cui potremo insomma condividere il cibo che avremo preparato nel pomeriggio, e un momento di convivialità.
0: Ecco, sì, che condivido in pieno il concetto che attraverso la convivialità, la preparazione del cibo, l'utilizzo di ingredienti, l'attenzione e quindi la cura che si mette sia anche un gesto, è un gesto sociale senza dubbio, ma volendo anche politico, e di affermazione, di costruzione, come anche viene detto, di costruzione della comunità e dell'autodeterminazione, perché è appunto attraverso il riconoscersi in quanto gruppo, in quanto in quanto comunità che ci si può autodeterminare e presentarsi anche, viene da dire, all'esterno, e che questo venga appunto condiviso e allargato in uno spazio come la SNIA mi sembra molto importante, e che non sia visto appunto come un incontro di cucine diverse, ma soltanto per alimentarsi, ma è anche appunto un gesto politico, un gesto di condivisione e di conoscenza anche, perché attraverso la conoscenza del cibo, delle diverse modalità, delle diverse caratteristiche della cucina, ovviamente si conosce un popolo, si conoscono gli atteggiamenti e i modi diversi di stare insieme e di condividere. E quindi grazie, ovviamente questo poi è un percorso in vista del fine settimana di ITAP, del prossimo fine settimana, quindi non l'11-12 ma il 17 al 20, e poi per quello ci risentiremo la SNIA ovviamente per riraccontare gli eventi, ma quindi ricordiamo domani di cibo, cucina e difesa della terra alle 21:00 incontro con Abundia Alvarado e proiezione del documentario ricordami il titolo
1: il documentario Stop Cop City,
0: esatto, e quindi poi tutto il programma invece di sabato molto ricco e di condivisione della cucina, e quindi ti ringrazio molto e
1: grazie a te,
0: domani.
1: Grazie a voi,
0: grazie, ciao.

0: Ai, America, se avessi rifiutato caravelle dallo sconosciuto.
1: 26 agosto, il governo Trump ha sanzionato il collettivo Autistici Inventati. Il giorno dopo, il PIR, l'autorità che gestisce il .org, gli sospende il dominio. 5 giorni dopo, è Banca Etica a sospendere il conto corrente.
2: Non riguarda solo Autistici Inventati e non è limitata a chi fa politica su internet. Da questa ondata repressiva dobbiamo difenderci collettivamente.
1: Mercoledì 16 settembre, ore 19, al CSOA Forte Prenestino, assemblea cittadina per capire i prossimi passi e costruire la giornata di mobilitazione del 25 settembre. Siate bravi!

0: Eccoci in collegamento telefonico, prova, prova.
1: Tutto bene.
0: Ci senti?
1: Sì.
0: Perfetto.
1: Voi mi sentite?
0: Sì.
1: Benissimo.
2: Cosa bolle in pentola? Raccontaci.
1: Pensavo che... No, il sommario... il sommario delle tante iniziative che ogni fine settimana si svolgono durante gli ultimi tre giorni, venerdì, sabato, domenica, è sempre abbastanza copioso, per cui anche questo fine settimana

e che ha avuto, come dire, la presenza più indicativa o quantomeno più comunicativa, visto che è andata in onda sui network sicuramente generali e a Roma, e dove tra l'altro la discussione dalla commissione all'aula è prevista addirittura per il voto finale il 2 ottobre, quindi ci si rimanda ad una mobilitazione nazionale il 2 ottobre, ma nel frattempo ovviamente continua la mobilitazione, tenuto conto dell'ennesimo decreto liberticida, in questo caso in chiave maccartista, recuperando il nome di McCarthy, ovviamente il reazionario americano che fece tutta la campagna anticomunista, addirittura mandando a morte in quell'epoca degli anni 50 alcuni sicuramente sinceri democratici americani, ma altrettanto il DDL antiterrorismo e antisemitismo si propone di sbaragliare l'enorme movimento a carattere mondiale che si è sviluppato a partire dal 7 ottobre e che oggi tuttora mantiene i suoi terminali di carattere genocidi, ma anche ovviamente oltremodo relativi alla espulsione e evacuazione dei palestinesi anche dai territori occupati. Questo era uno degli argomenti che c'è stato e si è sviluppato. Vi dico subito che è in corso invece qui a Roma, presso la moschea che sta sotto i Parioli, i funerali di uno dei compagni più in vista palestinesi, che si chiama Fatih Abu Had Ahmed, che ovviamente è un professore di scienze politiche, che si è laureato qui in Italia, che ha professato qui in Italia, che è stato anche ex ambasciatore per la Palestina presso la FAO, insomma una persona estremamente stimabile che purtroppo ci ha lasciato abbastanza giovani, quindi oggi viene ricordato presso la moschea. E vogliamo anche ricordare quello che accade in Tunisia, dove vi ricordate al tempo della Summa flottiglia, l'ultima flottiglia, quella via terra, insomma, che partiva da Tunisia, non è mai arrivata verso l'Egitto, dove 4 attivisti sono stati arrestati, sono 6 mesi che sono in galera, parecchi di loro, dei 4 sono quasi tutti ammalati. Wail Nuar è in sciopero da 27 giorni e ovviamente la situazione peggiora, tanto che a Tunisi 3 giorni fa c'è stata una grossa manifestazione, e questo ci riempie il cuore, perché la situazione sicuramente nei paesi arabi è sempre sempre difficile. E veniamo invece al sommario delle iniziative, a partire da venerdì oggi, dove intanto diamo notizia che qui a Roma alle 17 sotto la sede di Leonardo, sapete che è a piazza Montegrappa, giù al ponte di fronte alla Marina Militare, al palazzo della Marina Militare, c'è il presidio alle ore 17, ovviamente indicativo per la chiusura di Leonardo, per lo stop al traffico d'armi che svolge con vari paesi, in particolare con Israele, quindi sarà l'occasione per ritrovarci anche lì. Mentre a Firenze, alle Cascine, presso il Prato del Quercione, ci sarà un concerto di musica a sostegno economico per la Palestina, così come a Maglie, che è in provincia di Lecce, alle ore 19 ci sarà un'assemblea presso la sede dei Comboniani contro il riarmo e contro il sionismo a carattere regionale, mentre a Como alle ore 21 presso l'oratorio di Rebbio ci sarà la presentazione del dossier Made in Italy, l'industria del genocidio, quello in particolare, come dire, reso possibile dai giovani palestinesi. Mentre a Grotta a Mare, che è in provincia di Ascoli Piceno, presso lo Sherwood Club, alle ore 18:30 ci sarà la lettura di poesie palestinesi. Infine a Candiolo, che è in provincia di Torino, ci sarà l'87esima tappa del Giro d'Italia per la Pace, che è un'altra delle associazioni che è in collegamento con la tavola della pace di Perugia, quella che organizza la marcia Perugia-Assisi ogni anno. E quindi

0: siamo a quella tappa lì, e quindi oggi sarà ben visibile in questo paese della provincia di Torino. Mentre domani sabato, intanto partiamo da Milano, che ovviamente svolge come sempre i capofila delle manifestazioni, non ne ha bucata una di ogni sabato o domenica da quel lontano 10 ottobre 2023. E questa volta sarà alle ore 17 in piazzale Lodi, sul titolo "Solidarietà, la solidarietà non s'arresta, criticare Israele non è antisemitismo", e quindi si lega direttamente alle mobilitazioni che sono partite già mercoledì scorso qui in tutta Italia. Poi sempre per quel giro italiano della pace che fa riferimento alla marcia per la pace, sempre sabato l'88esima tappa sarà a Sant'Orsola Terme, che è in provincia di Brescia, così come a Brescia l'89esima tappa, e a Bovezzo, Nave e Borga Satollo in provincia di Brescia la 90esima. Quindi è un po' a tappe tutto questo, ma vi parteciperanno decine e decine di persone. Mentre a Imperia alle ore 18 presso la biblioteca Monastero Santa Chiara, che sta nella parte di Porto Maurizio di Imperia, ci sarà l'assemblea pubblica "La scuola non va alla guerra", appunto la scuola si sta riaprendo, anzi è già riaperta da Bolzano ad altre realtà più a nord eccetera, ma anche qui l'indicazione è quella appunto di iniziare la scuola con questo confronto estremamente decisivo rispetto a quanto sta accadendo nel mondo. E a Roma, presso il CSOA Spartaco, che sta giù a Tuscolano, alle ore 18 ci sarà la presentazione del libro "Rompere il muro". A Foggia, in via Pietro Nenni 3, il digiuno per la pace. E ad Alba Adriatica, che ovviamente sta giù in provincia di Pescara, alle ore 16 presso la rotonda Nilo sul mare ci sarà la seconda edizione della manifestazione della Val Vibrata, quello è il territorio della Val Vibrata per la Palestina, quindi l'associazione è quella. Mentre a Tirana, e questo è decisamente importante, siamo al 105esimo giorno delle proteste dei fenicotteri contro la vendita al genero di Trump dell'isola che sta giù a sud dell'Albania. Quindi a Tirana è prevista domani sabato l'ennesima manifestazione, quindi grande partecipazione, alle ore 19, che partirà da piazza Nenè Teresa. E quindi vale la pena continuarlo a ribadire, perché siamo a fianco di quella popolazione che è diventata decine di migliaia di persone, che io spero proprio che ce la faccia a dare un calcio in culo al genero di Trump. E arriviamo a domenica 13 di settembre, dove a Firenze ci sarà l'ennesima iniziativa presso l'aeroporto Amerigo Vespucci, dove ci sono i presidi per boicottare il turismo sionista. Sapete che nelle ultime tre settimane in particolare sono diventati 18 gli aeroporti dove si fanno questi presidi, che sono un po' in tutta Italia, insomma, da Verona ad Alghero a Cagliari, insomma, ad Olbia stessa, insomma. Quindi questo di Firenze è domenica 13 dalle ore 11 alle ore 12, mentre ad Agrigento presso il Pala Grogreen alle ore 17:30 ci sarà il boicottaggio della partita di pallamano tra l'Albatros di Siracusa e l'Olon Jesuin di Israele. Quindi il titolo è "Non si gioca coi criminali di guerra", e quindi questa è l'ennesima capacità che hanno anche gli sportivi di boicottare la funzione criminale di Israele. Probabilmente c'entrano poco anche le squadre di pallone o di pallacanestro, in questo caso di pallamano oppure di ginnastica o quant'altro, però però ovviamente nessuno si pone il problema di, tra queste squadre, di porsi appunto il problema dell'apartheid, del genocidio e quant'altro, quindi si fa bene a metterlo in lista, a farlo girare come comunicazione sociale, a far partecipare le persone per riflettere ovviamente su quello che sta accadendo. Tanto lo sport è stato sempre indicato come patto di amicizia, ma ve lo ricordate in quel 1936 far giocare le Olimpiadi in Germania permise ad Hitler ovviamente di sbafare a tutto livello, e siamo alla vigilia della guerra mondiale. Ancora su domenica 13 alla Villetta Social Lab alle 19 ci sarà un confronto sulla solidarietà alla resistenza palestinese. Per finire, era previsto a Niscemi presso la biblioteca comunale un confronto, un dibattito, la guerra è già qui, perché la guerra è già lì, perché ci sono il sistema MUOS, che è ovviamente uno dei sistemi di guerra più importanti, più moderni che esistano per il controllo del Mediterraneo e Medio Oriente, sono delle grandi antenne di ascolto ma anche di comando, che appunto comandano a quel punto la guerra, a partire dalla partenza dei droni da Sigonella, da quant'altre basi NATO USA ci sono all'interno del Mediterraneo. Purtroppo non so per quali motivi, ma hanno dato la comunicazione, è stata spostata l'assemblea al 20, la settimana successiva. Era bene ricordarlo, perché qualcuno poteva stare da quelle parti e andarci, invece la cosa è stata appunto sospesa. E arriviamo anche le iniziative che cominciano con la settimana che va da lunedì 14, dove a Roma, presso l'Altra Economia, sul titolo di Palestine Festival, ci sarà un concerto alle ore 20 per la raccolta fondi per la Palestina, mentre a Milano, sempre lunedì, alle 19.30, presso il Circolo Beltrade, il film Palestina 36. A Sondrio, che siamo lassù ai confini dell'Italia del Nord, presso la bottega Altro Mercato, ci sarà dal 14 al 19 di settembre un sostegno ai produttori palestinesi, in questo caso si tratta dei datteri, il titolo è Energia per esistere, e questo mi sembra molto molto interessante, importante che ci sia anche questo spazio ovviamente di sostegno alla Palestina. Mentre a Milano, sempre lunedì 14 alle ore 19 e 30, no scusate, già ve l'ho detto, al cinema Beltrade ci sarà il film Palestina 36. Arriviamo all'Aquila il martedì 15 alle ore 18.30 presso Via Lesbini 6, il libro contro l'antisemitismo. E ancora a Trieste il comitato Noimec dice diritto alla pace, il 15 di settembre, il 79esimo anno degli accordi di Parigi che fecero la spartizione su al confine nord-est Italia, e Trieste ritornò ad avere la sua italianità, e però spesso questa italianità, come in questo tempo, viene scambiata come utilizzo del porto ai fini militari, e il comitato Noimec che si batte per Cristo fuori la guerra dal porto di Trieste. Questa è l'indicazione che avverrà martedì, sarà sempre partecipata, perché il comitato lo sa fare il suo mestiere di portare tanta gente in piazza. C'è anche l'indicazione dei professori contro la guerra, che il 15 a Roma, ma in particolare anche dove si apre l'anno scolastico, di ritardarlo di 15 minuti per dare un contributo alla Palestina, per dire due cose o fare due cose per la Palestina. 15 minuti di ritardo vale la pena spenderli per la gara palestina. E arriviamo al 16, e qui arriviamo alla guai anche alla conclusione, dove a Bologna alle ore 19 presso la libreria Sette Volpi ci sarà la presentazione del libro Resistenza in Palestina, mentre a Brescia, sempre il 16 alle 20.30 presso il teatro Borsoni, L'Occidente è morto a Gaza, una pièce teatrale in questo caso. A Roma, l'avete già ricordato, ma Forte Prenestino, vogliamo ricordarlo, ci sarà l'assemblea alle ore 19 al sostegno di autistici inventati, che è parte del problema ovviamente all'interno dello scontro contro la guerra e chi la produce. Alle 16 ci sarà anche, no, benissimo, sono queste le ho già dette prima, sono le ultime notizie che arrivano appunto per la settimana entrante, che non viene coperta appunto dal venerdì poi alla domenica. Per concludere, va solo detto alcune notizie apparenti che sono avvenute in questa settimana. La Germania riarmista, ne sta facendo di tutti i colori. Per ultimo, la Volkswagen ha ceduto uno stabilimento in Bassa Sassonia a Osnabrück all'Israel Advanced Defense System, che produce Iron Drone, che sono i droni ovviamente antiaerei da questo punto di vista, quindi direttamente li ha ceduto a un'azienda israeliana la fabbrica che prima produceva automobili. Si potrà paventare anche un ennesimo capitolo della guerra per le Falkland o le Malvinas argentine, perché c'è un bisticcio ovviamente tra Milei e l'Inghilterra. Appunto, lui vorrebbe che tutto questo fosse ripreso dallo Stato nazionale argentino, vorrebbe riprendersi le Malvinas, perché lì c'è produzione di petrolio che è stato scoperto da poco, di cui c'è di mezzo una società israeliana che detiene tra l'altro la maggioranza, la Navitas Petroleum, in combutta invece con la British Exploration inglese, che ne detiene solo il 35. E allora dentro questo passaggio potrebbe arrivarci il bisticcio, perché l'avvio della produzione dovrebbe essere tra 2 anni, con un grosso investimento di 2 miliardi. E allora capite la situazione, che gli israeliani hanno fatto l'accordo con gli inglesi, però vorrebbero favorire che poi diventa tutto quanto proprietà delle Malvinas, un bel bisticcio di cui non sanno come uscirne da questo punto di vista, perché ovviamente l'Inghilterra tiene duro, e non solo, perché il piccolo nuovo corso dei laburisti fa sì che il ministro degli esteri Miliband, appena inserito ovviamente le sanzioni nei confronti di Israele, ovvero dei coloni e delle aziende che con il marchio Israele invece rubano prodotti e occupazione ovviamente ai territori occupati dal 1967. C'è un'enorme iniziativa in questo momento che separa Israele dal voto del 27 ottobre da parte di tutte le associazioni parissuiste in Israele, ne cito alcune: Adalat, Betzalem, Emek, voglio dire, ma sono una trentina da questo punto di vista, che ovviamente è d'accordo con le battaglie per i diritti umani, non solo, ma contro gli insediamenti dei coloni in Cisgiordania, non poteva essere altrimenti. Ricordo anche che domani a Bologna c'è l'assemblea all'università in via Zamboni 38 dalle 10 alle 19 su verità e giustizia per Fakir, sapete, il compagno marocchino ucciso dalla polizia ovviamente eccetera in quella di Bologna, e l'assemblea sul titolo della lotta appunto alla repressione. E sulla mostra di Venezia c'è stato questo bel film che andrà visto, questo docufilm che si chiama Nazza, e che è stato fatto da una parte della troupe di Netherland, sapete, il film più visto sulla Palestina, che ha preso Encomi l'anno scorso sempre a Venezia, e ce ne li ringraziamo, come dire, per l'ulteriore lavoro che i cineasti palestinesi, in questo caso anche della sinistra israeliana, danno come contributo alla conoscenza ovviamente del dramma di Gaza a tutti i livelli. E questa era l'ultima notizia.
1: Grazie, ricordiamo che Palestina 36 è in sala anche questa settimana a Roma, da ieri 10 settembre fino a mercoledì 16, tutti i giorni alle 16 in italiano e alle 21 in versione regionale sottotitolata al Nuovo Cinema Aquila e non solo, lo danno se non sbaglio almeno 4 sale, come presentato anche a Radio Cinema l'altro giorno.
0: Bene, buona fine settimana.
1: Grazie.

0: Ed eccoci di nuovo in diretta sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Questi erano i 99 Posse e adesso siamo in collegamento telefonico proprio da Napoli, se non sbaglio, con Bundi Alvarado e altre attiviste da Atlanta. Ci sentite? Prova. Allora, io sento il telefono collegato, ma se state cercando di parlare non arrivano le vostre voci. Eccoci, sì.
1: Benissimo, confermo che siamo a Napoli e che sono qua a Bundia, il regista del documentario.
0: Buongiorno, ciao. Allora, chi ci ascolta avrà sicuramente già sentito parlare di questo tour dell'abbondanza, diffondere le reti dell'abbondanza che abbiamo promosso nei giorni scorsi da questi microfoni. Abbiamo presentato infatti ieri in maniera un po' più approfondita con una compagna di Vivero l'iniziativa che si terrà tra stasera e domani a Lex Nia e che vedrà appunto la partecipazione di un ospite speciale che è Bundi Alvarado, che ci parlerà degli Autonomous Kitchen Council e soprattutto, diciamo, la giornata del sabato direi è particolarmente concentrata su questa pratica di cucina resistenze, transfemminista, anticoloniale, antimilitarista. Ma adesso volevamo fare un approfondimento sull'appuntamento di stasera, che è piuttosto un momento di incontro non soltanto con Abundia ma con chi ha lottato al suo fianco per la difesa della foresta urbana di Atlanta, quindi nel sud degli Stati Uniti, un territorio ancora ricco di foreste ma sempre più oggetto di speculazione. E qui si è costruita la campagna contro la Cop City, questo maxi stabilimento di addestramento, no, delle forze di polizia che poi abbiamo visto impiegate nell'ICE negli ultimi anni. E quindi, se volete raccontarci un po' del docufilm inedito che verrà proiettato stasera dalle 21 a SNIA, noi siamo qui in ascolto.
2: Hello, thank you for having us. The film takes place over 4 years in Atlanta, where decentralized autonomous movement occupied a large forest to defend it from being turned into United States' largest police training facility.
0: E grazie di averci qui. Il docufilm racconta le vicende dei 4 anni durante i quali un gruppo decentralizzato, distribuito di attiviste si è battuta contro la costruzione del più grande centro di addestramento delle forze poliziesche, la Cop City.
2: The struggle was in response to the 2020 uprising. The Black Lives Matter struggle in 2020, and it galvanized people who were abolitionists, meaning they didn't believe in the existence of the police state, environmentalists, people who believed in indigenous land back movements, anyone who felt that we need to protect our land from further militarization and occupation.
0: Questo movimento si è costruito, questa lotta, dopo le rivolte del 2020 che abbiamo conosciuto con il nome di Black Lives Matter, e ha galvanizzato tutte le persone che si riconoscono nell'abolizionismo, ovvero nel rifiuto del regime poliziesco imposto, ma anche ecologiste e persone indigene o complici che lottano per la restituzione delle terre alle popolazioni native, quindi diciamo tutte quelle persone e quei gruppi che hanno scelto di schierarsi in difesa della terra e contro ulteriori speculazioni.
2: And the struggle is very unknown in Europe and even in the United States. However, it's very critical to understanding how the United States is currently increasing the fascism and the militarization, because a lot of the groundwork was laid during those 4 years during the repression of the movement to stop Cop City. It included a murder of an environmental activist, land defender named Tortuguita, as well as the arrest of over 60 activists for charges of domestic terrorism and RICO, which is a mafia charge claiming that the activists are operating as an organized criminal organization.
0: E questa lotta è molto poco conosciuta in Europa, al di fuori degli Stati Uniti, ma anche all'interno degli stessi Stati Uniti d'America. Eppure questi 4 anni di mobilitazioni sono stati cruciali per la messa in campo di forze fasciste, di processi di militarizzazione che hanno visto, per esempio, in questi 4 anni la morte di una attivista venezuelana nota come Tortuguita. Ci sono state una settantina di arresti e l'accusa da parte del governo statunitense era sostanzialmente quella di associazione mafiosa per le persone coinvolte nella lotta contro la Cop City.
2: A lot of the people who fought in the struggle to stop Cop City and a lot of the wisdom and experience that was developed in the struggle, it's currently being used in other struggles around the United States, struggles against the ICE police and the concentration camps that are being built, against surveillance, like the Flock surveillance system, against data center projects, which are being built all over the United States. There's currently a land defense on the U.S.-Mexico border to prevent the construction of a border wall. And so the movement to stop Cop City is still reverberating throughout the United States in how people are organizing against increased militarization, and also in how the state is choosing to repress those activists.
0: E nonostante la repressione, Abundia ci tiene a sottolineare che la saggezza, l'esperienza, le relazioni sicuramente maturate in questi anni di lotta contro la costruzione della Cop City riverberano anche oltre la città di Atlanta, nelle lotte contro l'ICE, in tutte le lotte contro l'eccessiva, sempre maggiore militarizzazione degli Stati Uniti, contro una sorveglianza sempre più massiccia, la costruzione di nuovi data center. Cita anche il movimento di difesa della terra sul confine tra Messico e Stati Uniti, e tutti questi sono esempi, appunto, in cui l'esperienza della lotta di Atlanta vive ancora.
2: Maybe the last thing I'll say is that, you know, I encourage people to come see the film because as we've traveled throughout Italy, we've seen a lot of different struggles in this country, people struggling in Val di Susa, in Naples, in Pisa, in Reggio Emilia. All over this country, there are land defense struggles, anti-militarization struggles, and they have so much in common. With the struggle that we had in Atlanta, we've had incredible conversations with people about how the film is both making them appreciate their own struggle as well as teaching them new forms of resistance. And we think it is an incredible opportunity for us to be in conversation with people who are organizing for liberty and solidarity in Italy.
0: Lo l'ultima cosa che ci tiene a dire per invitarci appunto a partecipare stasera alla proiezione del documentario è che si tratta di una occasione unica per entrare in risonanza tra varie lotte territoriali che ha intercettato qui in questo tour Tessere la rete dell'abbondanza dalla foresta di Atlanta alla Val di Susa, a Napoli, a Reggio Emilia, in tanti contesti che ha visitato ha trovato appunto similarità, similitudini e risonanze, ma sempre impariamo qualcosa di nuovo confrontandoci con altre persone che lottano per la libertà e la solidarietà tra persone in lotta. Aggiungo io infine che c'è anche una campagna di crowdfunding su produzioni dal basso per sostenere il tour italiano di Abbundia per diffondere abbondanza e solidarietà in cucina, e invito ad approfondire non solo stasera e domani, ma anche con una bella intervista abbastanza lunga che troviamo sul sito del Centro Studi Sereno Regis, in cui Abbundia racconta anche un po' più della sua storia e delle esperienze da cui viene. Quindi ringrazio per questo collegamento, ritroverete questa

0: In Italia almeno 9 persone sono inquisite in diversi processi giudiziari per essere palestinesi. L'antisionismo non è antisemitismo, ma lotta per la liberazione dei territori palestinesi.
1: Castelli Romani per la Palestina organizza a Marino il 18 settembre, venerdì, dalle ore 19, concerto a sottoscrizione per sostenere le spese legali.
2: Si esibiranno Assalti Frontali e Mario Pio Mancini degli Indaco, più cena buffet al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, Marino.
3: Dai, tutte e tutti liberi, ci vediamo il 18.

0: Domenica 13 settembre torna la cena di quartiere a Torpignattara. Un quartiere vive quando si incontra e allora ci troviamo ancora in piazza a Largo Perestrello per stare insieme, per ascoltarci, per organizzarci e lottare, per bere e per ballare. Ognuno con la propria ricetta, ma che tutti possono mangiare. Porta anche delle bibite, piatti e bicchieri. Niente sarà in vendita e non vorremmo rifiuti di plastica. Dalle ore 19, domenica 13 settembre.
1: Gangue do samba é festa. Fui!

0: Domenica 13 settembre torna la cena di quartiere a Torpignattara. Un quartiere vive quando si incontra e allora ci troviamo ancora in piazza a Largo Perestrello per stare insieme, per ascoltarci, per organizzarci e lottare, per bere e per ballare. Ognuno con la propria ricetta, ma che tutti possono mangiare. Porta anche delle bibite, piatti e bicchieri. Niente sarà in vendita e non vorremmo rifiuti di plastica. Dalle ore 19, domenica 13 settembre.
1: Gangue do samba é festa.

0: E buongiorno alle ascoltatrici e all'ascoltatore di Radio Onda Rossa. Questa mattina cominciamo con Nada, questo sabato 12 settembre 2026 alle 9:04. E intanto diamo il buongiorno a chi è qui in studio con me.
1: Buongiorno.
0: Tuo microfono non funziona benissimo, riproviamo.
1: Buongiorno.
0: Sì, bisogna starci molto attenti, è delicato.
1: Ok, quindi piano piano.

0: 06 49 17 50 se volete intervenire in diretta per aiutarci a fare la rassegna o anche per segnalarci quello che volete.
1: L'amore che mi dai è per me sola nelle notti lunghe.
0: Se invece volete comunicare con la redazione, vi chiediamo di farlo per email ondarossa@ondarossa.info.
1: Chiedimi quello che vuoi tu, chiedimi quello che vuoi, chiedimi quello.
0: Se volete sapere delle prossime iniziative, quelle della radio o particolarmente spinte da Radio Onda Rossa, le trovate sul sito www.ondarossa.info nella spalla di destra.
1: Chiedimi quello.
0: E sullo stesso sito trovate tutto quello che è andato in onda e anche la voce Sostieni, perché come sapete questa radio non campa d'aria, ma non campa neanche di pubblicità né ha sponsor partitici. O istituzionali.

E andiamo a vedere le iniziative di questo fine settimana velocemente. Partiamo da stasera, dove a Casale Alba 2 c'è una cena sociale. Dopo il furto, cosa possiamo fare? Casale Alba 2 ha subito un brutto, pesante furto e ovviamente è importante aiutare lo spazio sociale a recuperare, insomma, i fondi che servono per rimettere in piedi le attività. In realtà ho sbagliato data, la cena è domani alle 20. Ora ve lo ridiremo, ma nel frattempo invece vi dobbiamo andiamo a vedere se troviamo qualcosa che davvero è oggi, perché c'è un po' di confusione qua sulle cose. E oggi non vi segnaliamo niente di speciale, ma sì, invece, una cosa molto importante alle che si tratta delle Arene Decoloniali, il festival organizzato da un Ponte Per. Vi vogliamo leggere il programma di oggi, perché il programma di oggi è stato tutto interessante, questo festival, ma diciamo oggi è Femminismi in Palestina, generazioni a confronto. Tra le altre cose, la giornata è dedicata alla memoria di Carla Pagano, ne abbiamo parlato anche da questi microfoni mercoledì. Insomma, Carla era un'amica e una compagna cara di questa radio, quindi insomma lo vogliamo ricordare. La giornata di oggi al festival comincia alle 18, c'è un incontro con Cecilia Dalla Negra e Laila Assam, in apertura il reading a cura di Silvia Gallerano dal racconto di Carla Pagano, che è stato pubblicato in Israele e Palestina, Voci di Donne, insomma un volume che è uscito nel 25, se non sbaglio. Poi alle 20 una riflessione sul ruolo sociale, familiare e comunitario delle donne palestinesi attraverso il commento dei cortometraggi con Saera Dirbash, e una serie di cortometraggi. Sono due le serie di cortometraggi, appunto, una alle 20 e uno alle 21. Quelli delle 21 sono del Gaza International Festival for Women's Cinema con Milena Fiore. E tutto questo accade al Parco della Torre di Tormarancia, Viale di Tormarancia 31, è la seconda edizione delle Arene Coloniali Femminismi, che è iniziata il 7 e che finisce domenica. Qualcosa è qualcosa da non perdere assolutamente. E invece, arrivando appunto a domani, c'è l'appuntamento di Casale Alba 2 con la cena sociale per aiutare appunto il casale a riprendersi dopo questo brutto furto. E poi abbiamo domani mattina alle 11 invece, nella zona pedonale del Pigneto, un ricordo di Dario, un compagno caro anche qui a chi parla, a questa radio, dopo un anno dalla morte, ma ne parleremo più ampiamente alle 11. Invece sempre domani e sempre al Pigneto, ma questa volta alle 18, basta aggressione al Pigneto, il quartiere al fianco dei lavoratori aggrediti. E a inizio settembre si è verificata un'ennesima aggressione al Pigneto ai danni di due lavoratori della ristorazione, abitanti di zona, che tornavano a casa dopo il lavoro. Uno di loro è stato ricoverato per le gravi ferite. Ai due ragazzi va tutta la nostra vicinanza e solidarietà, ma quanto è accaduto riguarda tutti e tutte. Passeggiata di solidarietà, tutte e tutti insieme, per la vivibilità del quartiere e della città. L'unica sicurezza è la sicurezza sociale. L'appuntamento è alle 18 a Via del Pigneto, angolo Via Grosseto. Vi ricordiamo domani 13, domenica 13. Sempre domani, domenica 13, uscendo da Roma, abbiamo uno sciopero nelle tre principali aziende degli aeroporti di Pisa e Firenze. Scioperano sia CUB che USB con due distinte piattaforme. La CUB organizza una conferenza stampa stamattina alle 10:30 alle partenze dell'aeroporto
Galilei. Comunque, appunto, si tratta di scioperi che riguardano sia gli scali di Firenze che di Pisa, e sono 4 ore di sciopero. E questo è stato convocato dopo il fallimento del tentativo di conciliazione in prefettura a Firenze tra sindacato e le società, e una lunga trafila, quella della procedura di raffreddamento prevista dalla legge 146, che secondo la CUB di fatto limita e ostacola l'esercizio del diritto di sciopero. Tornando invece a Roma, per questo fine settimana vi facciamo ascoltare subito uno spottino.

Domenica 13 settembre torna la cena di quartiere a Torpignattara. Un quartiere vive quando si incontra e allora ci troviamo ancora in piazza a Largo Perestrello per stare insieme, per ascoltarci, per organizzarci e lottare, per bere e per ballare. Ognuno con la propria ricetta, ma che tutti possono mangiare. Porta anche delle bibite, piatti e bicchieri. Niente sarà in vendita e non vorremmo rifiutare.

0: ritmo al forte, ma meglio ascoltarsi lo spot, che sicuramente è più preciso e dettagliato di me.
1: Ai America se avessi rifiutato caravelle dallo sconosciuto.
2: Il 26 agosto il governo Trump ha sanzionato il collettivo autistici Inventati. Il giorno dopo il PIR, l'autorità che gestisce il .org, gli sospende il dominio. 5 giorni dopo è Banca Etica a sospendere il conto corrente.
3: Non riguarda solo autistici Inventati e non è limitata a chi fa politica su internet. Da questa ondata repressiva dobbiamo difenderci collettivamente.
2: Mercoledì 16 settembre, ore 19, al CSOA Forte Prenestino, assemblea cittadina per capire i prossimi passi e costruire la giornata di mobilitazione del 25 settembre.
0: Siate bravi, non fateci. Credo sia molto importante soffermarsi sul fatto che questo non riguarda solo autistici Inventati, non riguarda solo chi utilizzava i servizi online di autistici Inventati o chi fa politica, diciamo, prioritariamente online, riguarda tutte e tutti, riguarda un'ondata che riguarda, insomma, la persecuzione dell'antifascismo, riguarda la possibilità di esprimere opinioni, dissenso, lotte, eccetera, riguarda i pericoli che corrono i soggetti politici, associativi, sociali, soprattutto quelli che hanno una personalità giuridica, perché abbiamo visto quello che è successo autistici, succede così senza neanche un procedimento giudiziario. Insomma, è molto importante, al di là delle distanze, essere tutte e tutti e tutte mercoledì 16 alle 19 al Forte Prenestino. Ve lo ricorderemo ogni istante, non ve lo dimenticate, non fate sì che sia una cosa secondaria. Detto questo, tra pochi istanti entriamo in rassegna stampa, come ogni mattina che si rispetti su questa radio.
4: Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.

0: studiare questa mattina, non so bene come sia possibile.
1: Di che parleranno questa mattina le prime pagine dei giornali? E scusate il cinismo di chi parla, ma a volte è difficile così cancellarlo dai propri toni. Ovviamente Emma Bonino, non abbiamo niente in contrario al fatto che sulle prime pagine ci sia il fatto che è morta Emma Bonino ieri, aveva 78 anni, sicuramente una politica che ha lasciato un segno molto forte sulla politica italiana e europea. Questo non è un giudizio né positivo né negativo, lo sto dicendo, è un dato di fatto, e quindi è anche importante che cioè importante, è anche normale che ci sia su tutte le prime pagine. Un po' meno sensata è la beatificazione e la dedica di 10-12 pagine sui giornali a maggior tiratura, anche perché poi alla fine non è che dicono granché. Ma insomma, lo vedremo in maniera più approfondita. Gli altri argomenti che ricorrono sulle prime pagine ovviamente sono gli Houthi nel Mar Rosso, che continuano a allargare il proprio controllo, e gli scontri in Parlamento sulla nuova legge elettorale. Ci fa venire la nausea solo a pensarci, parlare di legge elettorale, non perché non sia importante, ma perché in questo paese una volta ogni due anni parte un dibattito sulla legge elettorale che dura in genere 6 mesi, e quindi è sinceramente insopportabile. Niente, direi che le cose principali sono queste. Se tu hai una prima pagina pronta, ti lascerei la parola.
2: Ho una prima pagina pronta, e come detto anche da te, chiaramente tanti quotidiani aprono con la fotonotizia di Emma Bonino, e così anche fa La Stampa, iniziando dal Quotidiano di Torino. La donna dei diritti, addio a Emma Bonino, aveva 78 anni. I funerali di Stato per la storica leader radicale, europeista e protagonista dei grandi di grandi battaglie civili. C'è poi sulla colonna di sinistra due incipit, poi agli articoli che seguono all'interno

0: all'interno del quotidiano. Uno è di Flavia Perina, la prima politica a sfondare il tetto di cristallo, e Andrea Rossi, dai pascoli alle lotte, il romanzo radicale della ragazza di Bra. Queste sono, insomma, questo è l'apertura della stampa, che oltre a, appunto, insomma, ricordare nelle, penso, almeno 6, ma anche di più, pagine interne, dedica poi spazio invece agli esteri, in particolare a Suez, la porta di Suez in mano agli Houthi. Dopo Hormuz si apre un fronte ancora più strategico sulle rotte del greggio, in ballo il 30% dei prodotti sui mercati. I ribelli yemeniti, alleati dell'Iran, hanno preso il controllo dello stretto all'imbocco del Mar Rosso. I sauditi chiedono aiuto alla Casa Bianca e si infiamma il prezzo del petrolio e c'è un allarme per le scorte. Quindi, diciamo, questo è la prima pagina che restituisce le due notizie principali riportate sulla stampa, con anche un'intervista, credo, a Pichetto Fratin. I prezzi rischiano di crescere ancora, e insomma, in merito al tema del, appunto, del controllo della porta di Suez, questo è quanto la stampa restituisce. E poi c'è anche un rimando all'ex Ilva. I giudici, ex Ilva spenta entro ottobre, e l'indotto licenzia. Sicuramente ne parleremo, e ne parleremo perché comunque anche altri quotidiani danno la notizia, tutti quanti, e lo leggeremo però da altre pagine. E
1: sì, prima il manifesto che ha il primo titolo è pagina 2 e pagina 3.
0: Ecco, esatto, quindi sicuramente più attenzione rispetto a quanto fa la stampa. E poi l'ultima notizia, Meloni e i rincari, solo aiuti mirati, quindi si fa riferimento già, insomma, in qualche modo c'è una perenne campagna elettorale. Questa è la prima pagina della stampa. Posso anche

0: scusate, vi abbiamo così abbandonato, ma cominciano i rumori del quartiere, quindi abbiamo dovuto premunirci. Corriere della Sera, una foto di Emma Bonino sorridente degli ultimi, non ultimissimi tempi. Il primo titolo è su Emma Bonino, Emma Bonino una vita radicale, così titola il Corriere, le lotte per i diritti, l'Europa, la corsa al Quirinale, legge elettorale, scontro in aula su firme e liste, invece è il primo titolo. La Russa, non sono preferenze finte, a Fratelli d'Italia porteranno il 60% degli eletti. Sono stati votati ieri degli emendamenti, cerchiamo di farla molto breve, emendamenti che portano a ripristinare le preferenze a eccezione del capolista o della capolista che viene scelta dal partito, più probabile del capolista maschio, anche perché è stata abolita l'alternanza di genere nelle liste, così torneremo a dei livelli piuttosto bassi di presenza di donne nelle camere. Non è che penso di portare sfiga, penso sia una semplice descrizione di quello che accade. Oltre questo, invece, viene innalzato il numero di firme che le liste devono raccogliere per presentare la propria lista elettorale a 6.000 per ogni collegio. Su questo c'è contestazione, mentre dovrebbe sparire il blocco al 3%, e questo però ancora non è detto. Più o meno questo è quello che è successo. Il manifesto Corriere della Sera ci dedica il proprio primo titolo, la fotonotizia Emma Bonino. Il titolo invece di taglio medio: UTI avanzano, le mani sul Mar Rosso, Riad chiede aiuto, no degli Stati Uniti. È Guido Limpio. Gli UTI, gli yemeniti, continuano ad avanzare, ora sono padroni delle coste sul Mar Rosso. Quindi, l'Iran vince nel Golfo Persico, gli UTI sul Mar Rosso, Trump sbraita, più o meno questa è la situazione. Con questi successi il movimento sciita può dettare le condizioni a chi intende passare lungo la zona conquistata, l'asse con Teheran per il controllo degli stretti. L'allarme saudita, Riyadh chiede il supporto aereo agli Stati Uniti, ma è arrivato il no da parte di Trump. La Casa Bianca si è opposta, preferendo optare per un aiuto indiretto, a svolgerlo sarebbero i 200 militari presenti in territorio saudita. Poi vedremo meglio anche da altre testate che ci convincono di più sugli esteri, poi abbiamo l'editoriale del giorno di Carlo Verdelli, le tute blu schierate a destra. Che ci dice Verdelli? Ci dice che nessun partito di sinistra si occupa degli operai. Gli operai che sono tutti maschi per Verdelli, ma a parte questa notazione è chiaro che questo è vero, quindi dice poi gli operai votano a destra per questo motivo. Non è proprio una riflessione nuovissima, ma ve la raccontiamo. Per quanto riguarda poi i vari titoli su Bonino, li vedremo magari facendo un quadro alla fine delle prime pagine.
1: E a proposito di tutti i maschi e del Corriere, mi è saltato all'occhio come il ricordo del Corriere di per Emma Bonino sono state 3 interviste a 3 maschi, quindi anche questo e addirittura è stato scongelato Rutelli, che
0: anche che non ho capito che c'entri, sinceramente.
1: Rutelli.
0: Rutelli sì, scusa, non invece Veltroni anche Veltroni, hanno scongelato.
1: Sì, esatto. E Monti, che dopo il dibattito con Vannacci è tornato in auge. Ma andiamo avanti con...
0: nel dibattito con Vannacci è stato abbastanza simpatico.
1: Anche per capire Vannacci, dove sta. Andiamo avanti con il Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano non dedica la fotonotizia alla scomparsa di Emma Bonino, ma alla legge elettorale in discussione. Melonellum, l'ultima trappola è sulle firme. non disturbare, norma contro i nuovi alleati dei progressisti e di Vannacci. Appunto, si fa riferimento a queste alle modifiche, insomma, che sono state apportate al disegno di legge per questa nuova legge elettorale, ma poi nelle pagine interne viene spiegato in maniera più chiara quali sono, diciamo, le controversie messe in evidenza chiaramente dalle opposizioni, ma c'è anche il ricordo di Emma Bonino, Una vita radicale, a pagina 9. Invece c'è una doppia pagina, pagina 6 e pagina 7, molto interessante, il bavaglio su Israele dilaga in Europa, in quali paesi c'è già, e si fa riferimento al DDL antisemitismo, Israele non si discute, Roma come UK e Germania. Londra taglia i fondi ai più prestigiosi atenei, Berlino impone censure e Parigi ha dovuto ritirare una legge per proteste. L'articolo è di Alessandro Mantovani e diciamo andrà letto con più attenzione, quindi lo leggeremo successivamente, perché spiega anche ciò che, diciamo, che comporterebbe da un punto di vista dell'aspetto penale, insomma, questo DDL. Sempre a pagina 6 e a pagina 7 del Fatto Quotidiano c'è la denuncia di Hinda Rajab Foundation a Roma, l'Italia arresti la ministra di Bibi pro genocidio, si fa riferimento a Edith Silman, la ministra per la protezione ambientale del governo israeliano di Netanyahu, ministra che a titolo, insomma, personale privato era in Italia, e appunto da qui la richiesta di arresto avanzata dalla fondazione Hinda Rajab. E sempre invece a pagina 7 si fa riferimento alla flottiglia, pure la Tunisia fa il processo a ONG e flottiglia, prolungata ancora la detenzione per 4 membri della Sumud, articolo di Ezio Lisone. Per concludere invece poi la prima pagina del Fatto Quotidiano, Meloni sonda i suoi iscritti sulla manovra, il bluff sulle trivelle e l'Ilva chiusa. Questo appunto poi come detto, insomma, anche il manifesto restituisce nelle prime due pagine quanto sta avvenendo a Taranto, e questa, insomma, questa è la prima pagina del Fatto Quotidiano.
0: Velocemente vi diamo conto anche della prima pagina di Repubblica, la scelta è analoga a quella del Corriere, fotonotizia su Emma Bonino, una battaglia dopo l'altra, e primo titolo per Uti non è, perché invece il Corriere lo dava alla legge elettorale, Uti nel Mar Rosso, l'asse dell'Iran controlla due stretti. Siamo arrivati a un po' di realtà anche su Repubblica. Poi c'è Massimo Giannini che parla dell'allargarsi di fascisti e nazisti dopo le elezioni in Sassonia-Anhalt, sull'onda nera nessuno è senza peccato, e poi si parla di Denise Lea, il prezzo della verità, ne parla Roberto Saviano. Denise Cosco, morta a 35 anni, figlia di Lea Garofalo, anche lei che era stata uccisa quando aveva 35 anni, appunto una che aveva partecipato, aveva contribuito, insomma, a condanne di mafia, mentre la figlia si è uccisa. Per quanto riguarda la Bonino, segnalo che c'è un articolo che mi sembra interessante di Luigi Manconi, muro con la sinistra, distanze dalla destra, lo vedremo in una seconda parte. Vado veloce anche sul Sole 24 Ore, sulla prima pagina, che invece titola sulla flat tax, soglia 100.000 euro in salita, a cosa si fa riferimento? Si fa riferimento al fatto che, partendo dal presupposto che chi ha partita IVA può decidere se applicare o meno la flat tax, quest'articolo del Sole ci dice la corsa alla flat tax non si ferma. Su 312.000 partite IVA aperte nel primo semestre 26, il 53% ha optato per la tassa piatta del 5% in caso di nuova attività. progressività, 15% per gli altri. Intanto si fa in salita la strada dell'aumento in manovra della soglia di ricavi o compensi a 100.000 euro per accedere al regime agevolato. Da un lato perché potrebbe essere necessaria una modifica alla direttiva comunitaria, dall'altro perché bisogna considerare il minor gettito che l'innalzamento della soglia comporta. Poi una cosa piuttosto interessante che lo troviamo nella fotonotizia: petrolio e gas italiani, 38 progetti in attesa dell'okay regionale. Andiamo a vedere quanto vogliono trivellare questo disgraziato territorio. Ovviamente sugli esteri si parla di UTI anche sul Sole 24 Ore e sull'inflazione USA che non rallenta. Direi che sulla prima pagina del Corriere ci fermiamo qui. Tu hai altre prime pagine?
1: Io ho la prima pagina del Domani, fotonotizia, l'ultima radicale di Emma Bonino, è morta 78 anni, la storica leader dei radicali, laica e femminista, si è battuta tutta la vita per i diritti e l'europeismo. Mattarella ha segnato la vita politica del paese. C'è poi sulla colonna di sinistra la lotta eterna per i diritti della libertaria dissacrante, a firma di Piero Ignazzi. Poi invece taglio basso, tra benzina e Ilva, le paure di Meloni, legge elettorale, la norma anti-onorato mette in ansia Conte, il colle intervenga. Quindi si fa riferimento al governo, chiaramente. L'anno che porta al voto inizia con l'inflazione in crescita, i giudici stop alla fabbrica, all'Ilva, governo nel caos, la premier preoccupata dal paese reale, rilancia le trivelle, appunto come anche detto, insomma, detto poco fa dalla prima pagina del Sole 24 Ore. Ma sull'energia le sue ricette sono sbagliate. E poi ultima notizia sul Domani che andremo a leggere successivamente: azienda cinese, tasse olandesi, auto e lobby, così BID si vuol prendere l'Italia. Si fa riferimento al trucco del debt shifting, una strategia fiscale sostanzialmente per pagare meno tasse possibili da parte delle multinazionali, ma poi l'articolo lo spiega anche in maniera chiara e esaustiva, e a pagina 11 di Stefano Vergine. Questa è la prima pagina del Domani. Io non ho altre prime pagine, se non sbaglio è rimasto il Manifesto.
0: Sì, il Manifesto. Dismissione compiuta è il primo titolo. Nessuna sospensione a Taranto, partono le manovre per spengere l'alto forno dell'ex Ilva. Il 28 ottobre si chiude. Addio all'acciaio italiano. La magistratura ad azienda e governo non è certo un imprevisto. Subito migliaia di licenziamenti nell'indotto. E questo è il primo titolo. Il secondo riguarda gli UTI che si prendono l'altro stretto. In taglio basso abbiamo innanzitutto un richiamo alle celebrazioni di ieri a New York per l'11 settembre 2001, con un comizio elettorale sostanzialmente di Trump. In taglio basso abbiamo la legge elettorale, l'addio a Emma Bonino, definita vera combattente. Questo appunto più o meno per quanto riguarda la prima pagina del Manifesto. E detto questo, io vi lascerei a una o due tracce musicali, anzi facciamo così: una traccia musicale e due spottini, pensiamo che ci possiamo stare, in modo che ci prepariamo per andare a vedere dall'interno dei giornali quali possono essere a nostro avviso le notizie più interessanti. Vi ricordiamo lo 06 49 17 50 se volete intervenire.

0: Domenica 13 settembre torna la cena di quartiere a Torpignattara. Un quartiere vive quando si incontra e allora ci troviamo ancora in piazza a Largo Perestrello per stare insieme, per ascoltarci, per organizzarci e lottare, per bere e per ballare. Ognuno con la propria ricetta, ma che tutti possono mangiare. Porta anche delle bibite, piatti e bicchieri. Niente sarà in vendita e non vorremmo rifiuti di plastica. Dalle ore 19, domenica 13 settembre.
1: Gangue do samba é festa. Fui!

0: Il 26 agosto il governo Trump ha sanzionato il collettivo autistici Inventati. Il giorno dopo il PIR, l'autorità che gestisce il .org, gli sospende il dominio. 5 giorni dopo è Banca Etica a sospendere il conto corrente.
1: Non riguarda solo autistici Inventati e non è limitata a chi fa politica su internet. Da questa ondata repressiva dobbiamo difenderci collettivamente.
0: Mercoledì 16 settembre, ore 19, al CSOA Forte Prenestino, assemblea cittadina per capire i prossimi passi e costruire la giornata di mobilitazione del 25 settembre.
2: Siate bravi, non fateci incazzare.

0: prendiamoci queste tre note di Nada come introduzione a Bonino. Effettivamente Bonino, se un pregio aveva, era quello di non essere eccessivamente retorica. E, allora, cominciamo dalla sua storia politica con prendendo i titoli del Corriere. Nel 95, qua nella pagina 2 ci dice: nel 95 Berlusconi la indica come commissaria a Bruxelles. Ecco, vorrei ricordare il momento del 94 in cui il Partito Radicale, all'epoca guidato da Pannella e Bonino subito dietro, si candidano con il centrodestra di Berlusconi, Fini e Bossi. Io direi che a quel punto chi ancora resisteva a collocare a sinistra i radicali si resero conto forse che questa cosa non era assolutamente possibile, o perlomeno non più possibile. Poi appunto Bonino divenne commissaria della Commissione Europea indicata da Berlusconi, sicuramente una commissaria molto presente, molto attiva, girò molto, ma fu anche, lasciatemelo ricordare, grande sostenitrice dell'idea dell'esportazione della democrazia occidentale e dei diritti delle donne, cioè sostanzialmente della propaganda per coprire la guerra, in particolare in Afghanistan. E ovviamente non ha fatto solo questo, è stata una anche delle propositrici per esempio della Corte Penale dell'AIA e di un tribunale per i crimini di guerra nell'ex Jugoslavia. Troviamo poi un articolo, i funerali di Stato che ci saranno, l'addio di Mattarella che ha detto che ha lasciato il segno, su questo che abbia lasciato il segno, ripeto, non c'è dubbio. E continuando, vabbè, c'è Veltroni che ci racconta: una liberale irregolare seppe chiedere scusa all'ex presidente Leone. Diciamo che era in Parlamento quando ci fu quello che oggi si chiamerebbe un impeachment, ma insomma l'attacco a Leone presidente della Repubblica, che si dimise, l'unico caso nella storia d'Italia. Poi lei ha cambiato idea e gli ha chiesto scusa a fine anni 90. Si parla molto, ci sono molte foto sul fatto, anche sul Corriere, che si è fatta arrestare per la legge sull'aborto nel 75. Vorrei ricordare, perché i giornali hanno poca memoria, che in realtà quella modalità di dichiararsi colpevole di autoprocurato aborto non se l'è inventata né la Bonino né Adele Faccio né i radicali, ovviamente, ma la prima volta in Italia è stata fatta per Gisella Piero Bon nel 73. Questa donna aveva abortito 5 anni prima e poi fu perseguita penalmente per aver abortito. Ci furono molte femministe in Italia e anche a Roma, fra l'altro, che si autodenunciarono per procurato aborto insieme a Piero Bon. Questa cosa poi è continuata, l'ha fatta anche la Bonino, senza volerle togliere nulla, ma senza neanche volerle attribuire più di quello che ha fatto. Visto anche rispetto al femminismo, si parla molto sui giornali oggi del femminismo di Bonino. Insomma, Bonino era una donna di partito, quindi sì, femminista, ma da donna di partito, non da movimenti, per esempio molto antiseparatista. Poi molti pubblicano anche la foto di lei con Papa Francesco, tutte e due sulla sedia a rotelle, si piacevano, ma insomma sono un po' affari loro. E qua abbiamo appunto dal divorzio all'aborto. Parla anche della interruzione di gravidanza, umiliata da quell'esperienza in clandestinità. E poi interviste, come si diceva prima, a personaggi assurdi, per parlare di Bonino, tipo Monti, Veltroni, eccetera eccetera. E a questo punto lascerei la parola a te, sempre su Bonino.
1: Sempre, sì, sempre su Bonino. Vado a leggere un corsivo di Cerasa sul Foglio, quella Bonino rimossa, perché appunto altri giornali quotidiani di oggi non questo aspetto, insomma, lo hanno un po' tralasciato. L'Emma Bonino che gli adoratori di Emma Bonino oggi dimenticheranno di ricordare nel giorno successivo alla sua morte, un'Emma Bonino che ha dedicato parte della sua vita alla difesa di alcuni diritti importanti, ma meno virali di quelli per cui è più nota: diritto all'aborto e diritto all'eutanasia. Emma Bonino ha messo il suo corpo e la sua vita a disposizione di battaglie amabili e detestabili, cercando in tutti i modi di essere diversa da quella santona ecumenica descritta ieri, poche ore dopo la sua morte. Bonino non era solo una campionessa del diritto dell'Europa a diventare grande, dunque dell'europeismo vero, non quello fasullo, retorico, immobile, vuoto, portato avanti da chi l'Europa la considera utile solo quando si muove come un bancomat. Bonino, partendo dalla difesa dell'Europa, ha difeso altri diritti, non esattamente ecumenici. Dopo l'11 settembre, Bonino non ha mai smesso di ricordare quanto sia pericoloso chiudere gli occhi di fronte al fondamentalismo islamista, quello che per i più distratti armò la mano degli attentatori 25 anni fa. Non ha mai smesso di ricordare che i fondamentalismi religiosi sono simili al comunismo del secolo scorso e sono nemici della democrazia. E nel farlo,
0: Che vuol dire, insomma, che Bonino era contro il comunismo, eh?
1: esatto, diciamo in maniera chiara, e nel farlo, non tradendo in questo una sana e robusta tradizione radicale e pannelliana, calpestata oggi da molti presunti eredi, in questi anni non ha mai smesso di combattere a favore di una battaglia cruciale e necessaria, la difesa di Israele. Ecco, qui inizia, diciamo, la parte che secondo me è bene ricordare. Tra il 2001 e il 2002, Bonino, con Pannella, rilanciò la proposta di far entrare Israele nell'Unione Europea. E lo fece non come provocazione, ma come, scusate, come va di moda dire oggi, per coerenza. Chi combatte, scusate, ecco qua. Chi combatte, perso il filo, eccolo. Chi combatte per la democrazia, chi combatte le dittature, chi combatte l'antisemitismo non può smettere di criticare una democrazia quando sbaglia. E Bonino ha spesso criticato Netanyahu negli ultimi anni, ma non può mai smettere di ricordare che differenza c'è tra chi difende una democrazia e chi difende il terrorismo. Ci sono diritti che Bonino ha difeso nella sua vita, che tutti coloro che oggi ricorderanno con passione Bonino non possono permettersi di dimenticare, anche se questi diritti rischiano di far saltare più rigidi algoritmi del politicamente corretto. Il diritto delle democrazie,
0: Io non ho capito niente, che dicono?
1: cioè praticamente il diritto a una differenza tra la democrazia, sarebbe Israele, e il terrorismo, tanto che chiude: il diritto delle democrazie a proteggere la libertà con la forza, il diritto delle democrazie a combattere gli estremismi, anche quelli islamisti, il diritto, o meglio, il dovere di non confondere gli aggrediti e gli aggressori quando si parla di difendere democrazie assediate come Israele. E immaginiamo quanto Bonino debba aver patito nel vedere i suoi presunti eredi incapaci di distinguere che differenza c'è tra aggrediti e aggressori, tra democrazia e dittatura.
0: Ma chi sarebbero questi eredi di Bonino? Non certi radicali che mi sembra dal sionismo non si sono allontanati neanche di un centimetro?
1: Bisognerebbe approfondire, ma non è detto, insomma, quindi questo è
0: No, mi sembra importante ricordare, insomma, la posizione di Bonino, quella di tutti i radicali, cioè fortemente vicina a
1: vicino a
0: Israele.
1: Israele, esatto.
0: Anche se quest'articolo c'ha dei tratti a me incomprensibili, tipo appunto questi eredi, chi sono, che si sarebbero distanziati da lei.
1: Non lo so, il primo che mi viene in mente potrebbe essere Maggi, ma non so
0: Si è
1: se.
0: allontanato?
1: Non so, non mi azzardo a fare avanzare previsioni, ma non lo so, però insomma Cerasa sul Foglio, che è stato molto faticoso leggere, però insomma ha restituito anche questo aspetto di Bonino che effettivamente poi da altri quotidiani non è venuto fuori. Un altro breve insomma passaggio, giusto
0: passo a leggere una, sì, un piccolo parte sul Corriere, il titolo è Emma e le donne, lo prendo come articolo esempio su come non viene trattata bene questo aspetto, io direi, è di Paola Di Caro. La forza di Emma Bonino è stata quella di essere un faro per le donne, di aver speso anche il suo stesso corpo per battaglie, insomma, il divorzio, aborto, eccetera, eccetera, ma senza essere recintata in una quota rosa. Quello che infastidisce molto di questo articolo è che per parlare bene di Bonino si parla male sostanzialmente delle donne in politica in senso lato, senza contestualizzare, eccetera. Perché chi è che è recintata in una quota rosa secondo Paola Di Caro? Cioè, quello che si capisce è che secondo Paola Di Caro le femministe si occupano di questioni di donne, invece Emma Bonino anche di altro. Ecco, questa è un po' la lettura dell'articolo, lettura sbagliata. Non si è mai occupata solo di temi al femminile, che è un'espressione che già solo per questo meriterebbe di non essere letto l'articolo, ma di tutti i diritti. E io insomma vorrei dire a Paola Di Caro che il femminismo non è parlare di temi di donne, ma è parlare del mondo dal punto di vista femminista, così come effettivamente ha fatto anche Bonino con alcune posizioni che non condividiamo, ma questo è un altro discorso. Elenca questi temi Di Caro e poi riporta le opinioni su Bonino di varie politiche di tutte le tendenze politiche che non vi starò a leggere, ma invece mi voglio soffermare sul finale di quest'articolo. Oggi la commemora con grande affetto, parlando con ADN Cronos, Mirella Parachini, compagna storica di Pannella. Ancora me la ricordo quando venne la prima volta a casa con Adele Faccio. Era un personaggione, la Emma che poi è sempre stata. Era giovane, molto convinta dei valori da difendere, anche con qualche ruvidezza, però sempre ricchissima. E aggiunge: mi colpì anche per quel suo femminismo non ostile o separatista. Ecco, è questo che vorrei sottolineare, sta anche nel sommario dell'articolo, questo sottolineare un femminismo non ostile, e quindi evidentemente il resto del femminismo è ostile, e mettere l'aggettivo separatista come aggettivo negativo, squalificante. Emma Bonino non ha mai scelto la pratica separatista, anche perché era una donna di partito e quindi non poteva scegliere la pratica separatista, anche se poi altre realtà l'hanno fatto in altri partiti. Questo non significa che il separatismo sia un termine dispregiativo, così come lo fa, lo tratta sia Mirella Parachini che Paola Di Caro del Corriere. Prego.
1: Un rapidissimo, perché onestamente insomma ripercorre un po' tutto quello che abbiamo già detto appunto fino ad ora di Emma Bonino, un articolo anche di Vera Gheno sul Domani, il valore delle battaglie oltre le contraddizioni. Con la morte di Emma Bonino scompare un altro pezzo di quella rete storica, quel pantheon femminile che ha accompagnato la formazione di intere generazioni di donne. La sua presenza, molto visibile, molto discussa in un contesto a larghissima maggioranza maschile, non è mai passata inosservata, con il suo modo concreto, incarnato a tratti impenitente di fare politica, o meglio di essere politica. Si fa riferimento poi anche all'alleanza, al di là delle alleanze intessute per motivi di opportunità, molti non le hanno mai perdonato, quella del 94 con il centrodestra e Silvio Berlusconi è rimasta coerente alle sue idee, senza badare troppo a smussare le proprie asperità, ma riuscendo al contempo a costruire una credibilità e autorevolezza che anche molti avversari politici le riconoscevano. Per quanto nel 99 fosse poco plausibile che venisse eletta una donna in quel ruolo, molti ricorderanno lo slogan della sua campagna per la presidenza della Repubblica: Emma, finalmente l'uomo giusto. Insomma, questo è un articolo, una parte articolo di Vera Gheno sul Domani, e direi che insomma.
0: E a proposito della campagna come Presidente della Repubblica, ne parla il Post, testata online, non è firmato l'articolo. Come essere sorpreso dunque, Emma, se oggi il tuo volto, la tua vita, il tuo nome è quello compreso, indicato, preferito da tanta parte d'Italia e non solo? Era il 99 quando Marco Pannella sostenne con queste parole un'irrituale candidatura a Presidente della Repubblica, e il rituale perché si autocandidò sostanzialmente, e poi furono raccolte firme eccetera. Quell'anno Bonino non fu eletta, nel 99 aveva 51 anni, era diventata deputata europarlamentare, commissaria europea, e dopo le sue dimissioni dalla carica di commissaria alla fine del mandato del Presidente della Repubblica di Oscar Luigi Scalfaro, un comitato di sostenitori promosse la sua candidatura. Per sostenere Bonino fu messo insieme un comitato elettorale come un'elezione popolare. Furono anche prodotti per la prima volta, per l'elezione di un Presidente della Repubblica, spot televisivi. Circolarono sondaggi, poi fu eletto Ciampi, vi ricordo. E fu una campagna elettorale inusuale per almeno due motivi: perché il Presidente della Repubblica non viene eletto dai cittadini ma dai parlamentari, e quindi non c'era mai stata una campagna elettorale, e la seconda anomalia, scrive il Post, riguardò i toni della campagna, che fu condotta con strumenti e linguaggi tipici dei discorsi politici e elettorali americani, dallo slogan in inglese Emma for President ai manifesti provocatori, quello sull'uomo giusto appunto. A questo si legò anche il sostegno ricevuto da figure molto popolari all'epoca, che ne so, Bennato, Battiato, Caterina Caselli, Mario Monicelli, Vittorio Gassman, Franca Rame, Claudia Cardinale, l'editore Sellerio, Rita Levi Montalcini, eccetera eccetera. E alla fine del 13 maggio 99, primo giorno delle elezioni, Bonini ottenne un risultato molto più modesto rispetto a quanto avrebbe fatto pensare la visibilità della sua compagna: 15 voti su 990. Questo è il Post. Sul manifesto Eleonora Martini riassume in maniera che io ho trovato abbastanza buona gli anni 90 di Bonino, che sono quelli del patto elettorale tra la lista Pannella e Forza Italia, che la porta in Parlamento nel 94 e poi nel 95 a essere commissaria europea. Anche se in un'intervista disse di non sentirsi appartenere a quella parte politica. Nel 93 Bonino fonda Nessuno tocchi Caino, contro la pena di morte, e Non c'è pace senza giustizia, con l'obiettivo di sostenere il tribunale ad hoc sull'ex Jugoslavia e promuovere la creazione della Corte Penale Internazionale Permanente, quella che ora c'è. L'anno dopo, la sua battaglia contro la pena di morte la porta a capo della delegazione governativa italiana all'Assemblea Generale dell'ONU. A 51 anni, nel 99 appunto, si candida a Presidente della Repubblica. All'inizio degli anni 2000 si schiera contro la seconda guerra del Golfo sferrata da Bush, e lei la segue dal Cairo, dove si è trasferita per studiare l'arabo. E mentre in Afghanistan si registra la sconfitta di Massoud, Bonino inizia una lunga campagna per i diritti delle donne di Kabul e contro le mutilazioni genitali femminili. È proprio qui che i suoi toni erano quelli della crociata occidentalista contro l'Oriente. Vorrei chiudere questa andando parentesi su Bonino, andando a vedere Luigi Manconi su Repubblica. Qualche decennio fa Bonino, che non era esattamente una patita dell'ironia, ma conosceva il sarcasmo, pronunciò queste parole: penso che una volta morta proprio nessuno vorrà fare di me un santino. Invece si sbagliava, io direi, ma il ricorso al maschile evocava i processi di produzione postuma dei miti politici, ma anche quel particolare strumento delle campagne elettorali vecchio stile, un rettangolo di ridotte dimensioni, quasi un'immaginetta con la faccia e gli occhi sgranati del candidato e una breve biografia. Bonino, scusate ma ho perso il segno, solo i radicali e pochissimi altri rinunciano alla stucchevole consuetudine di premettere l'articolo là al cognome delle donne. Quindi Bonino non era una tipa da santino né in un senso né in un altro, ed è prevedibile che mai lo diventi, anzi, dice Manconi, meglio sperabile, dal momento che è stata poco commestibile per gran parte della sua vita. Non parliamo della destra, con la quale i rapporti sono rimasti occasionali, ma anche quando nominata commissaria europea dal primo governo Berlusconi gli rimase sostanzialmente estranea. In quella circostanza la scelta di Bonino avvenne a discapito di quella prima ipotizzata di Napolitano e suggellò la temporanea alleanza tra radicali e Forza Italia. Un accordo opportunistico, ma il termine può essere inteso in senso spregiativo. In realtà non era spregiativo, dice Manconi. Io ricorderei però che l'anno prima questi avevano fatto campagna per il Polo delle Libertà, cioè per il centrodestra. E l'episodio del 95 esprimeva bene, scrive Manconi, l'antica tensione che opponeva sin dagli anni 60 il Partito Radicale a gran parte della sinistra di classe. Tensione dovuta sì a profonde divergenze sul piano tattico e strategico, ma che affondava le sue radici in un'analisi assai diversa della composizione della società italiana e dello scacchiere internazionale, e in una concezione divergente della modalità dell'azione politica e del repertorio delle forme di lotta. Un fossato divideva da sempre il movimento comunista dal movimento radicale, al punto che la formula derisoria "gratta gratta il radicale e ci trovi il liberale o il capitale", prima di essere rilanciata da forte braccio sulla prima pagina dell'Unità, viene fatta risalire alle controversie più feroci tra diverse famiglie antifasciste nel periodo tra le due guerre mondiali. E comunque adesso i Bonini stesso si dichiarano apertamente liberali, quindi gratta gratta non c'è niente da... Così vuol dire, non c'è beffa, ecco, è proprio una descrizione. Questo per dire quanto fossero ruvidamente contrapposte le diverse culture politiche. Ma c'era in quelle differenze anche un tratto culturale molto robusto. Per dirne una, l'iniziale indifferenza e talvolta contrarietà da parte di settori importanti del PC nei confronti della mobilitazione radicale per la legge sul divorzio, poi sull'aborto, e questo insomma è storia del PC che conosciamo. Continua poi Manconi fino a con questo insomma suo ritratto critico di Bonino, su cui però mi fermerei qua, perché insomma mi sembra che gli abbiamo dato il sufficiente spazio. Sono le 10 e 6 minuti, una piccolissima pausa musicale e poi torniamo in voce.

0: E rientriamo in voce quando sono le 10 e 9 minuti, sempre sugli 87.9 in FM. Continuiamo con la rassegna stampa di Radio Onda Rossa, proseguendo con gli esteri, in particolare con quanto sta avvenendo con gli in Yemen, gli Houthi a valanga preso a Bab al-Mandab, la porta del Mar Rosso, forze governative in rotta, conquistate le isole all'imbocco dello stretto. I sauditi chiedono aiuto agli USA, tensione massima sui prezzi del petrolio. A pagina 8 e a pagina 9 della stampa, gli articoli di Fabiana Magri e di Fabrizio Goria fanno un po', insomma, danno un pochino una fotografia di quella che è la situazione. Vado a leggere l'articolo di Fabrizio Goria: i ribelli yemeniti paralizzano la penisola arabica e bloccano le forniture. L'allarme degli analisti. La morsa degli sciiti sul petrolio e gas, l'UE trema per le scorte invernali. Vado a leggere questo articolo, diciamo bello denso, quindi proverò a sintetizzarlo perché ci sono anche tanti numeri, tante statistiche, quindi anche non di semplice lettura, però insomma ci sono dei dati interessanti e abbastanza allarmanti. La morsa sul commercio globale stritola i mercati. La conquista della città portuale di Mocha, da parte della milizia yemenita Houthi, altera in profondità gli equilibri logistici mondiali di greggio e gas naturale con Suez nel mirino. Questo snodo strategico sul Mar Rosso, distante 75 km dal passaggio di Bab al-Mandab, garantisce all'Iran un presidio inedito su due arterie marittime essenziali. Che cosa questo comporta, diciamo, questa morsa da parte degli sciiti? Come sottolineato dagli analisti, è il possibile blocco del 30% del greggio globale fra Yemen e Iran. In particolare, l'articolo prova a restituire anche un impatto da un punto di vista economico. L'impatto di questa rottura impone ai mercati energetici una ripresa dei prezzi e polverizza una tregua in vigore da anni. I combattenti sulla costa e il lancio di droni contro le petroliere hanno spinto il barile di Brent a sfiorare i $110, per poi ripiegare a $105,37 in un clima di marcata incertezza. Gli analisti insomma, sottolineano come le infrastrutture energetiche saudite e le esportazioni di petrolio greggio dal Mar Rosso sono sempre più a rischio. Gli stessi analisti chiariscono come recenti scontri armati aumentino la minaccia alla navigazione intorno allo stretto di Bab al-Mandab. Le stime finanziarie recepiscono questa instabilità prolungata. Goldman Sachs calcola che le interruzioni in Medio Oriente proseguiranno per tutto il 2027, un fattore decisivo per alzare le proiezioni sul Brent 85 e $80 al barile per il mese di dicembre 2026 e per il 2027. E il blocco dei transiti spinge l'Agenzia Internazionale per l'Energia a correggere la traiettoria della domanda globale con una flessione dei consumi stimata in 2,5 milioni di barili al giorno nel 2026 fino a 102,4 milioni. Invece, poi l'articolo va avanti anche evidenziando quello che è l'aspetto e l'impatto, diciamo, sul gas naturale. Sul fronte del gas naturale, il quadro logistico assume contorni simili, sollevando allarmi per i consumatori europei. Gli operatori prezzano i ritardi nei transiti e misurano la disponibilità degli approvvigionamenti invernali. La mancata normalizzazione delle esportazioni di gas naturale liquefatto dal Golfo Persico imprime una trazione rialzista al contratto TTF olandese, balzato da 40 alla soglia degli 80 euro per megawatt ora. Le statistiche certificano la gravità dell'ostacolo, con i carichi del GNL in transito dallo stretto di Hormuz, precipiti tra il 15% e il 25% dei volumi antecedenti al conflitto.
1: Il TTF solo la quotazione che conta particolarmente quello olandese, penso per una questione di porti, ma non sono certa. Comunque la quotazione del petrolio sui mercati internazionali.
0: Ecco, quindi. E di questo c'è stato appunto, come detto, un balzo da 40 alla soglia di 80 euro al megawattora, quindi diciamo il doppio. L'articolo poi diciamo, prosegue sottolineando i nodi logistici che obbligano i listini.

0: sequenze di questo stallo penetrano nell'architettura macroeconomica mondiale, condizionando i percorsi di crescita e ravvivando l'inflazione. Goldman Sachs calcola che il PIL globale subirà un rallentamento al 2,6% nel 2026. Penalizzato dai rincari energetici in Medio Oriente. Le prospettive appaiono deboli nell'area europea, dove il PIL si fermerà a un modesto più 0,9% nel 2006 a causa dei costi dell'energia. Insomma, questo è quanto restituisce l'articolo di Fabrizio Goria sulla stampa in merito a quanto sta avvenendo appunto la porta del Mar Rosso. Non so se vuoi.
1: Possiamo andare avanti sempre sugli esteri per parlare di un argomento che è abbastanza assurdo che non sia sulle prime pagine di nessun giornale, cioè il fatto che questo fine settimana c'è il 18° summit dei BRICS a Nuova Delhi, è cominciato ieri e i BRICS vi ricordiamo che è una sigla che sta per Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, che sono i cinque membri originari, a cui si sono aggiunti Egitto, Etiopia, Iran, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Indonesia, e poi ci sono anche altri che sono, come dire, in avvicinamento. Quindi si tratta di una parte molto grande dell'economia del mondo. Lo vediamo dal Sole 24 Ore, allargamento, guerra, rivalità, tutti i nodi sul tavolo dei BRICS. Ne parla Marco Masciaga, che è corrispondente da Nuova Delhi, perché giustamente il Sole 24 Ore, essendo di Confindustria, si occupa dei BRICS perché si occupa di soldi. In questi giorni, percorrendo la ragnatela di Viale Alberati che si irradia dal centro di Nuova Delhi, saltano all'occhio due cose: la presenza ogni 50 metri di un soldato con un fucile d'assalto tra le mani, e la penuria di grandi affissioni per celebrare l'evento a cui prenderanno parte. Tanta sobrietà, specie per un vertice dei BRICS che celebra i 25 anni dalla nascita dell'acronimo e i 20 trascorsi dal primo summit, è insolita, anche perché il governo indiano è da anni molto attento a proiettare la sua immagine di player di peso a livello internazionale. Dietro la prudenza dell'esecutivo guidato da Modi ci sono motivazioni diverse, alcune legate alle tensioni interne ai BRICS, altri ai rapporti con gli Stati Uniti di Donald Trump, un leader che non ha mai nascosto il suo fastidio per un forum nato con lo scopo di gettare le basi di un'architettura finanziaria alternativa a quella costruita intorno al dollaro. Uno dei primi nodi che la presidenza indiana dovrà cercare di risolvere è quella del consenso. La recente espansione da 5 a 10, 11 membri, lo status dell'Arabia Saudita resta ambiguo, ha accresciuto il peso di questo club di paesi emergenti. Emergenti, direi emersi ormai, che rappresenta il 49% della popolazione mondiale e il 40% del PIL globale, a parità di potere d'acquisto, ma ha sottratto coerenza interna. La guerra in Medio Oriente è diventata parte integrante del mandato dei BRICS, spiega Pant, che è il vicepresidente dell'Observer Research Foundation, un think tank di Nuova Delhi. L'allargamento, che fino allo scorso anno era stato visto come un successo, quest'anno è diventato un limite perché Iran e Emirati Arabi si ritrovano sotto la stessa tenda e sono in guerra tra loro. Non a caso, tra le ministeriali che hanno preceduto il vertice, l'unica a non aver concordato un documento comune è stata quella tra i ministri degli esteri. Detto questo, Pant immagina che una soluzione non sia impossibile. Iran e Emirati non hanno trovato un accordo sulla formula da usare nel paragrafo sulla guerra, ma esistono modi di aggirare il problema e dei bravi diplomatici possono trovarli. L'altra linea di frattura all'interno dei BRICS è più lunga e profonda. Complici le tensioni internazionali, alcuni membri vorrebbero trasformare un consesso non occidentale in uno antioccidentale. Fanno parte di questo campo Cina, Russia e Iran. Io penso che lì, che

0: per la Cina almeno non si tratti tanto di anti-occidentale, ma di come dire, prendere sempre più spazio, e che chiaramente ai danni di Stati Uniti e Occidente. Ma credo che il fine della Russia sia ingrandirsi, non tanto fare propaganda contro l'Occidente. Comunque, l'ostacolo principale è l'India, e qui arriviamo a una contraddizione molto reale, perché nonostante, si scrive il Sole 24 Ore, il deterioramento dei rapporti con Washington, Modi non pare intenzionato ad andare alla rottura con gli Stati Uniti. Modi, insomma, l'India tiene sempre due piedi in due staffe, in questo caso tra BRICS e Stati Uniti. Il recente allargamento dei BRICS, a cui l'India guardava con scetticismo, potrebbe fare il gioco di New Delhi, perché se l'ingresso dell'Iran ha ingrossato le file antiamericane, tre dei cinque nuovi membri, Emirati, Egitto e Etiopia, hanno legami robusti con gli Stati Uniti. Sul piano più strettamente diplomatico, il vertice offrirà un'agognata passerella internazionale al presidente russo Putin, che ieri ha potuto ribadire la vicinanza tra Mosca e l'India, e un'occasione di disgelo tra India e Cina, due paesi che stanno attraversando una fase di riavvicinamento dopo gli scontri lungo il confine del 2021. Le due diplomazie continuano però a muoversi con grande circospezione, tanto che la conferma che il presidente cinese Xi Jinping sarebbe venuto a New Delhi è arrivata a meno di 48 ore, arriva oggi Xi al vertice. Nei mesi scorsi, complice la riluttanza americana a accettare una governance globale, nei settori del digitale e dell'intelligenza artificiale, Pechino ha promosso due iniziative, la World Artificial Intelligence Organization e la World Data Organization, per rispondere alle domande del sud globale e creare un futuro comune nel cyberspazio. Come in occasione del AI Impact Summit dello scorso febbraio, proprio a Delhi, l'India spingerà verso la creazione di un quadro regolatorio, a patto che non sia a trazione cinese. Di fronte alle difficoltà politiche generate dalla guerra in Medio Oriente e dalle rivalità intestine, i membri dei BRICS potrebbero avvertire il bisogno di lanciare segnali di unità in materia finanziaria. Due possibili ambiti sono i sistemi di pagamento come BRICS Pay e le organizzazioni bancarie multilaterali come la New Development Bank. Nel primo caso l'obiettivo è facilitare pagamenti internazionali accrescendo l'uso di valute nazionali. Nel secondo, fornire finanziamenti per lo sviluppo con minori condizioni rispetto alla World Bank e al Fondo Monetario Internazionale. In un caso e nell'altro, spiega in un recente paper Katechis, senior strategist del Franklin Templeton Institute, si tratta di istituzioni che si presentano come complementari a quelle di Bretton Woods. Complementari a quelle le istituzioni di Bretton Woods sono gli accordi nati che hanno intorno alla NATO, gli accordi economici, diciamo, del blocco NATO del post seconda guerra mondiale, e dice appunto si presentano come complementari a quelli di Bretton Woods, ma in realtà operano sulla base di principi differenti, consonanti con la politica, minore trasparenza e maggior coordinamento con gli interessi strategici dei paesi membri. Cioè, stanno costruendo un polo del tutto alternativo a Bretton Woods. Per il momento si tratta di progetti. Oltre ai BRICS Pay ci sono i chips cinesi, l'UPI indiano, il SEI, l'SPFS russo, che non operano su scala tale da poter insidiare il ruolo giocato da SWIFT. E qui, insomma, c'è tutto un interesse mondiale intorno, che si tratta di parlare di de-dollarizzazione, che è già molto avanti, ma anche appunto di sistemi alternativi al SWIFT. Ne abbiamo parlato molto anche da Roma a Bangkok, ma conviene parlarne molto anche in relazione alla questione autistici inventati, perché chiaramente se fatti fuori dai sistemi finanziari è un nuovo modo di attacco politico, insomma esistono altri mondi. Detto questo, non so se vogliamo passare alla Palestina o c'avevi altro?
1: No.
0: Aspetta, sì, al Fatto Quotidiano?
1: Al Fatto Quotidiano, che come detto in apertura a pagina 6 e a pagina 7 dedica una doppia pagina partendo dal DDL antisemitismo, bavagli d'Europa, Israele non si discute, Roma come UK e Germania. L'articolo è di appunto Alessandro Mantovani e vado a leggerlo. Dal disegno di legge sul cosiddetto antisemitismo è stata eliminata la nuova norma penale che invece era presente nella proposta di Maurizio Gasparri e in altre che promuovevano la contestata definizione dell'International Holocaust Remembrance Alliance. C'è però un aspetto che viene evidenziato dall'avvocato Cervo dei giudici democratici. È anche possibile, quando la definizione di antisemitismo sarà quella, che la nuova legge divenga il presupposto giuridico di attivazione della legge Mancino, che sanziona penalmente gli hate speech antisemiti e in generale le discriminazioni per motivi razziali, etnici o religiosi. Non è detto che questa interpretazione venga accolta, ci sarebbero ottimi argomenti per opporsi, ma è probabile che un denunciante privato, una comunità ebraica, una persona fisica o anche una procura della Repubblica provino a proporla. La deterrenza sarebbe già assicurata. Uno ci penserebbe tre volte prima di dire o scrivere che certi comportamenti delle istituzioni israeliane ricordano il nazismo, che lo Stato ebraico in Palestina ha natura coloniale o razzista o pratica l'apartheid o che sarebbe meglio uno stato binazionale o altre cose che potrebbero rientrare nei larghi margini della definizione dell'IHRA nel 2016. La dichiarazione di Gerusalemme del 2021 si concentra invece su discriminazione, pregiudizio, ostilità o violenza contro gli ebrei in quanto ebrei, legando quella antisemita a quella ad altre descrizioni e non al conflitto israelo-palestinese. Il rischio è questo: la sovrapposizione odio per gli ebrei e la critica a Israele, ha scritto la professoressa Alessandra Agostino dell'Università di Torino. La distorsione del contrasto all'antisemitismo in contrasto al dissenso. Del resto è proprio l'effetto. No, scusate, ho perso il filo. Del resto è proprio il challenge effect, l'effetto raggelante, la conseguenza registrata nei paesi che l'hanno adottata. E si fa l'esempio del Regno Unito. Nel Regno Unito è accaduto che nel dicembre del 2016, pochi mesi dopo l'approvazione appunto di questa definizione per atto del governo, nel 2020 il ministro dell'istruzione Williamson impose l'adozione di questa definizione agli atenei, minacciando il taglio di fondi e piegando così la resistenza di università come Cambridge o Oxford. C'è poi il passaggio dopo il 7 ottobre, perché dopo il 7 ottobre del 2023 diverse università hanno incaricato agenzie investigative di scandagliare i profili social di studenti e insegnanti dei movimenti filopalestinesi ai fini disciplinari. Sono stati registrati 964 casi di repressione antipalestinese tra il 2019 e il 2025 negli atenei britannici, con 330 fra revoche di visti per studenti stranieri, procedimenti disciplinari e la cancellazione di eventi. Si fa riferimento poi anche alla vicenda di Palestine Action. Altra vicenda è quella delle accuse di terrorismo costruite sulle azioni di sabotaggio del movimento Palestine Action, che però ha ottenuto le prime pronunce giudiziarie favorevoli dopo lunghi arresti segnati anche da duri scioperi della fame. Si passa poi all'esempio della Germania. In Germania la definizione è stata raccomandata dal Bundestag nel novembre del 2024 alle istituzioni scolastiche e scientifiche. È stato messo al bando negli atenei, tra gli altri, il movimento BDS che promuove il boicottaggio di aziende e merci israeliane. Diversi Länder hanno tentato di imporre ad artisti, accademici e ricercatori la sottoscrizione di impegno formale di adesione alla definizione per l'accesso a fondi, borse di studio o sovvenzioni. E poi si fa riferimento al caso francese. In Francia nei mesi scorsi Caroline Yadan, deputata macroniana, aveva proposto una legge che vietava di invocare la distruzione di stati riconosciuti dalla Repubblica, ma dopo l'ondata di proteste la proposta è stata ritirata. Il DDL italiano è meno drastico, ma piace anche a un pezzo dell'opposizione di centro-sinistra. E sempre in merito alla questione palestinese, sempre nelle pagine 6 e 7, questa pagina 6, c'è un altro articolo di Stefania Maurizi. L'Italia arresti ministra di Bibi pro genocidio. Questa è la denuncia fatta dalla Hinda Rajab Foundation a Roma. Si chiama Edith Silman, classe 1980, e dal 2022 è la ministra per la protezione ambientale del governo israeliano Benjamin Netanyahu. È finita nelle cronache non solo per le sue dichiarazioni ma anche per i suoi atti. Nel luglio del 25 emise un decreto che riclassificava i coccodrilli del Nilo da specie protetta a fauna in cattività, una scelta questa che facilitava la proposta del ministro israeliano di estrema destra Ben Gvir di introdurre quei feroci predatori nei fossati che circondano le prigioni in cui sono detenuti i prigionieri palestinesi. Silman è stata appena denunciata alla Procura della Repubblica di Roma dalla Hinda Rajab Foundation, l'organizzazione no profit con sede in Belgio, che prende il nome da una bambina palestinese di 5 anni uccisa dai soldati israeliani nel gennaio del 24. Perché questa denuncia? Perché il 6 settembre scorso i legali della Hinda Rajab Foundation hanno appreso dalla stampa israeliana che la ministra Silman viaggiava in Italia a titolo privato con il marito e subito hanno presentato denuncia interamente basata su informazioni provenienti dalle cosiddette fonti aperte, ovvero articoli di giornale, interviste, atti ufficiali e di governo. L'accusa è di incitamento a commettere un genocidio contro la popolazione palestinese di Gaza. L'articolo poi va avanti, insomma, con alcune delle dichiarazioni di questa ministra, come l'unica soluzione per la striscia di Gaza era svuotarla dei Gazzavi, come aggiunse che Dio ci ha mandato l'amministrazione americana e ci sta chiaramente dicendo che è tempo di ereditare la terra. La ministra Silman non si è limitata a invocare la rimozione della popolazione palestinese da Gaza o a negare l'identità palestinese, ma secondo la fondazione ha anche fatto dichiarazioni pubbliche del tipo: abbiamo decisamente bloccato gli aiuti umanitari per impedire, insomma, gli aiuti diretti a Gaza, perché l'idea che noi abbiamo degli ostaggi a Gaza è che stiamo fornendo aiuti umanitari è assurda. Quindi diciamo, questa è la denuncia riportata sul Fatto Quotidiano da parte della Hinda Rajab Foundation. E poi un ultimo spunto, sempre questa volta a pagina 7, Ezio Lisone mette in evidenza come anche la Tunisia fa un processo a ONG e flottiglia e come sia stata prolungata ancora la detenzione per 4 membri della Sumud flottiglia, appunto. Questo è quello che il Fatto Quotidiano ci restituisce in merito alla Palestina. E non so se
0: siamo subito a qualcos'altro, vi chiediamo soltanto un minuto per
2: I'm sorry.

tornando al DDL Romeo, cioè a quello che viene chiamato disegno di legge antisemitismo, ma che di fatto non parla di antisemitismo, ma parla di politiche contro il sostegno alla Palestina, parte da questo un'intervista che oggi Roberto Della Seta conduce per il manifesto a Gideon Levi, che definisce firma storica e prestigiosa del quotidiano israeliano di sinistra Arez, e appunto parte proprio da questo testo, e Levi appunto dice: chi critica Israele è un antisemita, quasi tutti i governi d'Europa, ora anche le destre italiane, scrivendolo addirittura in una legge, ripetono questa menzogna. È la vittoria più grande di Netanyahu, lo dicono tutte le destre europee, ma in una legge lo dice solo la Romania e ora lo vuol dire l'Italia. Questo lo aggiungo io. E poi dice anche: in quasi tutta Europa non si può più dire una parola contro Israele, contro i suoi crimini, senza essere accusati di antisemitismo. Ripeto, questo è il trionfo di Netanyahu. E Roberto Della Seta poi scrive: parliamo con lui poche ore dopo la pubblicazione su Arez di un'inchiesta che rivela come nei giorni precedenti al 7 ottobre Netanyahu fu informato dagli Emirati dell'imminenza di un attacco di Hamas in territorio israeliano. Che effetti sta avendo il vostro scoop? Chiede a Levi. Il capo del governo ha annunciato che chiederà danni per milioni di euro perché le accuse sarebbero false. Credo che in realtà sia molto preoccupato. Capisce che questo scandalo può pesare sulle elezioni del 27 ottobre. L'esito del voto è incerto. Gli indecisi sono tra il 15 e il 20%. Questa storia può orientarne la scelta. Se è vero, dice che Netanyahu è complice dell'uccisione di centinaia di israeliani il 7 ottobre, e poi sottolinea che questo è particolarmente rilevante perché lui dice: per gli ebrei israeliani ci sono due tipi di vite umane, ebraiche e palestinesi. Oggi in Israele la vita umana palestinese è il prodotto più a buon mercato che si può immaginare. Poi Roberto Della Seta chiede: se Netanyahu perdesse potrebbe ribellarsi al voto del 27 ottobre? Lui dice: intanto, Gideon Levi dice, intanto ricordiamoci che Israele non è una democrazia, perché non è democratico uno Stato che tiene 5 milioni di persone sotto regime di brutale oppressione. Lui dice che non crede che Netanyahu potrebbe reagire in maniera, diciamo, violenta a delle elezioni che vanno male, forse lo farebbero, dice, i suoi sostenitori più irriducibili, che potrebbero provocare violenze, probabilmente lo farebbero i coloni in Cisgiordania. Continua poi dicendo che il 7 ottobre ha distrutto in Israele gli ultimi resti del campo pacifista e gli ultimi resti della sinistra. La sinistra israeliana era già in crisi da tempo, ma il 7 ottobre 23 l'ha demolita. La maggior parte degli israeliani, se non tutti, crede che dopo il 7 ottobre Israele abbia il diritto di fare tutto ciò che vuole. La maggior parte, se non tutti, crede che non esistano palestinesi innocenti. Vale anche per i democratici di Golan, partito che dovrebbe rappresentare il sionismo di sinistra. A questo punto Della Seta chiede a Gideon Levi: ti definisci sionista? E lui risponde: non più. È stato un processo lungo e doloroso. Non dirsi sionista per un ebreo israeliano è una bestemmia. Com'era non dirsi comunista in Unione Sovietica. Il sionismo in Israele è una religione molto ortodossa. Con questa religione io non c'entro. Non c'entro con l'idea razzista della supremazia ebraica che oggi anima il sionismo. In larga misura il sionismo di oggi è lo stesso del 48. I miei genitori arrivarono qui dalla Cecoslovacchia nel 39. Non vennero per il sionismo, erano semplicemente rifugiati che scappavano dal nazismo. Il sionismo salvò loro la vita. Senza il sionismo io oggi non sarei qui. Ma
se l'obiettivo di liberare gli ebrei d'Europa dalle persecuzioni era giusto, i mezzi erano sbagliati. Fin dall'inizio il sionismo negò l'esistenza dei palestinesi. Era malvagio allora e oggi ha conseguenze tanto più malvagie, perché l'idea suprematista si incarna in uno Stato con uno dei migliori eserciti del mondo, un'economia forte e una tecnologia di avanguardia. Questo appunto Gideon Levy sul Manifesto. Per chiudere con il nostro spazio sulla Palestina, dal Sole 24 Ore vi leggiamo qualcosa che riguarda l'Unione Europea, in particolare Kaja Kallas, che è la rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, titola "Interrompere gli scambi con Cisgiordania come per la Crimea". Sul divieto di commercio con gli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania, l'Unione Europea dovrebbe adottare la stessa posizione di principio che ha sulla Crimea occupata illegalmente dalla Russia, e cioè interrompere gli scambi commerciali. Kaja Kallas lo ha ribadito ieri in un'intervista al quotidiano Irish Times. La posizione già espressa in altre occasioni, ci ha messo 3 anni, ma poi insomma ci è arrivata Kaja Kallas a dire questo. L'Italia è uno dei blocchi a quest'idea di chiudere il commercio con le occupazioni in Cisgiordania. Insomma, sono l'Italia e la Germania sostanzialmente che si stanno contrapponendo a questo che sarebbe veramente un'idea di minima per quanto riguarda l'Unione Europea. E andando avanti, ma insomma direi che questo è il fulcro, insomma non importa neanche andare avanti. We're just friends. So-

0: Rientriamo in voce quando sono le 10:44, siamo in dirittura di arrivo di questa rassegna stampa di sabato 12 settembre e insomma andiamo a leggere l'articolo a pagina 2 del manifesto sull'Ilva e sulla sentenza che c'è stata della Corte d'Appello di Milano. Sentenza sull'Ilva, diritto alla salute prima del profitto. La Corte d'Appello di Milano dispone, dispone lo spegnimento dell'alto forno di Taranto. L'articolo di Luciana Cimino che vado a leggere. Ancora in funzione ma già archeologia industriale. L'ex Ilva è il monumento della deindustrializzazione italiana. Ieri la Corte d'Appello di Milano ha confermato il blocco dell'area a caldo respingendo la richiesta di sospensiva dei commissari del polo siderurgico. Il 28 ottobre, con lo spegnimento degli impianti di fusione e cokefazione, si spegnerà anche l'illusione di tornare a produrre l'acciaio che serve alle nostre industrie. E già dalla prossima settimana inizieranno le manovre per ridurre gradualmente le temperature dei forni. Chi alla fine comprerà la fabbrica avrà una mini Ilva che lavorerà la materia prima acquistata all'estero e un gigantesco simulacro industriale. È rimessa all'autonomia di gestori e proprietari degli impianti l'iniziativa di ripresa delle attività quando essi avranno rimosso integralmente l'amianto ancora presente negli impianti e adottato le misure necessarie per ricondurre l'emissione delle polveri sottili entro limiti della sicurezza con riferimento allo scenario produttivo autorizzato di 6 milioni di tonnellate l'anno, avevano già dichiarato i giudici nel luglio scorso. Ma il costo dell'adeguamento dell'area a caldo è proprio quello che nessun gruppo interessato a rilevare l'impianto vuole sborsare, anche perché gli errori di gestione e manutenzione sono stati fatti da altri. L'agonia dura da 14 anni, ma la Corte d'Appello di Milano richiama responsabilità recentissime. La richiesta di sospensiva del decreto di fermata dell'area a caldo avanzata da ADI in amministrazione straordinaria va rigettata, secondo la Corte, in primo luogo perché il percorso argomentativo seguito dalle ricorrenti si basa su una riproposizione della tesi della bontà delle misure già in essere, ma queste motivazioni sono già state ritenute infondate o irrilevanti, hanno ribadito i giudici. Il percorso, pur suggestivo, non è accompagnato da alcun elemento concreto, dato che i commissari non hanno fornito alcuna quantificazione, neppure approssimativa, dei costi comparativi di un eventuale adeguamento degli impianti alle prescrizioni imposte dalla Corte di Giustizia europea rispetto al rifacimento integrale. La sentenza è chiara: il diritto alla salute prevale su quello al profitto. Nel conflitto fra il diritto all'esercizio dell'attività di impresa e quello dei cittadini al rispetto dei limiti di tollerabilità delle immissioni a cui sono assoggettati, non può che prevalere quest'ultimo. Ma se le associazioni ambientaliste e quelle dei genitori tarantini che nel 2021 ha avviato l'azione giudiziaria sulle emissioni gioiscono, cala la disperazione dall'altra parte della città che con l'acciaio ci lavora e che passerà dalla cassa integrazione al licenziamento. Una bomba sociale innescata in questi 4 anni di inerzia del ministro delle imprese Adolfo Urso, che ADI ha provato a volgere a suo favore. Ed è su questo punto che la Corte è più dura. La sospensione dell'area caldo ordinata con il decreto non pare che possa essere considerata come un evento imprevisto, ma piuttosto come un evento prevedibile su cui non può non essersi misurata nel corso degli anni la responsabilità imprenditoriale dei soggetti coinvolti. Ossia, si poteva agire diversamente, ma nessuno lo ha fatto, non i commissari e neanche il governo. L'AIG, l'Associazione delle Imprese dell'Indotto dell'Ex Ilva, ha subito comunicato che le procedure di licenziamento per 2.500 lavoratori, sospese in una apertura di credito durante il tavolo a Palazzo Chigi 5 giorni fa, sono riprese. I sindacati chiedono al governo di mettere in salvaguardia i lavoratori, prime vittime delle scelte di cui ha avuto ed ha responsabilità decisionali, ed essere convocati dalla Premier, che fino ad ora aveva evitato di metterci la faccia, anche se di fatto ha commissariato Ursu, trasferendo il dossier al sottosegretario Mantovano. L'articolo poi conclude con quella che è una nota congiunta da parte di FIM CISL, FIOM CGL e UILM, ossia i lavoratori pretendono risposte sul futuro dell'ex Ilva ed il sistema manifatturiero attende di conoscere il destino della produzione di acciaio nel nostro paese. Non accetteremo passivamente un piano che risolva con anni di cassa integrazione licenziamenti già annunciati. Bisogna evitare l'esplosione della bomba sociale con interventi ordinari e straordinari. Con gli stessi toni si esprime Confindustria, che si impongono decisioni urgenti del governo, in primis l'adozione di un decreto che governi la transizione, e poi c'è anche una dichiarazione di USB che dopo la sentenza dichiara che Meloni non può dire che non dipende da noi, ma dal governo l'intenzione sembra opposta. Sicuramente continuiamo a fare del nostro meglio, è uno dei file sui quali stiamo spendendo il maggior numero di ore, che ha detto Giorgia Meloni, insomma, che spende un sacco di ore quindi sul dossier dell'ex Ilva. Questo è l'articolo di Luciana Cimino che ci dà una panoramica su quanto sta avvenendo a Taranto.
1: E con cui direi chiudiamo la rassegna stampa di oggi, 12 settembre 2026. Ogni volta che metto la musica è finita, dovremo mettere un...
2: La luna appesa alla parete, la notte a me mi viene sete.
1: Vi lasciamo alcune note di Nada, ci avviciniamo ai suoi territori, visto che insomma Nada è della provincia di Livorno, perché ci stiamo per mettere in linea con il presidio dei lavoratori e delle lavoratrici CUB all'aeroporto. Anzi, c'è là, non è un presidio oggi, è una conferenza stampa all'aeroporto Galilei di Pisa.

0: E torniamo in voce dall'aeroporto Galilei di Pisa con un compagno della CUB. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: E per una mobilitazione che riguarda i due aeroporti toscani di Pisa e Firenze, ci puoi un po' raccontare la situazione?
1: La situazione è quella di aeroporti diversi tra di loro. Prima nasce l'aeroporto di Pisa, poi quello di Firenze. Progressivamente quello di Pisa, per decisione anche di carattere politico, viene progressivamente indebolito e trasformato nell'aeroporto per eccellenza dei low cost. Arriva la liberalizzazione del trasporto aereo e la società tradizionale che si occupava dell'aeroporto viene di fatto privatizzata.
0: Scusa un attimo, ti interrompo un attimo per cercare di sentirti meglio. Se stai parlando allora, in viva voce, ti chiedo di toglierlo.
1: Allora, scusami, perdonami, ma c'era un rumore incredibile e avevo infatti delle difficoltà. Allora, stavo dicendo che molti anni or sono è accaduto questo, che c'è stata la liberalizzazione del trasporto aereo. Questa liberalizzazione era fortemente voluta dall'Europa. Le società che gestivano gli aeroporti sono diventate società private a tutti gli effetti, società per azioni, e quindi è cominciata poi tutta una politica nuova in materia di aeroporto, in materia anche di gestione del traffico aeroportuale, che ci ha portato a questi giorni. Due aeroporti di media grandezza, uno che ha costruito la sua fortuna sul low cost, l'aeroporto di Pisa, ma che ha progressivamente perso voli, compagnie, magari più legate al merci, nel periodo invernale, per cui ha i carichi di lavoro pauroso e insostenibili nel periodo estivo e invece un calo nel periodo invernale. Questo ha fatto sì che nell'aeroporto di Pisa, per esempio, il carico scarico bagagli, landing, veda il contratto a tempo, il contratto part-time come il contratto di riferimento, con un contratto nazionale, quello dell'handling, che nel frattempo ha perso potere di acquisto più di molti altri. I lavoratori lamentano una situazione di estrema debolezza da un punto di vista di potere d'acquisto e contrattuale, e anche oggi sulla stampa locale i vertici dell'aeroporto decantavano le lodi di un traffico aereo aumentato esponenzialmente, ma senza mai però menzionare una volta i lavoratori e le lavoratrici che hanno reso possibile questo successo. E i lavoratori e le lavoratrici devono lamentare intanto un cambio di contratto all'interno della vigilanza con un peggioramento delle condizioni lavorative e soprattutto un deterioramento contrattuale retributivo. Poi le due società di handling sono società diverse tra di loro perché hanno storia e comunque anche tipologie di lavoro differenti, ma ce n'è una in particolare dove i lavoratori sono tutti provenienti da quell'esperienza di subappalto alle cooperative che è andata avanti per circa un quindicennio. E i lavoratori che cosa vogliono? I lavoratori vogliono lavorare in condizioni diverse, in condizioni di dignità, vogliono che ci siano nel periodo estivo, quando esistono moltissimi voli, che ci sia anche una maggiore attenzione e tutela delle condizioni lavorative, di salute e di sicurezza, e al contempo chiedono la trasformazione dei part-time in full-time, perché se l'aeroporto Galilei o l'aeroporto di Firenze hanno un aumento esponenziale del traffico aereo e dei profitti, questo vuol dire che ci sono le condizioni non solo per accrescere gli utili, ma anche per migliorare le condizioni contrattuali e retributive della forza lavoro. Quest'anno è stato un anno che non è ancora terminato, la stagione estiva negli aeroporti va avanti per tutto settembre e ottobre e comincia all'inizio di marzo, questa stagione si annuncia come l'anno dei record per l'affluenza. Ebbene, noi abbiamo numerosi episodi di aggressione di passeggeri esasperati dalle file, dai ritardi nei confronti di operatori dell'aeroportuali, abbiamo esposti rispetto all'inadeguatezza di uno spogliatoio, ma abbiamo lamentele quotidiane sulla inadeguatezza degli strumenti a disposizione della forza lavoro, per cui avendo meno trattori ad esempio li devi spingere a mano e con una velocità incredibile, perché poi si susseguono tutta una serie di voli. Questa per chiudervi il ragionamento, che poi lo sciopero è stato programmato dalla CUB con una piattaforma distinta rispetto all'USB, lo stato di agitazione era iniziato con tutte le organizzazioni sindacali, poi le altre si sono perse per strada. E c'è un altro aspetto significativo su cui riflettere, ce ne sono due in realtà. Il primo è rappresentato dal fatto che un lavoro che rappresentava prima una sorta di aristocrazia, per cui chi veniva a lavorare all'aeroporto era sicuro di avere un'ottima retribuzione e anche un salario accessorio ricco, oggi non è più così, e quello che era un posto di lavoro ambito, oggi non, in realtà è un posto da cui fuggire, proprio per la quantità di lavoro e per le retribuzioni che non corrispondono alla quantità e all'intensità della prestazione lavorativa. E il secondo elemento su cui riflettere è invece proprio un altro, ed è rappresentato dal fatto che il low cost sia rappresentata la possibilità anche per i ceti popolari per volare a basso costo, ma anche tutta una serie di ripercussioni di impatto ambientale da una parte, di inquinamento, ma anche sull'organizzazione materiale del lavoro. Cioè noi abbiamo interi aeroporti che sono tra virgolette prigionieri delle compagnie low cost, che fanno il bello e il cattivo tempo, che accumulano profitti come vettori, ma che poi determinano anche un abbassamento delle condizioni di vita e delle condizioni di lavoro, e spesso sono loro stessi alcuni vettori che hanno applicato un dumping salariale e contrattuale che è inquietante. Quindi la liberalizzazione, stiamo toccando con mano cosa sia. I lavoratori faranno uno sciopero a Pisa, a Firenze dalle 11 alle 15. Noi diciamo fin da ora che non sarà uno sciopero particolarmente...
0: cioè lo sciopero sarà oggi? È domani.
1: Non sarà uno sciopero, scusate il rumore, ma siamo all'aeroporto. Non sarà domani dalle 11 alle 15. Sarà un segnale che noi diamo, credo che questo discorso valga per USB.
0: Senti, dicevi a proposito che le piattaforme sono due tra voi e USB, ma anche l'indizione dello sciopero è differenziato?
1: Eh sì, perché poi in tutta questa situazione si crea, e questo è un altro aspetto su cui riflettere, l'ennesima divisione dell'ATMO. Tu parti con uno stato di agitazione che divide in partenza i sindacati firmatari e non firmatari di contratto. Ci sono sindacati figli di un Dio minore, che sono quelli che stanno solo nell'handling, e i sindacati che stanno nella società guida Toscana Aeroporto, che sono invece come quelli che poi alla fine vorrebbero avere il traino della situazione. Fatto sta che abbiamo avuto varie indizioni di stato di agitazione, incontri in prefettura che si sono conclusi con una momentanea sospensione dello stato di agitazione, un'indizione di USB in solitudine, e poi alla fine siamo arrivati noi che, vedendo l'impossibilità materiale di riunire i sindacati, la forza lavoro attorno a una progettualità, insomma, una giornata di sciopero, abbiamo a nostra volta indetto questa mobilitazione, però con due punti salienti in più. Concentriamoci sulle condizioni dell'handling, concentriamoci sulle condizioni degli appalti, che ormai sono parte essenziale della liberalizzazione del trasporto aereo, e trasformiamo i contratti part-time in contratti full-time, perché i lavoratori campano 12 mesi l'anno, non 8.
0: Senza dubbio. Senti, noi ti ringraziamo molto per tutte per queste informazioni, per questi chiarimenti e buona lotta, buono sciopero. Grazie. Per domani e poi insomma continueremo a seguire
1: a voi,
0: la questione.
1: Sempre. Un abbraccio. Grazie.
0: Ciao.

0: Il 13 settembre del 2025, quindi esattamente un anno fa, è morto Dario Santilli. Dario, per il Pigneto, per tante e tanti di noi. Abbiamo qui un compagno, una voce anche nota da questi microfoni, ma diciamo Franco, un compagno del Pigneto a cui diamo il buongiorno, che ringraziamo.
1: Buongiorno.
0: Per essere qui e parliamo di Dario perché è passato un anno dalla sua morte, parliamo di Dario perché domani ci sarà un momento per potersi incontrare e ricordarlo insieme. Dario, una lunga militanza comunista a partire dagli anni 70, ma dici tu come vuoi ricordarlo?
1: Io vorrei ricordarlo prima di tutto spiegando che quello che succederà domani mattina alle 11 sull'isola pedonale. Cioè ci sarà, diciamo, è stato espresso un desiderio da molti compagni e compagne del Pigneto o che conoscevano Dario e che frequentavano il locale che aprimmo nel 95 al Pigneto, quando l'isola pedonale era un posto buio e desolato, insomma. Ecco, un'altra idea di come poi si è sviluppata la situazione lì, ma comunque c'è stato detto che volevano praticamente un segno tangibile della presenza e del ruolo che Dario aveva svolto lì sull'isola, riconosciuto da tutti, dalla comunità senegalese ai commercianti. Dario alla fine era riuscito a costruire anche un'associazione dei commercianti, un'associazione che in qualche modo si è mossa anche a volte con tutte le difficoltà del caso, anche in maniera solidale, e quindi è stato deciso di affiggere una targa commemorativa, una targa che lo rappresenti, comunque rappresenti Dario come non tanto come gestore di un posto, ma come qualcuno che è riuscito a costruire legami e che comunque è sottesa alla sua figura, diciamo, un'appartenenza specifica, sia di classe, Dario c'ha una provenienza operaia, e sia politica, chiaramente. E quindi ci sarà anche una stella rossa, ci sarà una citazione di Brecht che lo qualifica, dice, adesso vado a memoria, ma tra gli uomini venni al tempo delle rivolte e mi ribellai con loro, così il tempo passò che sulla terra mi era stato dato. Questo sta anche, l'abbiamo messo anche sulla tomba di Dario. Quindi ecco, io vorrei ricordare Dario in questo modo, con l'idea anche con cui siamo partiti con quel locale, creare anche un punto d'aggregazione. Eravamo tutti e due appassionati di cibo, vino, eccetera, quindi avevamo già cominciato un po' su lui, già c'aveva un'enoteca, però di fare qualcosa ci fossero dei libri, quindi mettiamo anche un piccolo spazio per i libri, e poi attraverso incontri, amicizie, abbiamo organizzato, allora anche l'isola pedonale ovviamente era tutta per noi la sera perché non c'era nulla, abbiamo organizzato teatro in strada con compagni teatranti, con Alphaville, che era un cineclub del Pigneto che non c'è più, purtroppo pure Pino se n'è andato, e abbiamo organizzato un cineforum. E quindi l'idea era questa, insomma, e abbiamo cercato di tenerla anche in piedi quando ormai gli spazi dell'isola non erano più agibili. Ecco, però ecco, abbiamo continuato sia a mettere contenuti, a farlo diventare un posto di incontro, di discussione. Un'altra cosa, abbiamo scelto alla fine quel posto per un caso. Cioè, Dario, cercavamo un posto per aprire questo locale al Pigneto e Dario mi chiamò e mi disse: c'è un posto secondo me adatto. E io andai a vederlo e mi resi conto che nel 1969 io col gruppetto, cioè il gruppetto a cui apparteneva, un gruppetto ML terribile, comunque andavamo a mangiare la sera, c'era un'osteria lì, un'osteria proprio molto economica ovviamente, e noi, perché noi stavamo a via Prenestina, e quindi mi è sembrato che ci fosse in qualche modo una continuità, e quindi abbiamo pensato che fosse che ci dava un segno, e diciamo siamo durati 30 anni
0: E diciamo in questi 30 anni e anche dopo la chiusura del ristorante, insomma, Dario è sempre stato una molto presente, insomma, sull'isola pedonale, nel quartiere in generale, e anche, insomma, tenendo sempre il punto, riuscendo, come dicevi tu, a cercare di mantenere posizioni di solidarietà, di comunità, cercando, insomma, di non far scivolare nell'ipercommercializzazione un quartiere che in parte lo è ipercommercializzato, ma che comunque è riuscito a mantenere, non so, per esempio domani c'è una passeggiata solidale per due lavoratori che sono stati malmenati, questo al Pigneto sono modalità, no, di rapportarsi che continuano a esistere, e anche grazie a quello che è stato Dario in questi anni.
1: Sì, è appunto una cosa che secondo che mi colpiva di Dario, con cui magari spesso non andavo d'accordo e discutevamo anche in maniera abbastanza accesa, ma è che era sempre capace di, da una parte, di avere le sue rigidità, dei punti da cui non trascendeva, però poi è sempre riuscito a comunicare anche al di là del proprio circolo d'appartenenza e a coinvolgere di volta in volta figure e personaggi diversi a piegare al proprio punto di vista anche pezzi di istituzioni, quando c'era qualche rivendicazione da fare, cioè senza cercare, stranamente per voi che conosce Dario, questo ruolo forse non, se non l'ha frequentato troppo giornalmente, non se ne è conto, che dalle sue origini

0: quindi oggi funziona, è fruita da un sacco di giovani che abitano nel quartiere. Mi sembra questo è un risultato forse che possiamo ascrivere pure all'operato di Dario, che ci si impegnò molto insomma su questa cosa.
1: Non voglio poi limitare Dario a memoria storica, nel senso che Dario è stato attivo politicamente fino all'ultimo momento della sua vita.
0: Sì, ancora a Sega Rotelle e con l'ossigeno venivano le manifestazioni e si organizzavano per
1: sempre
0: portare il 25 aprile.
1: Le manifestazioni per la Palestina,
0: sì,
1: le ha fatte
0: esatto. Tutte
1: fino all'ultima, pur essendo, insomma, aveva grandi difficoltà a respirare, andava sulla sedia a rotelle. Ci è capitato tante volte di dirgli: Dario, fa troppo caldo, ma invece
0: era bello testone.
1: E su questo era irrefrenabile. Però era anche una grande memoria storica, nel
0: certo. Senso
1: che le lotte proletarie di tutta Roma, del mondo, ma in particolare della parte est, insomma, di Roma, tra il Pigneto e Centocelle, era una riserva infinita di storia, di queste mobilitazioni, anche proprio di ragazzi di quartiere.
0: Certo, infatti era sempre presente una manifestazione per la Palestina e per il Kurdistan. Non a caso abbiamo messo nella Camera Ardente una bandiera palestinese e la bandiera del PKK, insomma. È sempre stata attenta alle lotte a Cuba. Abbiamo cercato anche di propagandare o di proiettare film che poi nel nostro piccolo, nel locale, o avere iniziative che appunto andassero poi a diffondere le problematiche, a far conoscere anche quello che succedeva. Mi viene in mente o cene solidali, tipo una zuppa per Rojava, la proiezione dei film sulla nave Marmara, mille cose abbiamo pensato, cercando di unire un lavoro, per noi era il nostro lavoro, ci vivevamo di quello, anche all'impegno politico che nel tempo che riuscivamo a ritagliarci.
1: Non so se vogliamo aggiungere ancora qualcosa, altrimenti ti chiederei di ribadire l'appuntamento per domattina.
0: Sì, io direi che poi domani ci sarà un microfono aperto, e quindi chi vorrà ricordare Dario e il suo rapporto con Dario sarà il benvenuto. L'invito è di ritrovarci sull'isola pedonale, all'altezza della biblioteca, dove c'era il nostro locale, l'Infernotto, alle 11. Domattina.
1: Alle 11 domattina, ovviamente tutti invitati. Io vorrei mandare anche un abbraccio forte e solidale anche di questa radio a Silvia, la compagna di Dario, e a tutte le persone, i compagni e le compagne che gli hanno voluto bene e che con Dario hanno portato avanti tante lotte. Grazie di essere venuto qua.
0: Grazie a voi.
2: Ah,

Ringraziamo Flaco Biondini che ha accompagnato similabilmente Flaco Biondini.

Domenica 13 settembre torna la cena di quartiere a Torpignattara. Un quartiere vive quando si incontra e allora ci troviamo ancora in piazza a Largo Perestrello per stare insieme, per ascoltarci, per organizzarci e lottare, per bere e per ballare. Ognuno con la propria ricetta, ma che tutti possono mangiare. Porta anche delle bibite, piatti e bicchieri. Niente sarà in vendita e non vorremmo rifiuti.

0: mai America se avessi rifiutato caravelle dallo sconosciuto.
1: 26 agosto, il governo Trump ha sanzionato il collettivo Autistici Inventati. Il giorno dopo, il PIR, l'autorità che gestisce il .org, gli sospende il dominio. 5 giorni dopo, è Banca Etica a sospendere il conto corrente.
2: Non riguarda solo Autistici Inventati e non è limitata a chi fa politica su internet. Da questa ondata repressiva dobbiamo difenderci collettivamente.
1: Mercoledì 16 settembre, ore 19, al CSOA Forte Prenestino, assemblea cittadina per capire i prossimi passi e costruire la giornata di mobilitazione del 25 settembre.
0: Siate bravi, non fateci incazzare.
3: E poi... gente viene che ti dice...

0: 11:34 minuti primi, torniamo in voce, torniamo in diretta. Abbiamo con noi una voce amica e compagna di questa radio, Rachele Borghi, attivista transfemminista, attivista decoloniale pro-palestina, che porta avanti le sue lotte, in particolare dalla Francia, da Parigi, dove è docente alla Sorbona. Ciao, pronto, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a voi, grazie.
0: E diciamo che oggi in particolare parliamo proprio di un'iniziativa che parte dalla tua, dal tuo lavoro in università e dalla tua presenza politica anche come collettivo in università.
1: Sì, noi siamo un collettivo che si chiama Universitaire avec Gaza, quindi universitari con Gaza, che è un collettivo che nasce un anno e mezzo fa davanti all'urgenza di posizionarsi come persone universitarie contro il genocidio in Palestina, contro gli accordi delle università francesi con università israeliane, contro la delegittimazione e la criminalizzazione del boicottaggio universitario e culturale. E soprattutto noi nasciamo come collettivo che cerca di sostenere le persone studenti palestinesi, in particolare Gazawi, nelle loro domande di visto per venire a studiare in Francia, perché le difficoltà sono enormi. La Francia, quando c'è stata all'inizio della guerra in Ucraina, ha facilitato le procedure per venire in Francia delle persone studenti, e invece per Gaza ha complessificato tutte le procedure, cambiando le modalità e facendo diventare quasi impossibile poter chiedere un visto e soprattutto ottenerlo. Noi ci siamo messi insieme perché abbiamo capito che tanti di noi comunque cercavano di fare quello che potevano nelle proprie università per poter proprio sostenere gli studenti, fare le iscrizioni, eccetera, ma che ognuno di noi lavorava un po' in solitudine, cosa che, come sappiamo bene, non facilita il lavoro e non facilita nemmeno il morale. E quindi abbiamo deciso di metterci insieme per condividere le pratiche, cioè condividere le cose che sapevamo, le informazioni che venivamo a sapere in maniera molto, molto difficile, ogni volta è veramente un lavoro di ricerca, e poter così, speravamo, moltiplicare le persone che dentro le loro università potevano fare questo. L'abbiamo fatto anche nel quadro soprattutto di un programma che si chiama POSA, che è un programma messo in piedi, mi pare, nel 2016 dal governo francese per sostenere e far venire in Francia artisti e universitari in pericolo di morte nel loro paese per guerre o persecuzioni o altro, e che quando è cominciato il genocidio nel 2023 a Gaza, molti persone Gazawi universitari si sono rivolte a questo programma per poterne partecipare, poterne beneficiare. Ma il programma necessita l'impegno delle università, e questo, come potete immaginare, nelle nostre istituzioni che servono dei governi razzisti e di destra, non hanno di certo facilitato le cose. E quindi abbiamo deciso anche lì, appunto, di condividere le pratiche e rafforzarci una con l'altra nella nelle buone pratiche che conosciamo in quanto femministe e transfemministe. Questo è per darvi un quadro del nostro collettivo. Noi facciamo sostegno, appunto, agli studenti e alle persone a Gaza, ma anche per rimanere anche a Gaza e poter ricominciare a studiare a Gaza per quelli che possono farlo ora, per quelli che vogliono venire in Francia e quindi chiedere il visto per la Francia, per quelli che tentano di andare in una qualsiasi altra università in Europa o in altre parti del mondo, e poi per quelli che sono già in Francia e che si trovano in una grande situazione di precarietà, perché ovviamente le istituzioni che dovrebbero essere accogliere sono molto spesso tutt'altro che accoglienti, oppure rispondono all'inizio a un certo tipo di bisogni, ma lasciano completamente le persone a se stesse e anche nella solitudine. Quindi noi cerchiamo di creare delle reti di solidarietà, di incontro anche tra le persone palestinesi, collaborando con organismi come il CNASAR, che è un'associazione di persone palestinesi della diaspora che fa accoglienza, con Nidalla, che è l'associazione di avvocati e avvocate per la Palestina, legata appunto al CNASAR, e con Urgios Palestine, perché molti di noi fanno parte anche di Urgios Palestine come me. E quindi riusciamo in questa maniera a creare e a dare supporto, ma l'urgenza è enorme, soprattutto adesso che la settimana, il 26 di agosto, sono arrivati una quarantina di persone da Gaza, con la prima evacuazione che ha fatto la Francia dopo lo stop delle evacuazioni, di cui avevamo anche parlato in radio con te e con altre compagne, e che la Francia non ha più ripreso un'evacuazione di decine di persone, e la prima è stata appunto questa di ottobre, e di fine agosto, e chiaramente viviamo adesso nell'urgenza di poter sostenere queste persone nel loro percorso di installazione in Francia, a livello di abitazioni eccetera, ma anche e soprattutto a livello di sociabilità e anche di far fronte alle difficoltà, alle mille difficoltà amministrative che il sistema francese pone loro di fronte. Per questa ragione siamo mobilitate noi del collettivo, insieme a altri compagni e compagne di altre associazioni e collettivi, e per questo abbiamo creato un crowdfunding che avevamo già messo in piedi precedentemente per le borse di studio, che adesso utilizziamo per poter far fronte a questa emergenza, e quindi sostenere le persone nell'installazione negli appartamenti, quando le case ci sono, che vengono date nelle case dello studente per gli studenti, ma che molto spesso non hanno niente, per cui mancano, c'è solo il materasso, quindi bisogna comprare le lenzuola, i cuscini, le coperte eccetera, e quelle delle famiglie che sono arrivate appunto nel contesto del programma POS, quindi la persona laureata POS con la sua famiglia che ha un visto talento, ma questo visto, se non chiedi subito l'asilo, non dà diritto a nessun tipo di facilitazione sociale, e quindi abbiamo delle persone che vivono proprio nella povertà e che noi cerchiamo di sostenere, mettendole anche in relazione con le realtà locali. Ed è per questa ragione che vi chiedo se potete, se ne avete la possibilità, di contribuire a questo crowdfunding, oppure di far passare la voce intorno a voi, e di continuare a seguire quello che succede a Gaza, continuare a non smettere di opporsi, come ci ricorda sempre Belux, e allo stesso tempo di sostenere le iniziative che ci sono in tutti i paesi per poter sostenere le persone che arrivano in Europa.
0: Senti, per quanto riguarda questo crowdfunding, poi magari metteremo il link per poter accedere al crowdfunding direttamente sul post, ma se lo vuoi ricordare tu, ricordando anche che questa è una, come dire, una tematica molto rilevante che riguarda la Francia, ma non soltanto, che riguarda chi arriva dalla Palestina e anche da altri paesi. Per esempio qua per quanto riguarda l'Italia abbiamo parlato molto da questi microfoni anche del fatto che anche quando le persone riescono a arrivare, come dire, i sussidi pubblici per poter garantire loro la sopravvivenza sono molto molto bassi, e insomma per chi arriva da paesi meno ricchi, diciamo, è molto difficile poi rimanere qua, al di là del fatto che poi insomma è molto difficile, come sappiamo, portare gli studenti e le studenti dalla Palestina nei nostri paesi. E quindi non so se vuoi intanto dirci dove si trova il crowdfunding, in modo che poi lo mettiamo anche.
1: Sì, il crowdfunding è su LOASO, e perché non lo facciamo con un'associazione con cui collaboriamo, che è l'associazione AIE, che è un'associazione che esiste da una trentina d'anni in Francia, tenuta da una compagna che era già mobilitata per l'inserzione di persone che volevano continuare i loro studi in Francia, e quindi ci appoggiamo a questa associazione. E per le persone, se ci fossero in ascolto delle persone che hanno poi pagano le tasse in Francia, non si sa mai, c'è la defiscalizzazione al 60%. Ecco, io volevo anche aggiungere, rispetto a quello che dicevi tu, che il nostro lavoro è anche quello appunto della cura, perché la cura manca completamente, e quindi non è solo una questione di rispondere a dei bisogni materiali, anche se ovviamente questa è la priorità all'inizio, ma anche e soprattutto accogliere in maniera dignitosa, in maniera umana, in maniera femminista per noi, e decoloniale, e cosa che non è scontata e che non è facile, anche perché sappiamo bene, come ci insegna Mohammed El Kurd, che le persone palestinesi possono parlare solamente quando si mettono in posizione di vittime, e non quando sono resistenti, e non quando appunto portano avanti delle battaglie politiche, poi anche appunto nel loro movimento verso l'Europa, perché comunque il corpo di una persona palestinese è sempre politico, ovunque esso sia.
0: Senti, approfittiamo della tua presenza a questi microfoni per chiederti, insomma, un altro argomento, ma sempre legato alla lotta al fianco delle persone palestinesi. Come sai, qui in Italia è iniziato anche al Senato il dibattito sul DDL Romeo, il cosiddetto DDL antisemitismo, ma come sappiamo bene, antisemitismo è una definizione del tutto errata, nel senso che si tratta di tappare la bocca a chi vuol criticare Israele dicendo, insomma, tacciando di antisemitismo qualunque forma di lotta al fianco del popolo palestinese. Vuole fare della definizione IRA di antisemitismo una legge l'Italia, dopo che solo la Romania lo ha fatto, ma ti chiediamo com'è questa questione in Francia adesso.
1: È molto molto forte, l'abbiamo vissuta tantissimo l'anno scorso, intendo come anno diciamo scolastico, perché c'era il dibattito sulla legge Yadan, cioè proprio la stessa cosa, cioè questa legge che mette in piedi quelle che in francese le chiamiamo procedure Bayon, ovvero le procedure che hanno come fine quello di chiudere la bocca, di far stare in silenzio, e quindi l'adozione appunto di questa definizione, che come dici tu è fortemente problematica, perché associa appunto l'antisemitismo all'antisionismo, e quindi ogni critica di Israele è può essere appunto tacciata di antisemitismo, e quindi perseguita anche come apologia del terrorismo, perché noi in Francia abbiamo appunto l'accusa di apologia del terrorismo, che è uscito dal diritto dei media, e quindi dal 2015, e quindi qualsiasi frase può divenire apologia del terrorismo. Infatti molte persone militanti sono accusate, perseguitate e represse appunto con questa cosa dell'apologia del terrorismo. Ricordiamo che ad esempio persone come Omar Al-Soumi, che è il portavoce di Urgence Palestina, ha il blocco dei beni dall'anno scorso, rinnovato di nuovo quest'anno, quindi delle procedure estreme che hanno solo il fine di intimidire anche le persone che lavorano all'interno di istituzioni come l'università, perché l'università è stata particolarmente interpellata per combattere contro l'antisemitismo in questa sua associazione con l'antisionismo. Quindi chiaramente l'idea è quella di fare stare zitti il più possibile, però abbiamo già dimostrato l'anno scorso, e continueremo a farlo, che di stare in silenzio non se ne parla proprio, e quindi credo che continueremo, siamo ben organizzati, ecco, per poter far fronte a questo tipo di minacce, e perché trattasi di minacce, questo tipo di leggi e di procedure, e il fine è quello proprio di rompere il corpo collettivo della militanza, che ha mostrato tantissimo con la Palestina di poter continuare a diventare sempre più forte e sempre più presente. Ecco, qui in Francia non c'è manifestazione in cui non ci sia uno spezzone Palestina, in cui non ci sia una parte in cui l'accento viene messo sulla Palestina e il Libano, eccetera. Quindi questa per me è una cosa che comunque ci aiuta ad avere più forza di fronte alla fatica militante che conosciamo bene, e a questo tipo di minacce che comunque chiaramente ci fanno paura, perché io ogni volta che entro in classe e parlo di queste tematiche, perché io ho deciso che in qualsiasi corso avrei messo la Palestina, perché se ne può parlare veramente in qualsiasi disciplina, in qualsiasi disciplina facciamo parte, però non è che non ho paura. Ecco, certo che ho paura, ma questa cosa va fatta, perché è giusto farla, ed è giusto farla cercando anche di documentarsi il più possibile per poter scegliere le parole, per poter legittimare quello che diciamo, e soprattutto sapendo che poi c'è un corpo collettivo che è lì con te quando ti poi nel caso ti possa succedere qualche cosa, ed è questo quello che a me personalmente permette di andare avanti, ma anche di continuare a avere la gioia militante di stare nelle azioni.
2: Ciao, buongiorno. Tra l'altro, leggendo, mi ricollego a quanto dicevi, insomma, adesso, perché leggendo giusto appunto oggi le notizie dai quotidiani italiani sul DDL antisemitismo, è stata fatta una panoramica anche appunto sugli altri su alcuni paesi dell'Unione Europea, tra cui la Francia, e proprio se non sbaglio la Francia è l'unico paese che al momento ha ritirato sospeso, insomma, questa proposta.
1: Sospeso
2: questa proposta che era stata fatta, proprio veniva sottolineato nell'articolo, proprio per le proteste che queste avevano suscitato, e immagino l'impatto che comunque questo abbia anche sulle politiche e, come hai detto in apertura, sulle istituzioni e il loro ruolo, e soprattutto sul loro tentativo perlomeno di frenare queste realtà che invece mostrano sostegno e vicinanza al popolo palestinese.
1: Sì, allora per quanto riguarda come diciamo le reazioni che ci sono state alla appunto era la Lua Yadan, perché appunto portata avanti da questa parlamentare Yadan, e ci sono state organizzazioni di manifestazioni, di presidi davanti all'Assemblea Nazionale ogni volta che veniva discussa la legge, con una presenza costante di persone da mezzogiorno alla sera, perché poi molto spesso queste leggi venivano poi discusse alle 9 di sera, così, quindi con persone che costantemente arrivavano, non magari tantissime, però con una presenza costante della bandiera palestinese, di prese di parola, eccetera, ogni volta che la legge doveva essere discussa. E poi ci sono state delle tribune, ovviamente, ci sono state delle persone che hanno usato il fatto di essere conosciute per gli studi sul genocidio, gli studi dell'antisemitismo, eccetera, che hanno scritto diversi articoli, che hanno preso la parola. E poi c'è stata quella che è stata fondamentale, ovvero la mobilitazione collettiva, che ha portato alla raccolta di migliaia, di centinaia di migliaia di firme contro questa legge, e quindi l'Assemblea nazionale non poteva non tener conto di tutte queste firme, per cui è stata fatta una campagna proprio per spingere le persone a firmare, a partecipare appunto alla campagna anche a livello internazionale, perché abbiamo ricevuto delle firme anche appunto da altri paesi, ho fatto un appello anche per l'Italia, eccetera. Ecco, quindi questa cosa, la legge non è stata ritirata, è stata all'inizio è stata rivista, anche perché era anticostituzionale per certe parti, quindi è stata rivista, è stata rimessa in circolazione con delle modifiche e poi è stata bloccata. Non abbiamo però festeggiato, perché sapevamo che non sarebbe stata tolta, quindi il pericolo è sempre lì, e infatti adesso riprenderemo le mobilitazioni appena sarà necessario.
0: Ti faccio un'ultima domanda così a freddo, nel senso che non ne abbiamo parlato prima. Parlavi prima del blocco dei beni al presidente di Urgence Palestine. Ti chiedo se in Francia si è mosso qualcosa in relazione alle sanzioni a autistici inventati che ovviamente colpiscono molto in Italia, visto che si tratta di un collettivo italiano, ma si tratta comunque di un collettivo che come dire, ha dato per 25 anni servizi internet a tanti compagni e compagne anche francesi.
1: Sì, certamente c'è stata ci sono stati diversi appelli, ci sono state diverse segnalazioni sui social media per denunciare quello che è successo. Ci sono state delle prese di parola in diversi contesti, anche perché appunto il contesto delle mobilitazioni, cioè il contesto antifascista è molto forte anche nei movimenti appunto per la Palestina, eccetera, e quindi è qualcosa che è all'ordine del giorno comunque anche qui, sì.
0: Qua in Italia ci sarà una mobilitazione nazionale divisa nei vari territori il 25 settembre, a Roma lo ricordiamo un'assemblea per prepararla mercoledì 16 alle 19 al Forte, ma insomma riteniamo che sia molto importante continuare una lotta a tutto campo su questa questione, che pensiamo sia importante, insomma, non abbia confini nazionali, ecco.
1: Certo, perché come dire, ecco, è proprio la dimostrazione del fatto che non in qualsiasi contesto e in qualsiasi maniera ci muoviamo, siamo comunque sempre come dire, con il pericolo che cose di questo genere avvengano. E penso appunto che il fatto di costruire delle reti internazionali, transnazionali, internazionaliste, eccetera, sia necessario proprio per poter mobilitarsi poi tutti insieme nel momento in cui avvengano questo tipo di repressioni.
0: Sì, anche perché insomma la questione palestinese è anche al centro di questo tipo di sanzioni, insomma nello stesso certo. Ordine esecutivo del governo degli Stati Uniti, nello stesso inserimento nella lista OFAC di autistici inventati, c'era anche Palestine Action, insomma un'organizzazione certo. Britannica e anche un'altra organizzazione che lavora per la Palestina, rischi insomma per organizzazioni come Urgence Palestine o come tante altre sono molto certo. forti.
1: Certo, senza dubbio.
0: E niente, insomma ricordiamo il crowdfunding per aiutare le persone studenti palestinesi in Francia e per aiutare chi li aiuta a avere un'accoglienza vivibile. Ti ringraziamo molto per questa tua partecipazione. Insomma, buone lotte e ci risentiamo presto.
1: Grazie a voi per tutto il vostro lavoro e grazie per questo spazio, questa opportunità. Grazie mille.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Dal 7 al 13 settembre torna a Roma Arene dei Coloniali, il festival di un ponte per dedicato quest'anno ai femminismi nei contesti coloniali e postcoloniali. 20 tra film, documentari e cortometraggi dall'Africa, dall'Asia sud-occidentale, dall'America Latina e dalle diaspore. Incontri e dibattiti con le registe per condividere storie, sguardi e prospettive al di là delle frontiere. E ancora la mostra 2026, Sguardi oltre i confini. 7 giorni di cinema, cultura e confronto dal 7 al 13 settembre dalle 18 alle 23.30 al Parco di Tormarancia a Roma. Ingresso gratuito. Scopri il programma del Festival Arene dei Coloniali su unponteper.it.
1: Venite numerose!
2: E vi ricordiamo che la giornata di oggi, sabato 12 settembre, è una giornata che è in ricordo, dedicata alla memoria di Carla Pagano, e inizierà proprio con un reading a cura di Silvia Gallerano dal racconto di Carla pubblicato in Israele e Palestina, Voci di Donne. Poi la giornata proseguirà secondo insomma il programma che trovate appunto sul sito di Un Ponte per.it. Andiamo avanti.

0: 12:07 minuti, torniamo in diretta con una compagna di Sempre Fair Cake, come dire, una presenza che non, cerchiamo di non dimenticarci mai, molto importante per noi, Sempre Fair Cake Bologna Lesbian Film Festival. E intanto ciao, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao a tutte e a tutti, sono Teresa Sala e faccio parte appunto di Sempre Fair Cake.
0: E appunto Sempre Fair Cake quest'anno sarà, insomma, il prossimo fine settimana dal 18 al 20, vedremo poi che c'è anche un prequel il 16, ma partiamo da un anniversario molto rilevante per chi parla e per molte che ci ascoltano.
1: Sì, oggi, quest'anno sono i 10 anni della morte di Luki Masta, che è stata l'attivista lesbica e femminista compagna che ha fondato il festival nel 2007 e che appunto dal 2016 non c'è più, e ci è sembrato importante celebrare questo anniversario ricordandola, e quindi durante l'inaugurazione del festival proietteremo uno dei suoi storici corti, Rapido Finale con Passione, e nello spazio antistanti bagni del festival, dove ogni anno allestiamo una mostra, quest'anno troverete una videoinstallazione che è dedicata proprio a Luki e che utilizza i materiali dell'archivio Luki Masta, perché appunto dopo la sua morte le compagne che organizzavano già il festival, ma che hanno continuato a portarla avanti in questi anni, abbiamo anche fondato un'associazione che si chiama appunto l'Associazione Luki Masta, che oltre al festival ha il compito di custodire e tramandare, condividere, rendere fruibile il più possibile l'archivio di Luki, perché Luki è anche una grandissima appunto collezionatrice, aveva proprio il desiderio di condividere, di tenere memorie e tracce, poi di condividere quello che è stata, che continua a essere, la storia del movimento lesbico e delle lesbiche in Italia. Quindi sì, troverete questa installazione.
0: Ricordiamolo che Luki è appunto un'attivista lesbica fin dai primissimi anni '80, quando era molto molto giovane, insomma direi una ragazzina, e visibile fin dall'inizio. Poi è stata una delle fondatrici del collettivo TIASO, uno dei primi collettivi lesbofemministi italiani, il primo collettivo a Bologna, e poi è stata molti anni invisibile nell'associazione Visibilia, che organizzava il festival Immaginaria, poi appunto Fuori Campo, il collettivo di Luki dei primi anni dei primi anni 2000, e Fuori Campo, che partecipava anche a Facciamo Breccia, e poi non meno importante, insomma, Sempre Fair Cake, tutta la sua attività di raccolta di documentazione. Purtroppo una malattia ce l'ha portata via prima che che realizzasse, insomma, il suo progetto di fare un documentario sul movimento delle lesbiche in Italia, ma insomma tante compagne, riunendosi nell'associazione Luki Masta, insomma, hanno realizzato questo importante progetto di un archivio che adesso ha anche una sede e che quindi è consultabile con più facilità.
1: Sì, esatto, proprio da quest'anno, e con un'inaugurazione che sarà in autunno, cioè da quest'anno abbiamo una sede per l'archivio in via Polese a Bologna, tra l'altro nella casa che è del MIT e sarà anche di Lesbiche Bologna, quindi ci piace anche questa idea proprio di stare insieme come associazioni lesbiche e trans del territorio. E appunto ci sarà un'inaugurazione e cominceremo una serie di attività anche di divulgazione di questi materiali, perché è proprio una delle cose per noi importanti, che è importante anche per lui, che era la visibilità, e quindi in questo caso anche la visibilità dell'archivio, e il portare avanti l'archivio è un modo di continuare a rendere visibili e a raccontare le storie delle lesbiche.
0: E per questo vi ringraziamo caldamente. Arrivando a Sempre Fair Cake, al festival, lo definite, io ritengo in maniera veramente molto appropriata, festival di comunità. Ci vuoi spiegare che significa?
1: Beh, certo, questo è un festival che nasce appunto nel 2007 con l'idea, con l'urgenza di avere uno spazio in cui vedersi rappresentati e anche soprattutto incontrarsi, perché sappiamo che gli spazi per le lesbiche, per le soggettività, ormai per di più parliamo di soggettività LGBT, perché il concetto di lesbica e di che cos'è la nostra comunità negli anni si è anche molto allargato, il desiderio, in qualche modo sappiamo che diciamo, la rappresentazione della soggettività lesbica rispetto a 20 anni fa, oggi si trova anche nel mainstream, diciamo, però continuiamo a pensare che ci sia bisogno di certe rappresentazioni che ancora tante soggettività e spesso tante persone che vivono esperienze intersezionali, quindi l'intersezionalità tra lesbismo e altre identità, manchino dalla rappresentazione. E quindi continuiamo a proporre contenuti che secondo noi sono importanti e soprattutto di stimolo, perché poi l'esigenza di avere uno spazio dove incontrarsi, dove riconoscersi, dove condividere ed elaborare alcune cose che è ancora molto, molto urgente.
0: Se vogliamo arrivare al programma di quest'anno, diciamo alle specificità di questa edizione 2026.
1: Sì, esatto, diciamo come tutti gli anni il festival si tiene dal venerdì sera alla domenica, abbiamo vari appuntamenti con lungometraggi di fiction, documentari, le sezioni corti a colazione e delle sezioni dedicate invece, diciamo, al piacere lesbico il venerdì e il sabato sera. Diciamo, la novità, una delle novità principali di quest'anno è che c'è un, diciamo, un pre-festival il 16 di settembre, mercoledì, con l'inaugurazione di una mostra a Spazio Labò, che è un centro di fotografia in Strada Maggiore, sempre a Bologna, con cui abbiamo iniziato questa collaborazione e che presenterà la mostra Among Us, tra noi, di Roma Manfredi, fotografa inglese che da anni lavora a raccontare e documentare le identità delle persone della comunità LGBTQIA+, working class, quindi con un taglio anche sulle questioni appunto di classe in modo molto importante. Il lavoro si dipana tra progetti in Inghilterra e anche a Napoli, quindi toccando varie realtà, e ci è sembrato una mossa, una proposta molto bella, anche l'idea un po' di allargarci in città, prenderci altri spazi, altri luoghi e anche presentare un mezzo con cui varie volte abbiamo dialogato, però magari non in modo così specifico come la fotografia. Durante i giorni del festival, appunto, oltre alla programmazione dei film in sala, che vi invito sul nostro sito a vedere, spaziamo da storie che arrivano dalla Francia, Germania, fino al Nepal e al Brasile, e passando anche per la Cina. Ricordo gli appuntamenti il sabato all'ora di pranzo nel giardino antistante, quindi un evento gratuito. Avremo una talk dedicata ai cortometraggi in cui interverranno le registe ospiti che hanno presentato cortometraggi durante il festival. Ci sembrava un momento importante poter parlare, dialogare del ruolo del cortometraggio ancora oggi nella rappresentazione delle soggettività LGBT, ricordando anche che Sun Prefer Cake nasce come festival di cortometraggi perché appunto è anche il formato più facilmente avvicinabile quando le risorse sono poche. Sappiamo che spesso appunto le persone LGBT, la nostra comunità, le risorse e le nostre storie non ricevono grande attenzione, comunque non ancora così tanta da avere dei budget, e il cortometraggio è un modo efficace, tutto sommato economico, di raccontare e trasmettere le nostre storie. Alla colazione, scusatemi, all'ora di pranzo invece di domenica avremo la presentazione di 10 anni di Non facciamo un lesbodramma, il libro di Frad che è appunto uscito 10 anni fa e si festeggia con Asterisco Edizioni i 10 anni e con una riedizione. E il pomeriggio della domenica, sempre alle 18, sempre un evento gratuito nel giardino antistante il cinema, Stand Up with Palestine di Rachele Borghi, quindi questo

0: sì, diciamo che per noi la questione palestinese, ben prima direi del 7 ottobre, ma ovviamente dopo 7 ottobre 2022 in maniera ancora più importante, è stato un tema che ci ha viste coinvolte, che abbiamo voluto sempre ribadire un sostegno, una vicinanza, una presenza e anche un posizionamento politico ovviamente, e quest'anno abbiamo deciso di continuare, diciamo, questo a presidiare questo tema con la stand up di Rachele, compagna che cubriamo molto bene. E comunque sì, ecco, negli anni abbiamo cercato sempre di il più possibile, nei vari modi, di dare spazio e rilevanza a voci che non fossero solo quelle dell'Occidente, dei paesi da cui ovviamente ci arrivano produzioni più numerose e anche tendenzialmente qualitativamente migliori, come ovviamente i paesi anglosassoni, ma anche i paesi europei, ma di cercare delle cose che magari fossero meno evidentemente immediatamente lesbiche, ma che magari parlassero più di tematiche femministe o di sorellanza o comunque di tematiche legate alle donne anche da altri paesi, perché appunto per noi è importante ricordare l'intersezionalità e l'importanza di persone che magari appunto non riescono neanche a esprimere il lesbismo, per cui è più difficile, perché sono magari contesti anche più complessi.
1: Senti, so che è sempre molto complicato per chi organizza un festival citare un film invece che un altro, anche perché dietro a un festival c'è anche una grande scelta, insomma, di cosa proiettare, ma mi incuriosisce particolarmente la pellicola che è una coproduzione Nepal, Stati Uniti, Norvegia, la regista credo sia del Nepal, non so se ci vuoi dire qualcosa su questo.
0: Sì, Pooja Sir è un film che proiettiamo sabato alle 14. In realtà il regista è uomo, è scritto insieme alla il film è stato scritto insieme alla moglie, che è anche protagonista del film, e racconta in realtà, avendo come protagonista una poliziotta lesbica molto maschile, che si trova in un'indagine che in realtà si interseca molto con questioni di conflitti etnici, di conflitti anche di classe, di storie di donne. Devo dire, trovo molto forte il fatto che in tutto questo, che è anche un mondo politico e di relazioni, anche in cui, come in quasi tutti, appunto, la parte politica e di gestione a capo ci sono uomini, però mette molto al centro le donne, e oltre a delle dinamiche di genere e di identità di genere, di rapporti di etnici, mette anche molto al centro la questione di classe, e anche qua credo che sia sempre un tema molto importante e che non sempre magari mettiamo a fuoco nel modo giusto. La cosa interessante è anche
1: ci sembra che quest'anno la mettiate particolarmente sotto osservazione, la questione di classe, lo dico con grande interesse, perché l'hai citata per la mostra, per questo film,
0: sì,
1: eccetera.
0: Sì, appunto, cioè, credo che sia molto importante, magari appunto non sempre in modo più ampio, oltre al festival, credo che lo teniamo al centro, però ecco, credo che questo sia un film interessante anche da questo punto di vista, e che affronta anche, credo, delle tematiche, un conflitto appunto in un paese di cui credo conosciamo ancora troppo poco.
2: Ciao, ti volevo fare una domanda, ma le pellicole che verranno poi viste in questo festival di 3 giorni, ci sarà anche modo di recuperarle? Ho visto sul sito tramite OpenDDB, giusto?
0: Sì.
2: A partire dal 21 settembre?
0: Sì, esatto, come dal Covid in poi abbiamo fatto, abbiamo una versione online del festival, che ci piace mantenere appunto consce che non tutte le compagne, le amiche possono venire in presenza, ma magari hanno il desiderio e il piacere di vedere i film che abbiamo passato al festival. Quindi dal 21 di settembre al 1 di ottobre sarà possibile vedere sulla piattaforma OpenDDB alcuni dei film, diciamo quasi tutti i cortometraggi e 2 documentari che sono Queer Me e Nirud, che abbiamo passato al festival.
1: Senti, ti farei un'ultima domanda, chiedere, per chi non conosce sempre Fair Cake, come si fa a partecipare, diciamo, in presenza

0: a Sample Fair Cake. E poi insomma Sample Fair Cake è un festival, dà un premio, c'è una giuria, se ci vuoi dire due cose anche su questo.
1: Certo, allora il festival si tiene al Nuovo Cinema Nusadella a Bologna, diciamo la sala è quella su Via dello Scalo e nel giardino antistante, quindi diciamo a parte il mercoledì che ci spostiamo in centro per l'inaugurazione della mostra, sto il festival ci vede in quella location dove potete trovare, oltre a diciamo i film in sala e questi momenti nel giardino, ci sarà anche presenza di banchetti con varie fanzine, magliette e diciamo
0: che il giardino dà proprio ampio spazio diciamo alla comunità, visto che è un festival,
1: esatto,
0: di comunità,
1: sì.
0: Si può stare insieme, si può chiacchierare, si può bere qualcosa, si può mangiare qualcosa, ci sono tanti banchetti di tante realtà, c'è la Libreria delle Donne di Bologna immagino anche quest'anno,
1: certo.
0: Quindi insomma è uno spazio già molto ricco prima e dopo i film, quindi mettendoci film ancora di più. Si può fare l'abbonamento o comprare anche singoli ingressi, immagino, ma lo si può fare online e in presenza?
1: Sì, esattamente. Noi suggeriamo sempre di comprarli, cioè il più possibile comprare online per smaltire le code, perché in alcuni momenti ci possono essere delle code anche lunghe in cassa. L'abbonamento fino al 15 di settembre lo trovate scontato a 50 euro online. Comunque appunto è possibile comprare anche i singoli biglietti, sono in vendita su Dice, app e sito di rivendita, e appunto potete prendere l'abbonamento o l'ingresso ai singoli eventi. E, c'è un'altra domanda?
0: La giuria,
1: esatto. Allora, come ogni anno abbiamo, siamo una giuria di professioniste ed esperte che quest'anno vede coinvolte Rachele Borghi, di cui abbiamo già parlato, attivista, accademica, professoressa alla Sorbona e appunto grande attivista e compagna, Chiara Liberti che è direttrice artistica del Festival Biografilm di Bologna e Wissal Wababi, artista, poetessa, diciamo molto legata alla questione della diaspora, e saranno loro tre ad assegnare diciamo i premi, oltre a cosa che per noi è sempre molto importante, ci sarà per ogni categoria un premio del pubblico, quindi invitiamo chi viene a votare alla fine di ogni proiezione, o diciamo ci sono dei QR code per accedere alle pagine di votazione, o abbiamo le nostre fantastiche maschere che vi inseguiranno chiedendovi di votare in modo carino e rispettoso, però che vi inviteranno a farlo, ecco.
0: E
1: perché
0: qui
1: crediamo sia un premio importante anche per chi lo riceve, ed è anche per noi un feedback su, cioè un feedback su quello che stiamo facendo e quello che è piaciuto.
0: E quindi niente, insomma, l'appuntamento per chi già è a Bologna è per mercoledì 16 settembre alle 18:30 allo spazio Labò, e poi da venerdì a domenica, da venerdì 18 a domenica 20 al cinema Nusadella, a partire da venerdì 18 alle 18 il cinema Nusadella e il giardino antistante, e poi dal 21 online. Se ho dimenticato qualcosa o se vuoi ricordare qualcosa, c'hai tutto lo spazio.
1: Niente, vi invitiamo a partecipare numerose, come dicevi anche prima, lo spazio del festival è uno spazio che va molto oltre, che parte dalla sala e che ha la programmazione anche al centro, ma che va molto oltre, quindi anche solo venire nel giardino e stare credo che sia un'esperienza molto bella, molto forte, e vi aspettiamo numerose, e non vediamo l'ora di iniziare.
0: Insomma, 50 euro per un festival intero io ritengo sia un prezzo popolare, purtroppo viviamo nel capitalismo e non si riesce a fare a meno di quello, ma per chi non riuscisse, effettivamente già il giardino che è gratuito è molto molto ricco di umanità e cultura lesbica.
1: Sì.
0: Grazie ancora e grazie per
1: Sample
0: Fair Cake. Ciao.
2: Ciao.
1: Buona giornata e grazie, ci vediamo al festival.
0: Ciao ciao.

0: Prima di chiudere vi mandiamo ancora qualche spot particolarmente importante, poi insomma vi salutiamo con calma.
1: Domenica 13 settembre torna la cena di quartiere a Torpignattara. Un quartiere vive quando si incontra e allora ci troviamo ancora in piazza a Largo Perestrello per stare insieme, per ascoltarci, per organizzarci e lottare, per bere e per ballare. Ognuno con la propria ricetta, ma che tutti possono mangiare. Porta anche delle bibite, piatti e bicchieri. Niente sarà in vendita e non vorremmo rifiuti di plastica. Dalle ore 19, domenica 13 settembre.
2: Gangue do samba é festa. Fui!
3: Ai America se avessi rifiutato caravelle dallo sconosciuto.
4: Il 26 agosto il governo Trump ha sanzionato il collettivo Autistici Inventati. Il giorno dopo il PIR, l'autorità che gestisce il .org, gli sospende il dominio. 5 giorni dopo è Banca Etica a sospendere il conto corrente.
5: Non riguarda solo Autistici Inventati e non è limitata a chi fa politica su internet. Da questa ondata repressiva dobbiamo difenderci collettivamente.
4: Mercoledì 16 settembre, ore 19, al CSOA Forte Prenestino, assemblea cittadina per capire i prossimi passi e costruire la giornata di mobilitazione del 25 settembre.
6: Siate bravi, non fateci incazzare.
7: Venite numerose!
8: Dal 7 al 13 settembre torna a Roma Arene dei Coloniali, il festival di Un Ponte Per dedicato quest'anno ai femminismi nei contesti coloniali e postcoloniali. 20 tra film, documentari e cortometraggi dall'Africa, dall'Asia sudoccidentale, dall'America Latina e dalle diaspore. Incontri e dibattiti con le registe per condividere storie, sguardi e prospettive al di là delle frontiere. E ancora la mostra 2026, Sguardi oltre i confini. 7 giorni di cinema, cultura e confronto dal 7 al 13 settembre dalle 18 alle 23:30 al Parco di Tormarancia a Roma. Ingresso gratuito. Scopri il programma del Festival Arene dei Coloniali su unponteper.it.
7: Venite numerose!
0: E la giornata di oggi a Arene dei Coloniali ve lo ricordiamo ancora in memoria di Carla Pagano con l'inizio alle 18.
9: E ricordiamo anche altri appuntamenti come quello di oggi di Cibo Cucina e Difesa della Terra, tour italiano di Abundia Alvarado, scusate, al CSOA Exnia a partire dalle 10:30 fino alle 22:30, quindi tutta la giornata insieme. Abbiamo anche 30 anni di lotta allo spazio sociale occupato 100 celle aperte, 100 celle aperte in via delle Resede 5. E poi l'ultimo appuntamento, scusate, che, ok, presentazione di Zapata Vive, la Lucia Sighe, vado a leggere, scusate, la Comune Palese, in via Prenestina 320 a partire dalle ore 18:30. Questi sono gli appuntamenti per la giornata di oggi.
0: Per domani, abbiamo ricordato la cena a Largo Perestrello, ma vi ricordiamo anche la cena a Casale Alba per cercare di rimettere insieme le strumentazioni necessarie per lo spazio dopo il furto subito. E non so se c'è altro che vuoi ricordare tu per domani.
9: No, mi sembra che sia stato detto tutto, quindi...
0: Quindi non ci rimane che salutare.
9: Sì, direi di sì.
0: Salutiamo e... rimanete sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa che va avanti con le selezioni musicali e con la programmazione del sabato.

l'acciaio che separa. Oltre il grigio spinato, oltre il rosso verticale, nel bacio stellato del sole di mezzanotte, nel cuore di muschi diretti a nord, dentro sbarre fertili e stanze di betulla, calpestando sentieri di tundra.

0: strade di quartiere.
1: Ai America se avessi rifiutato caravelle dallo sconosciuto.
2: Il 26 agosto il governo Trump ha sanzionato il collettivo Autistici Inventati. Il giorno dopo il PIR, l'autorità che gestisce il .org, gli sospende il dominio. 5 giorni dopo è Banca Etica a sospendere il conto corrente.
3: Non riguarda solo Autistici Inventati e non è limitata a chi fa politica su internet. Da questa ondata repressiva dobbiamo difenderci collettivamente.
2: Mercoledì 16 settembre, ore 19, al CSOA Forte Prenestino, assemblea cittadina per capire i prossimi passi e costruire la giornata di mobilitazione del 25 settembre.
1: Siate bravi, non fate.

0: A Marino il 18 settembre, venerdì, dalle ore 19, concerto a sottoscrizione per sostenere le spese legali.
1: Si esibiranno Assalti Frontali e Mario Pio Mancini degli Indaco, più cena buffet al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, Marino.
2: Dai, tutte e tutti liberi, ci vediamo il 18

0: feels good, right? Yeah. You don't really care.
1: I do.
0: You the queen.
1: More lotion.
0: Come on, you got plenty.
2: Tutti venerdì. Dalle 13 alle 14.30 su Eustachio, Onda Rossa, Quar, Wombat. Quattro radio autogestite trasmettono in simultanea.
3: Ponte Radio.
2: Uno spazio di collegamento tra radio auto-organizzate.
4: Venite numerose!
5: Dal 7 al 13 settembre torna a Roma Arene dei Coloniali, il festival di un ponte per dedicato quest'anno ai femminismi nei contesti coloniali e postcoloniali. 20 tra film, documentari e cortometraggi dall'Africa, dall'Asia sud-occidentale, dall'America Latina e dalle diaspore. Incontri e dibattiti con le registe per condividere storie, sguardi e prospettive al di là delle frontiere. E ancora, la mostra 2026, Sguardi oltre i confini. 7 giorni di cinema, cultura e confronto dal 7 al 13 settembre dalle 18 alle 23.30 al Parco di Tormarancia a Roma. Ingresso gratuito. Scopri il programma del Festival Arene dei Coloniali su unponteper.it.

Hay veces

0: Ai America, se avessi rifiutato caravelle dallo sconosciuto.
1: 26 agosto, il governo Trump ha sanzionato il collettivo Autistici Inventati. Il giorno dopo, il PIR, l'autorità che gestisce il .org, gli sospende il dominio. 5 giorni dopo, è Banca Etica a sospendere il conto corrente.
2: Non riguarda solo Autistici Inventati e non è limitata a chi fa politica su internet. Da questa ondata repressiva dobbiamo difenderci collettivamente.
1: Mercoledì 16 settembre, ore 19, al CSOA Forte Prenestino, assemblea cittadina per capire i prossimi passi e costruire la giornata di mobilitazione del 25 settembre. Siate bravi, non

0: L'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internat le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo alla psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregata all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Basaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremmo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00176, Roma.

0: Ai America, se avessi rifiutato caravelle dallo sconosciuto.
1: 26 agosto, il governo Trump ha sanzionato il collettivo Autistici Inventati. Il giorno dopo, il PIR, l'autorità che gestisce il .org, gli sospende il dominio. 5 giorni dopo, è Banca Etica a sospendere il conto corrente.
2: Non riguarda solo Autistici Inventati e non è limitata a chi fa politica su internet. Da questa ondata repressiva dobbiamo difenderci collettivamente.
1: Mercoledì 16 settembre, ore 19, al CSOA Forte Prenestino, assemblea cittadina per capire i prossimi passi e costruire la giornata di mobilitazione del 25 settembre.
0: Siate bravi, non fa.

Dalle diaspore, incontri e dibattiti con le registe per condividere storie, sguardi e prospettive al di là delle frontiere. E ancora la mostra 2026, sguardi oltre i confini. 7 giorni di cinema, cultura e confronto dal 7 al 13 settembre dalle 18 alle 23.30 al Parco di Tormarancia a Roma. Ingresso gratuito. Scopri il programma del Festival Arene dei Coloniali su unpontepeer.it.

0: Timo, quella notte fantastica del 1950
1: di Dizzy Gillespie, Mingus, tutti i più grandi musicisti si trovavano all'Apollo Theater. Una notte nera, nera la notte, nera il teatro, nera i musicisti, nera la vita di questi grandi musicisti. Charlie Parker a metà del concerto si trovò in una crisi di astinenza, si drogava, si sa, purtroppo c'è anche morto, ma aveva scoperto che i venditori di
2: noccioline, Radio Onda Rossa,
1: tenevano sotto le noccioline la roba, forse il fumo, e lui in un certo momento perse proprio il controllo e a metà del concerto, mentre registravano un disco dal vivo, cominciò proprio, sorprendendo tutti quanti, a chiamare i venditori di noccioline e disse: Salpinaps, Salpinaps, Salpinaps, Salpinaps.
2: Radio Onda Rossa 87-900 MHz, Salpinaps di Jay Lenin, di ritorno dalla pausa estiva.
1: Andò con la tromba su.
2: Iniziamo.
1: E fece: Salpinaps, Papinaps. Fai sentire un attimo com'era?
2: Credo che la diretta vada Salpinaps, bene, anche Salpinaps, se ci sono problemi all'automatico, se qualcuno magari all'ascolto, un po' per che arriva comunque la diretta, anche per loro. Ci fa sapere, grazie.
1: Formidabile, un pezzo irripetibile, nato casualmente come un fiore, spontaneo.
2: Stefano Di Battista Sax al clarinetto, Lucio Dalla,
1: morì di droga,
2: Salpinaps.
1: Aveva anche la propria vita come una solo. La canzone, perché sempre di canzone si tratta, si chiama Salpinaps.

Mettete Sheccarelli alla batteria, Stefano Di Battista al sax, Rosario Buonacorso al basso e Julian Oliver Mazzariello.

Assa Peanuts, Angela Hagenbach. Now is the time, questo è il tempo di Assa Peanuts. Ci siamo. Come state?

Hassel Peanuts, Jerry Mulligan, Sextet, il pezzo è Night Lights, è la prima dopo la pausa estiva di J. Lenin, Hassel Peanuts, ma soprattutto Radio Onda Rossa.

Raffaele Gualazzi il piano, lo sentiamo. Suona Armando Troaioli insieme a Piero Migliani e Piero Piccioni. Jazz Theme Song.

0: Stefano Bollani al piano e alla, insieme alla voce di Irene Grandi. Costruire. Stai ascoltando Salpinaz, la prima trasmissione dopo la pausa estiva.
1: Chiudi gli occhi.
0: Chiudi gli occhi.

Torna a trovarci Angela Hagenbach che suona un classico di Bruno Martino, ovvero Estate. Angela Hagenbach.

0: Voce live in the street, veramente dal vivo in New York. Live in New York, St. Louis Blues.
1: The evening sun go down.
0: E Salpinaz, Radio Onda Rossa.

A Salpinaz Gretchen Parlato, che interpreta Holding Back the Years. Sta ascoltando Radio Onda Rossa, ancora Salpinaz dalle 18 alle 19.30 il sabato. Questo sabato che ha ripreso, pensate un po'.

piccola orchestra Avion Travel, Sentimento. Questo ci mette Salpinaz. Ice. Sentimento, Avion Travel. È sempre Salpinaz.

mare luccica, la luna in transito, biancheggia il corpo di una bestia acquamarina, ed è un incrocio tra il cielo e il fondo. Cosa mai vista si inabissa quando s'alza una nonna mia? Questo cos'è?

Stefano Di Battista al sax, Fabrizio Bosso alla tromba, Rita Marco Tulli al pianoforte, Giovanni Tommaso al contrabbasso, Roberto Gatto batteria, voce registrata, Fabrizio De André. Ho visto Nina volare.

mastica e sputa, da una parte il miele, mastica e sputa, dall'altra la cera, mastica e sputa, prima che venga neve. Luce, luce lontana, più bassa delle stelle,

notte dell'altalena, un giorno la prenderò come fa il vento alla schiena. E se lo sa mio padre, dovrò cambiare paese. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò sul mare. Mastica e sputa da una parte il miele, mastica e sputa dall'altra la cera, mastica e sputa

notte è venuta l'ombra, l'ombra che mi fa il verso. Le ho mostrato il coltello e la mia maschera di gelso. E se lo sa mio padre, mi metterò in cammino. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò lontano. Mastica e sputa, da una parte la cera. Mastica e sputa, dall'altra parte il miele. Mastica e sputa,

prenderò come fa il vento alla schiena, luce, luce lontana che si accende e si spegne, quale sarà la mano che illumina le stelle.

0: Stefano Casali, Larry Tommasini. The musici.
1: Finisce qui Salpinaz. Vitamin Jazz, Desert Rose. Con questo DJ Lenin mi saluta a tutti e a tutte. Avete ascoltato Salpinaz il sabato dalle 18 alle 19:30. Sono tornato!

0: riconosciuto.
1: 26 agosto, il governo Trump ha sanzionato il collettivo autistici Inventati. Il giorno dopo, il PIR, l'autorità che gestisce il .org, gli sospende il dominio. 5 giorni dopo, è Banca Etica a sospendere il conto corrente.
2: Non riguarda solo autistici Inventati e non è limitata a chi fa politica su internet. Da questa ondata repressiva dobbiamo difenderci collettivamente.
1: Mercoledì 16 settembre, ore 19, al CSOA Forte Prenestino, assemblea cittadina per capire i prossimi passi e costruire la giornata di mobilitazione del 25 settembre.
3: Siate bravi, non

Dal 7 al 13 settembre torna a Roma Arene dei Coloniali, il festival di Un Ponte Per dedicato quest'anno ai femminismi nei contesti coloniali e postcoloniali. 20 tra film, documentari e cortometraggi dall'Africa, dall'Asia sud-occidentale, dall'America Latina e dalle diaspore. Incontri e dibattiti con le registe per condividere storie, sguardi e prospettive al di là delle frontiere. E ancora la mostra 2026, Sguardi oltre i confini. 7 giorni di cinema, cultura e confronto dal 7 al 13 settembre dalle 18 alle 23.30 al Parco di Tormarancia a Roma. Ingresso gratuito. Scopri il programma del Festival Arene dei Coloniali su unponteper.it.

0: Il 26 agosto il governo Trump ha sanzionato il collettivo autistici Inventati. Il giorno dopo il PIR, l'autorità che gestisce il .org, gli sospende il dominio. 5 giorni dopo è Banca Etica a sospendere il conto corrente.
1: Non riguarda solo autistici Inventati e non è limitata a chi fa politica su internet. Da questa ondata repressiva dobbiamo difenderci collettivamente.
0: Mercoledì 16 settembre, ore 19, al CSOA Forte Prenestino, assemblea cittadina per capire i prossimi passi e costruire la giornata di mobilitazione del 25 settembre. Siate bravi!

0: La vostra immaginazione è la chiave per aprire questa porta, oltre la quale c'è un'altra dimensione.
1: Una dimensione sonora, una dimensione visiva

parole e silenzi. State per arrivare ai confini di...

0: Un pianista cerca un fiore nel buio e lo trova. Un fiore che non esiste e ne canta la certezza. Il gioco è questo: cercare nel buio qualcosa che non c'è e trovarlo.
1: Musica macchina.

Trasmettiamo a colori spettacoli nazionali ed esteri, musica, giochi, ricchi premi e quotidiani.

saluto a tutte e a tutti. Questa è Musica Macchina, spazio novità in voce con voi, Amptech. Ho aperto con il nuovo lavoro di Domi e JD Beck, un duo che si è fatto fortemente notare attraverso i social per la particolarità, anche la qualità tecnica delle loro performance, riuscendo ad arrivare fino a Rick Beato, che è uno dei principali influencer professionali che esistono in rete. Il loro nuovo lavoro si chiama Who Asked, ma in realtà è un doppio lavoro, perché lo stesso album è uscito in versione strumentale e in versione cantata. Noi abbiamo ascoltato un estratto da You Asked, che è la versione strumentale di questo album. La traccia era Head Enough. Domi e JD Beck, andiamo avanti con DJ Room, che sforna un nuovo extended play che si chiama I Wonder.

E questa è sempre Musica Macchina, spazio novità in voce con voi Amptech. I Wonder si intitola il nuovo extended play di DJ Room. E andiamo avanti con Clark, che in modo alterno negli ultimi anni ha sfornato dischi che non sempre mi hanno esattamente convinto, e Entity Steams è il titolo del suo ultimo extended play, Clark.

E vi ricordo che state ascoltando Musica Macchina, Spazio Novità. Vi ricordo anche il nostro sito di riferimento, anche dove potrete trovare anche i nostri podcast, ovvero www.musicamacchina.com. Questo era Clark, il nuovo EP di cui abbiamo ascoltato un estratto. Andiamo avanti con gli Extended Play usciti ad agosto con Kid Buckle, ovvero Ibrahim Pedernera Martinez. Questo lavoro si intitola Incompleteness e da questo ascoltiamo Parasitos.

E questa è sempre musica macchina, Parasitos si chiamava questa traccia di Kid Buckley. Andiamo avanti con un personaggio oramai divenuto importante nella scena elettronica contemporanea, avendo prodotto anche alcuni dischi di Björk, ovvero Arca, che sforna un nuovo album che si chiama, come ultimamente utilizza questa produttrice, con nomi strani e abbastanza difficili da memorizzare, si chiama XXXX.

Musica Macchina, il suo nuovo lavoro che si intitola XXXX. Andiamo avanti spostandoci di genere verso la techno con Stanislav Tolkachev, nuovo extended play da cui ascoltiamo Very You.

0: sabato dalle 21 su Radio Onda Rossa 87.9. Musica macchina.
1: Musica macchina.

Acomando, La Danza della Mente, Trattamenti Fonetici, Accachin Quescento Novella.

0: Questo è il suono dei pensieri. Dovresti provare qualche volta.
1: Sarà così. Sarà così.

0: Bello, ti danno intuizione e chiarezza come se non avessi mai visto niente prima.
1: La penso proprio come te.
2: Tutti pensano a salire sugli aerei, ma oggi puoi fare un viaggio di andata e ritorno anche nel tuo salotto, fratello.
1: Sembra tutto molto avvincente, ma se non mi dispiace adesso vorrei tanto cagare.

pressing play to the

0: Noi siamo
1: Musica Macchina.
0: La nostra filosofia è una qualità costante nel tempo.
2: Musica Macchina.
3: Qualità costante nel tempo.

On ne scia pas, dice lui, alla macchina. Non si sfugge dalla macchina. La macchina diventa più forte nella vostra strada che percorrete, poi nel tram, poi in auto, poi a casa, in famiglia. On ne scia pas la macchina, non si sfugge alla macchina. Non solo nella famiglia, financo nel lavoro, nella rivoluzione ancora di più e soprattutto si risente ossessiva nell'entusiasmo.

0: Un saluto a Musica Macchina. E anche oggi abbiamo cantato
1: Musica Macchina.
2: E anche oggi abbiamo cantato, e anche oggi abbiamo suonato, ma nessuno ci ha pagato.
3: Musica Macchina.
2: Ma nessuno

0: sabato dalle 21 su Radio Onda Rossa 87.9. Musica macchina.
1: Voi, noi, insieme. Ogni giorno siamo diversi. Per ogni giorno c'è una radio nuova. Mai come ora la radio è stata al passo coi tempi. La radio è cambiata. La nuova radio segue l'uomo d'oggi guardando al domani.

0: Ai America, se avessi rifiutato caravelle dallo sconosciuto.
1: 26 agosto, il governo Trump ha sanzionato il collettivo Autistici Inventati. Il giorno dopo, il PIR, l'autorità che gestisce il .org, gli sospende il dominio. 5 giorni dopo, è Banca Etica a sospendere il conto corrente.
2: Non riguarda solo Autistici Inventati e non è limitata a chi fa politica su internet. Da questa ondata repressiva dobbiamo difenderci collettivamente.
1: Mercoledì 16 settembre, ore 19, al CSOA Forte Prenestino, assemblea cittadina per capire i prossimi passi e costruire la giornata di mobilitazione del 25 settembre.
0: Siate bravi, non fateci incazzare.
3: Il faut savoir pourquoi. Il faut savoir pourquoi nous sommes battus. Il faut savoir pourquoi nous sommes battus contre le fascisme.
4: À liberté,
3: nous sommes battus.
4: À liberté,
5: la vie des croix gamins nous déprime.

0: Notizie numerose.
1: Dal 7 al 13 settembre torna a Roma Arene dei Coloniali, il festival di Un Ponte Per dedicato quest'anno ai femminismi nei contesti coloniali e postcoloniali. 20 tra film, documentari e cortometraggi dall'Africa, dall'Asia sud-occidentale, dall'America Latina e dalle diaspore. Incontri e dibattiti con le registe per condividere storie, sguardi e prospettive al di là delle frontiere. E ancora, la mostra 2026, Sguardi oltre i confini. 7 giorni di cinema, cultura e confronto dal 7 al 13 settembre dalle 18 alle 23:30 al Parco di Tormarancia a Roma. Ingresso gratuito. Scopri il programma del Festival Arene dei Coloniali su unponteper.it.

La televisione ti lobotomizza? I giornali ti fan cacare? Non credere ai media. Diventalo. Non credere ai media. Essilo.

0: L'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internato le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo alla psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregata all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Basaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremmo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00176, Roma.

Dal 7 al 13 settembre torna a Roma Arene dei Coloniali, il festival di un ponte per dedicato quest'anno ai femminismi nei contesti coloniali e postcoloniali. 20 tra film, documentari e cortometraggi dall'Africa, dall'Asia sud-occidentale, dall'America Latina e dalle diaspore. Incontri e dibattiti con le registe per condividere storie, sguardi e prospettive al di là delle frontiere. E ancora la mostra 2026, Sguardi oltre i confini. 7 giorni di cinema, cultura e confronto dal 7 al 13 settembre dalle 18 alle 23:30 al Parco di Tormarancia a Roma. Ingresso gratuito. Scopri il programma del Festival Arene dei Coloniali su unponteper.it.

Perché? Perché su senza cuore nel cervello. Perché? Su libero e giocondo. Perché? Perché? Sono nato girabondo. Perché?

Attenzione. Sentitemi tutti. Anzitutto, è uscita la nuova Scarceranda 2023. Scoprite di più su